0: Io, diciamo, lo shock subito in quel momento si è interrotto quasi subito perché a Giancarlo è squillato il telefono, mi ha girato il telefono verso di me e era mia madre e mi ha detto che cosa le dico adesso. Io non ho risposto, non sapevo cosa dire, lui ha risposto a mia madre, gli ha detto Antonella si è buttato di sotto. E io ho sentito l'urlo di mia madre che in quel momento per me è stato un gancio in qualche modo alla realtà, per cui sapevo che dovevo scappare da lei perché in quel momento avevo paura che lei si sentisse male. Quindi ho lasciato Giancarlo davanti all'ufficio di David mentre chiamava qualcun altro e diceva a qualcun altro vieni su e io ho avuto un po' di ero stato confusionale, ho sbagliato molte volte il piano, poi sono scappata dalla banca, dall'ingresso principale dal quale ero entrata e sono arrivata a casa. E quando sono arrivata a casa mia madre ancora non stava realizzando niente e mi diceva non è possibile, non è vero, non è vero e poi abbiamo sentito passare un'ambulanza subito dopo e là è cambiato tutto.
1: Ecco, sappiamo che ci sono state, subito dopo la morte di suo padre, delle indagini approssimative, sono stati commessi tanti errori già la sera stessa in cui è stato ritrovato il corpo di David Rossi in quel vicolo Montepio, che è il vicolo dove è caduto. Poi ci sono state due commissioni d'inchiesta, una prima che si è dovuta interrompere e una seconda che ha raccontato, che ci racconta tutta un'altra storia.
0: Allora, innanzitutto devo dire che non dovevano arrivare due commissioni d'inchiesta per questo caso, questa vicenda non doveva neanche diventare un caso. Il fatto è che le prime indagini sono state fatte appunto sono a dir poco approssimative, nel senso che sono stati fatti degli errori veramente molto gravi, per cui ancora nessuno ha risposto, perché dall'inizio si è dato per assunto che David si fosse ucciso. E tutte le cose che sono state cercate in questa direzione, quindi non sono stati messi sotto sequestro i vestiti, non volevano addirittura neanche fare l'autopsia all'inizio, non sono state richieste le celle telefoniche, le telecamere di sorveglianza, non sono, non, non, addirittura ci sono state, delle negazioni davanti all'evidenza. Noi all'inizio no, ci fidavamo della procura e quindi anche noi all'inizio abbiamo pensato a quello che loro ci stavano raccontando. Solo successivamente, quando abbiamo avuto quando ci hanno riconsegnato gli dispositivi di David, noi abbiamo iniziato a guardare le mail, abbiamo visto le foto dell'autopsia, abbiamo visto il video della telecamera di sorveglianza e abbiamo detto che c'è qualcosa che non torna. E ci siamo rivolti subito alla procura, che però appunto ha archiviato le prime indagini. Ha aperto anche delle seconde indagini in cui sono stati fatti dei passi avanti, ma comunque poi anche quelle sono state richiuse. Oggi ci sono state due commissioni d'inchiesta ed è con la seconda che per la prima volta si parla di omicidio in maniera incontrovertibile, non si può tornare indietro da questo, ci sono delle prove scientifiche alla base dell'omicidio, che sono le stesse in parte che noi proponiamo e portiamo alla luce di tutti, agli occhi di tutti da 13 anni. Io so per certo che David sia stato picchiato appunto poco prima di cadere e questo lo dice il suo corpo, lo dice il suo corpo e lo dice da 13 anni, quindi che quelle ferite che ha sulla faccia, che ha all'inguine, all'avambraccio, allo stomaco, 13 anni fa fossero state derubricate come escoriazioni dovute alla caduta è una roba che non è mai stata né in cielo né in terra. Quindi oggi finalmente abbiamo la conferma che già in parte appunto avevamo, ma abbiamo la sicurezza che quelle siano ferite riconducibili a una colluttazione e che invece le ferite che ha sul polso, quindi in corrispondenza dell'orologio, facciano pensare appunto a una rotazione fino a che appunto poi l'orologio non si è rotto e Davide è caduto. Io non so quella sera chi era nell'ufficio di Davide, non so che cosa sia successo, che cosa. Davide sicuramente aveva un incontro quella sera, che non risulta nelle sue agende, che non risulta. Che ancora nessuno ha ben chiarito. Sicuramente aveva un incontro con qualcuno che lui ha fatto entrare nel suo ufficio. Se fossero, penso fossero più di una persona, e non so se effettivamente c'è stata della premeditazione o se sia stata una minaccia finita male.
1: Uno dei passaggi più interessanti di questa relazione, compilata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, è proprio questo riferimento alla 'ndrangheta, a una cosca di 'ndrangheta, perché sul cellulare di Davide Rossi fu trovato un numero, che coincide a

0: un deposito bancario, se non vado
1: Un
0: errato,
1: libretto al portatore.
0: un libretto al portatore che ci porta direttamente a Viadana, che è un comune in provincia di Mantova. Qual è l'idea che si è fatta rispetto a questa pista investigativa?
1: Ma sicuramente la pista di Viadana ha un sacco di elementi, che ha avuto un sacco di elementi finora che nessuno aveva mai messo in relazione. Sicuramente è molto strano quel numero di telefono che parte, quella chiamata in uscita con questo numero particolare, che parte in corrispondenza alla chiamata che io ho fatto a David quella sera alle 20:11.
0: Questo cosa significa?
1: Beh, per la Procura di Siena significava per anni, ha significato con relazione della team alla mano che fosse partita una telefonata, che io avessi

0: di rugby che veniva sponsorizzata dal Monte dei Paschi anche grazie a David. Quindi questo è un caso strano.
1: Perché Davide Rossi era anche il responsabile delle sponsorizzazioni
0: Sì.
1: e questo ruolo non è di secondo piano perché
0: Certo.
1: occupandosi delle sponsorizzazioni lui aveva a che fare con i finanziamenti che l'istituto bancario faceva all'esterno, no? A degli enti, a delle società e quindi tutto questo aspetto qua è molto importante per capire che cosa è successo a suo padre.
0: Sicuramente è qualcosa che infatti la commissione d'inchiesta sta attenzionando. Certo è che non fosse solo responsabilità di David dove finivano questi soldi, però sicuramente lui aveva una voce in capitolo in questo. Quindi se questo abbia a che fare con la sua morte io non lo so, però è una pista sicuramente interessante da indagare, che porta, guarda caso, in un territorio dove ci sono anche delle infiltrazioni di 'ndrangheta. Ora, quello che penso, è che non credo che ci sia un solo responsabile a livello di interessi sulla morte di David. Io credo che ci sia una concatenazione di una compresenza di ruoli. Per questo è stato anche molto difficile ed è molto difficile arrivare a trovare un responsabile. Però io, ripeto, so che la commissione d'inchiesta sta vagliando tutte le ipotesi e in questo momento si sono concentrati su questo filone perché evidentemente ci sono anche delle risultanze interessanti.
1: I rapporti tra Davide Rossi e il territorio, tra Davide Rossi e la città, parliamo un po' anche della città, Siena.
0: Beh, allora Davide amava tantissimo la sua città, non si è mai allontanato dalla sua città, ha sempre lavorato a Siena, per Siena, era anche conosciuto all'interno della città, ovviamente, per i vari ruoli che aveva ricoperto. Lui aveva iniziato come grafico, poi è entrato nel mondo della comunicazione, era un uomo di comunicazione con delle capacità riconosciute da tutti. Siena è una città molto particolare perché è una città piccola che però ha anche al suo interno all'epoca la terza banca italiana, comunque la banca più antica del mondo, quindi molti soldi, poteri e occhi sulla città di diversa natura, ma rimane una città piccola. Quindi in parte c'è quel sistema che si crea nei paesi, allo stesso tempo con molti soldi in più. E questo fa sì che si crei, secondo me, un sottobosco, no? Di realtà che si possono scambiare dei favori, che possono conoscersi a più livelli. E quindi poi si creano delle trame per cui qualsiasi cosa accade, uno copre l'altro. E questo è il contesto che dobbiamo sempre ricordarci, perché non è una città a caso, Siena.
1: I vecchi amici di tuo padre, come si sono comportati dopo la sua morte?
0: E non so se chiamarli amici, non so se è il termine più giusto, perché tra tutti quelli che David chiamava amici o che si dichiaravano amici di David non è rimasto nessuno, nessuno, tranne un paio, tra cui Luca Scarzelli, che è l'ingegnere informatico che all'inizio, che appena David è morto, quando ci hanno restituito i dispositivi, si trovava con me, mia zia e un avvocato a scandagliare le sue mail, a guardare le foto dell'autopsia, ci trovavamo la sera tardi a cercare di capire che cosa stava succedendo e che si è presentato in procura con quello che aveva scoperto da ingegnere informatico. Questo è l'unico amico che David ha avuto dopo la sua morte, diciamo così, perché tutti quelli che lui aveva intorno, che si spacciavano per suoi amici, che lavoravano con lui, che lui comunque conosceva, alcuni si espongono per il suicidio, alcuni minano alla nostra credibilità sostenendo che noi facciamo tutto questo per visibilità, per soldi, addirittura è stato detto, perché non ci rassegniamo alla tesi del suicidio. Io a tutte queste persone vorrei dire che per noi sarebbe stato più semplice fare pace con la sua volontà di togliersi la vita rispetto al fatto che possano avergli fatto così tanto del male. Altri ancora sono spariti dai radar. Sicuramente qualcuno ha da guadagnarci per rimanere attaccato a un sistema che eventualmente può giovargli, e altri per timore. Penso che altri abbiano semplicemente paura.
1: Suo padre si poteva salvare quella notte?
0: Sì, lo sappiamo per certo che si poteva salvare quella notte, lo sappiamo dalle risultanze medico-legali. Davide è stato vivo per 20 minuti a terra, in agonia, cosciente, dopo l'impatto al suolo, e in questo sono assolutamente.

0: Cioè, è importante ricordare, secondo me, che in questo c'è una responsabilità della Banca Monte dei Paschi, secondo me, perché c'era una telecamera di sorveglianza che inquadrava il corpo di David muoversi, c'era una persona addetta a controllare le telecamere, che ancora oggi è stato riconosciuto non avere nessuna responsabilità, in questo. Non è stato aperto un fascicolo per omissione di soccorso in questo senso, non è mai stato fatto. Però fa male sapere che David si poteva salvare e che qualcuno aveva un occhio privilegiato in qualche modo sul suo corpo, su quello che stava passando in quei minuti e nessuno ha fatto niente. Lo stesso, se posso, lo stesso, non è l'unica persona che in quel momento sapeva che David stava agonizzando, perché c'è una persona alle 20:11, sempre un orario che torna, che si affaccia fisicamente nel vicolo, che per certo sappiamo che non fosse un passante, perché entra fisicamente in un vicolo cieco.
1: Parliamo dell'uomo con il cappellino da baseball.
0: Sì, con un uomo che pare abbia un cappellino da baseball, comunque con il telefono all'orecchio. Quella persona, appena Davide esala l'ultimo respiro, cioè nel momento in cui Davide non si muove più, questa persona, che tra l'altro potrebbe essere la stessa che compare in ombra, come ombra, per tutto i momenti in cui Davide si muove ancora, poi effettivamente entra una persona per comparire in quella telecamera, per essere ripreso da quella telecamera. Questa persona doveva essere molti metri dentro il vicolo e quindi si è spinto dentro il vicolo perché sapeva che Davide era a terra. Lo ha guardato con il telefono all'orecchio e se n'è andato. La Procura di Siena non ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso neanche all'inizio, l'ha aperto dopo 3 anni, quando le celle telefoniche non potevano più essere recuperate.
1: Dopo questa seconda relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, voi come famiglia che cosa chiedete?
0: Ma la prima cosa che mi aspetto e che spero è che la Procura di Siena riapra le indagini per omicidio. Noi abbiamo presentato un'istanza di riapertura per omicidio a Siena, perché è la Procura di competenza e dove si sono svolti i fatti pochi giorni fa, qualche settimana fa, facendo un gesto di grande fiducia per quanto mi riguarda, perché noi non abbiamo avuto tutti questi elementi per poter nutrire fiducia nella Procura di Siena e nonostante questo abbiamo presentato istanza a Siena. E penso che per la Procura di Siena sia anche un'opportunità di riscatto da questo punto di vista. Quello che chiediamo oggi è che si scopra perché David è stato ucciso, chi ha voluto che David morisse, perché parlare di omicidio è vero che è una grande tappa, ma non può essere un traguardo, perché noi vogliamo sapere che cosa è successo quella sera. Grazie
1: Grazie.
0: a voi.

Giornata ancora decisamente calda, umida, vale un po' per tutto il nostro territorio, vale anche per le regioni settentrionali che vedranno però qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Situazione decisamente simile per quel che riguarda il centro, con più nubi nel pomeriggio e temporali attesi tra ombre aree interne di Lazio ed Abruzzo. Prevalenza di sole, di cielo sereno al mattino sulle regioni meridionali, comparirà un po' di nuvolosità anche consistente nelle aree interne durante le ore più calde della giornata. Siamo passati nel frattempo alle isole maggiori con isolati temporali pomeridiani in Sardegna, soprattutto aree interne e poi parte meridionale della Sicilia. Temperature che cambiano poco, ancora punte di 38-39 gradi, soprattutto al centro e al sud.

A mezzogiorno interrogatorio di garanzia per la Vitola, in carcere con l'accusa di essere mandante dell'attentato a Ranucci, botta risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione, la Premier Meloni traccia le priorità d'azione del governo da settembre, Schlein, basta promesse. 250 le vittime accertate del devastante terremoto che ha colpito la Colombia, oltre 4.000 i dispersi a 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. AFA sull'Italia, fino al weekend di Ferragosto, temperature che raggiungeranno i 40 gradi, anche oggi 19 città con il bollino rosso, intanto allarme temporale al centro-sud. Questa sera lo spettacolo unico dell'eclisse di sole, almeno 100 meteore visibili all'ora, in Italia verrà poco prima del tramonto.

Sarà parziale in Groenlandia, Islanda e Spagna, sarà invece totale. Europei di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, Martinenghi nei 100 rana, atleti e Birmingham, Battocletti, oro nei 5.000.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. In estrema sintesi, questi sono i capitoli della nostra rassegna stampa. C'è il caso La Vitola Ranucci, lo avete sentito anche nei nostri telegiornali. In tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia, e poi c'è il nuovo attacco che arriva da Madrid dal nostro governo. Motivi elettorali a spingere la decisione sulla sospensione di Schengen, dicono da Madrid, commentando la decisione del nostro esecutivo. Il terzo capitolo sono le interviste, non sono poche, dei esponenti di primo piano del mondo delle opposizioni, Renzi, Conte, o del mondo centrista fuori dai poli, Carlo Calenda. Allora partiamo da Repubblica, il primo titolo che vi proponiamo in questa rassegna stampa per il primo tema della nostra rassegna stampa: assedio a Ranucci. Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, via da report. Le opposizioni dicono lui è la vittima, il giornalista vogliono sospendermi, la RAI, dice lui, e la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto, quindi nelle prossime giornate. Questa è la prima pagina di Repubblica, questa è la prima pagina, eccola, del Messaggero. Ranucci, La Vitola, tutti i nodi nelle carte, una lunga telefonata notturna tra i due dopo la perquisizione, il giornalista RAI che è parte lesa nel procedimento, questo aspetto non va mai dimenticato, suggerisce all'amico spunti per la tesi difensiva, oggi l'interrogatorio di Walter. Ecco, questo passaggio, questo suggerimento di spunti per la tesi difensiva diventa il centro del racconto che fanno molti quotidiani e in particolare La Verità. Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola nell'ordinanza d'arresto, tutti i tentativi del conduttore di report di giustificare la presenza dell'amico davanti a casa sua durante il sopralluogo in vista del finto, tra virgolette, attentato, obiettivo lanciare Sigfrido come premier. Questa è la prima pagina della Verità, questa è la prima pagina, eccola, del Tempo. Presto un alibi per Valterino, quella stranissima, nella lettura che ne dà il giornale diretto da Daniele Capezzone, stranissima telefonata in cui Ranucci, presunta vittima, dicono gli inquirenti, e La Vitola, presunto mandante, un'inchiesta che è appena nata, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Come si spiega, Sigfrido era davvero soggiogato psicologicamente da Walter La Vitola o qualcosa ci sfugge? Per Daniele Capezzone, anche nell'editoriale di oggi, qualcosa sfugge. Andiamo a prendere anche il Corriere della Sera, scontro su Ranucci nelle chat, le mosse per la candidatura. Il giornalista integrò il sondaggio di La Vitola. Ci arriviamo a questo aspetto. Intanto vi mostriamo, eccolo qua, il lato politico di tutta questa vicenda, lo scontro politico su Ranucci. Salvini che dice prenda una pausa, c'è il no del Partito Democratico. Dopo l'arresto di Walter La Vitola per l'attentato del suo amico Sigfrido Ranucci, si infiamma lo scontro politico sul conduttore di report, sul futuro della storica trasmissione di Rai 3. E il vice premier leghista Matteo Salvini ieri è stato molto chiaro: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e La Vitola, dal suo punto di vista il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci ha risposto quasi immediatamente con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. Sì, replica Salvini, ma non ce l'ho con lui. Ripeto, credo che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura debbano prendersi una pausa. Su questo lato politico del racconto e della vicenda apre il quotidiano La Stampa: l'affondo della destra, è coinvolto, ora lasci report, critiche al giornalista per i legami con La Vitola, e Salvini dice fuori finché non chiarisce. Abbiamo visto alcuni dei quotidiani d'area, no? Ad esempio La Verità, abbiamo visto anche il Tempo. E allora dalla Verità, quell'aspetto, quel Ranucci si sforzava di trovare un alibi per il suo attentatore, La Vitola deve spiegare la presenza vicino casa dell'amico un mese prima della bomba, è lo stesso Mister Report a proporgli giustificazioni.

occasioni, lui le scarta, poi intercettato, pare contento, questo porterà del caos, ma lui intercettato dice anche altre cose. Allora rimbalziamo nuovamente sulla stampa, i depistaggi, le minacce al giornalista: se non mi difende dovrò attaccare? Walter Lavitola è un uomo spregiudicato, scrive Irene Famà, ha gestito la compravendita dei senatori per far cadere il governo Prodi, la vicenda della casa di Monte Carlo per neutralizzare politicamente Gianfranco Fini, e quando si è ritrovato accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ha cercato di depistare, sviare, ingannare un po' tutti, fornendo versioni diverse di comode magistrati e carabinieri ai suoi interlocutori, eppure all'amico conduttore di Report. È la tesi che si ritrova nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma, dove sono elencate le contraddizioni del faccendiere, il suo tentativo di confezionare alibi, le sue insinuazioni. Si dirà che Ranucci si è fatto l'attentato da solo? Chi ci crede che l'ho fatto io? Tanto vale che diciamo che l'abbiamo preparato insieme. Se smetterà di difendermi, dovrò attaccare un mio fratello. E poi queste considerazioni tornano anche, eccolo qua, nella parte finale del pezzo. Lavitola si confronta con un uomo, un certo Ivan, gli racconta che il conduttore di Report aveva preso le sue difese, che sperava che continuasse a farlo. È il giornalista più potente, più vicino ai giudici che ci sono in Italia. Se lui mi difenderà anche per una questione di reputazione, sarà diverso, sarà la stessa cosa di Berlusconi. E poi ancora, dovrò attaccare un mio fratello? Cavolo, sempre con mio fratello dovrò mettermi contro un mio fratello. Questi sono passaggi, spunti delle intercettazioni che la stampa oggi pone in essere. Ancora due quotidiani, il quotidiano Libero, il giornale Il Tempo, questo è il giornale, i servizi di Walter. Adesso è indagato il metodo Report, oggi Lavitola sarà interrogato alle 12, come dicevamo anche nei nostri titoli. Presto un alibi per Lavitola, è la continuazione di quella notizia che già poneva in prima pagina proprio il quotidiano diretto da Capezzone, cioè il Tempo. Ci aggiungiamo Repubblica a proposito dell'attenzione sul Report che il giornale pone. Ranucci nega nessuna pressione da parte di Lavitola sulle inchieste TV. Un'informativa dei carabinieri ricostruisce gli episodi in cui il ristoratore avrebbe influenzato alcuni servizi del programma. Aspetto negato fortemente da Sigfrido Ranucci. Allora chiudiamo questa sezione di rassegna stampa andando sul Fatto Quotidiano. Vittima per il GIP, perché questo è scritto nell'ordinanza del giudice del GIP, per l'appunto, dell'inchiesta. Parliamo ovviamente di Ranucci. Non per la destra è partito l'assalto finale a Ranucci. Il pezzo è di Ilaria Proietti e inizia così: e ora le telecamere sono puntate tutte sul carcere di Ebibbia. Che dirà oggi Walter Lavitola agli inquirenti che lo hanno arrestato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, e soprattutto quali dettagli è pronto a rivelare sul giornalista? La sensazione in casa Rai è che ogni parola che verrà fatta filtrare dall'ex faccendiere berlusconiano avrà un impatto decisivo sul futuro di Ranucci, che per il fango delle ultime settimane vive ora ore di grande amarezza, ma anche di incertezza. Nonostante l'inchiesta abbia rilevato la sua totale estraneità rispetto all'attentato subito, il centrodestra ieri ha messo sul tavolo la sua rimozione dalla conduzione di Report. Le parole di Salvini che abbiamo già citato. Dal Fatto però prendiamo un'altra pagina, una delle interviste che citavamo in precedenza. Allora, per certi versi invertiamo l'ordine che avevamo citato in apertura di rassegna stampa, ma ci arriviamo a Madrid perché, e alle tensioni Italia-Spagna, perché anche di questo parla, forse soprattutto di questo parla Giuseppe Conte, intervistato dal Fatto Quotidiano. Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Unione Europea. Partiamo però dalla risposta sulla vicenda Ranucci. La cosa che mi sta più a cuore è che il GIP, dopo mesi di indagini, abbia accertato che Ranucci fosse parte lesa, ha mostrato ingenuità nei rapporti con Lavitola, ma non risulta sia mai stato condizionato nelle inchieste giornalistiche. La destra se ne deve fare una ragione e lasciare stare Report. Giuseppe Conte, che oggi sarà a Sant'Anna di Stazzema, e dunque diciamo in uno dei luoghi simboli del martirio dell'Italia per liberarsi dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista, un Conte che poi parla anche

soprattutto della vicenda migranti. Meloni ha agito ancora una volta da leader di partito come un Abascal, che è leader di Vox qualsiasi, anziché da premier dell'Italia. Ha creato un precedente, la sospensione di Schengen, molto grave, che potrebbe costare carissimo al paese. Non è un tema di ritorsioni, ma affidandosi alla propaganda e sospendendo Schengen, Meloni ha legittimato il fatto che in futuro, di fronte a una crisi migratoria sul nostro territorio, altri paesi dell'Unione Europea possano sospendere Schengen a loro volta e lasciarci isolati. Non c'è stato nessun pericolo reale per l'Italia. Ceuta dista 700 miglia nautiche. La reazione di Meloni danneggia gli interessi nazionali. Qui il tema è un altro rispetto al rapporto con la Germania. Il governo ha cantato vittoria per la revisione del patto europeo sui migranti, ma la realtà è che quella revisione peggiora la nostra situazione. È diventato più facile per gli altri paesi rispedire nei paesi di primo approdo come l'Italia i migranti che riescono a oltrepassare il confine con sistemi di registrazione più sofisticati e banche date digitali. Dal punto di vista del diritto non è cambiato sostanzialmente nulla rispetto a prima, cioè la regola è quella del regolamento di Dublino. Lei ambisce a riportare il Movimento 5 Stelle al governo, allora come gestire i flussi migratori? Lavorare per rendere più stringenti i meccanismi di solidarietà in ambito europeo, rendendo non conveniente anche dal punto di vista economico il tentativo di sottrarsi alla redistribuzione. Sulle partenze ricordo che Papa Leone nel giugno scorso ha ribadito al Parlamento di Spagna il diritto a rimanere nella propria terra, significa lavorare con i paesi d'origine e di transito per tutelare chi ha il diritto alla protezione e potenziare i corridoi umanitari. E poi, per quanto riguarda i migranti economici, servono accordi di cooperazione per promuovere attività economiche locali nel reciproco vantaggio con i paesi di partenza. Queste le parole di Conte in una giornata che è stata contrassegnata, come dicevamo in precedenza, ancora una volta dalla vicenda migratoria e dalla tensione tra il nostro paese e la Spagna. L'apertura del Domani è proprio su questo. Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. Il governo di Sanchez attacca di nuovo la sospensione di Schengen decisa dal governo italiano, gli errori dell'Unione Europea sull'immigrazione, limitare i flussi regolari sta aumentando i ricatti degli autocrati. Allora lo sfogliamo il Domani. Questa è la frase che è arrivata dal ministro degli affari esteri José Manuel Albares nei confronti del nostro paese. L'Italia ha usato Ceuta per fini elettorali, la Spagna di nuovo contro il governo. Marica Economu per il pezzo. L'atteggiamento dell'Italia di fronte all'arrivo di migliaia di persone a Ceuta non è stato di solidarietà e sostegno alla Spagna, come invece ha fatto la stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione Europea. È stata probabilmente dettata quella reazione da interessi di parte, un tentativo di sfruttare questa situazione senza precedenti per le esigenze elettorali interne. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha parlato ieri dall'exclave in Nord Africa, sottolineando un paradosso. L'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna. Il governo spagnolo ha dunque di nuovo posto l'accento sulla mancata solidarietà dell'esecutivo italiano, che ha sospeso il trattato di Schengen e con questo uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, la libera circolazione, insieme a un altro pilastro previsto dall'articolo 80 del Trattato di Lisbona, il principio di solidarietà e equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, uno di quei principi rimasto però soprattutto sulla carta, raramente praticato dai paesi dell'Unione Europea. La legge in un altro modo, il Tempo, il pezzo è di Cristian Campigli. Ceuta, la Spagna è disperata e Madrid attacca ancora Meloni, e ribalta sostanzialmente il Tempo l'accusa che da Madrid arriva a Roma, gli interessi politici, gli interessi elettorali. Ecco, dice, il ragionamento è simile, la tecnica è semplice e spesso efficace quando si è in torto marcio, come la Spagna, dice Campigli su Ceuta, si prova a giocare il jolly della disperazione, spostare l'attenzione su un soggetto terzo, il centrodestra italiano, accusandolo delle peggiori nefandezze, riassumendo: blame shifting, spostamento della colpa, deresponsabilizzazione, o se si prova anche a manipolare il giudizio, gaslighting. Le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri iberico sintetizzano alla perfezione questa subdola tecnica, dice il Tempo. E ancora il Giornale su questo: Sanchez contro Meloni, solo sono logiche elettorali, il pezzo è di Adalberto Signore, e la Svezia dice no alle sanatorie.

A fondo di Albares, ma a Palazzo Chigi guardano i sondaggi sul crollo del PSOE, le ragioni politiche, insomma la risposta è a specchio, e in questo contesto vanno inserite le parole di una leadership europea del nord, no? Come era accaduto con la Frederiksen, questo è il premier svedese Kristersson, che dice Madrid sbaglia su cosa? Sul tema delle sanatorie. Il premier svedese Ulf Kristersson polemizza con la Spagna non tanto su Ceuta quanto sulla decisione del palazzo della Moncloa di regolarizzare oltre 500.000 migranti già presenti sul suo territorio nazionale. Ricordiamo, la Svezia, così come tutti gli altri 25 paesi dell'Unione Europea, diciamo 25, non 26 perché teniamo fuori la Spagna, hanno sottoscritto una dichiarazione di solidarietà nei confronti di Madrid e di apprezzamento, c'è anche il governo italiano tra questi, per il lavoro fatto a Ceuta dopo gli arrivi in massa delle scorse settimane. Una pessima idea, la sanatoria, secondo Kristersson, che rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015, mettendo in discussione il funzionamento dell'area Schengen. Come si sottolinea nel pezzo, quelle 500.000 regolarizzazioni riguardano persone che già sono presenti in Spagna, lavorano in Spagna, sono parte del tessuto economico e produttivo dell'economia iberica e del successo dell'economia iberica, ma si dice un pull factor, spinge altri ad arrivare nella speranza di una regolarizzazione, che però si basa su motivi culturali molto diversi ovviamente, no? Tanto per fare un esempio, riguarda soprattutto i latinoamericani, dunque la stessa lingua, religione cattolica, insomma un mondo più facilmente integrabile nella società spagnola. Dopodiché l'alternativa, se non si vogliono le sanatorie negli altri paesi, perché dando la cittadinanza spagnola si dà sostanzialmente la cittadinanza europea, il passo successivo è dire allora è materia comunitaria, ma su quell'argomento non tutti sono d'accordo, anzi quasi nessuno è d'accordo nel vecchio continente. Apriamo una parentesi che riguarda sempre la Spagna e il suo rapporto con l'Italia. Il tema è diverso, poi torniamo alla questione migratoria. Il tema è il PNRR, il pezzo, ed è molto interessante, lo firma Giuseppe Liturri e lo firma Per la Verità. La Spagna ne fa una giusta e molla il PNRR. Che vuol dire questo? Madrid ha rinunciato al 75% dei prestiti targati Bruxelles, cioè quelli che deve poi rimborsare. Ha utilizzato solo 21,5 miliardi degli 83 inizialmente prenotati. A differenza dell'Italia, che ha preso tutto il fondo perduto, lo ha fatto anche la Spagna, e tutto il prestito, la Spagna ne ha preso solo 21 miliardi su 83. Perché? Perché mettere titoli di Stato è più conveniente, sostanzialmente il tasso di interesse è molto simile, in prospettiva è più basso, taglia vincoli, taglia burocrazia, può utilizzare i fondi come meglio crede e anche e soprattutto, scrive Giuseppe Liturri, non è obbligato a utilizzare quei fondi nelle misure decise dall'Unione Europea, e così non ha quei vincoli tipo alzare le accise su benzina e diesel. E questa è la fotografia che ci restituisce Liturri. C'è un altro aspetto però del quale occorre tener conto, che è la reazione italiana, come si diceva in precedenza, perché il più spinto su questo tema, no? Il più rapido a contestare e la Spagna ma anche Madrid è stato Matteo Salvini, che su quello è andato all'attacco nei giorni scorsi, ancora una volta nella giornata di ieri, e in questo contesto l'ex premier, anzi il vice premier, ha una speranza, e cioè tornare al Viminale. Salvini è solo, niente Viminale, Meloni dice nessun rimpasto, i migranti colpa delle loro ONG, ce l'ha con la Spagna, Open Arms ce l'ha con le ONG tedesche e con la decisione del governo tedesco di rimandare il nostro paese ai dublinanti. La Premier però sogna, stoppa i sogni di un trasloco dell'alleato in crisi al Ministero dell'Interno, i sondaggi puniscono la strategia del capitano che ignora i suggerimenti dei lombardi. Ecco, quel mondo che già alla riunione della Lega Lombarda aveva fatto sentire la propria criticità, perplessità, stiamo parlando evidentemente in termini eufemistici rispetto alla linea del segretario, e che deve tener conto di tutto questo Matteo Salvini. C'è l'idea di una associazione politica federalista liberale da creare all'interno della Lega, e questo aumenta evidentemente di più la pericolosità della contestazione interna al segretario. Anche il generale Vannacci aveva iniziato con un'associazione politica e culturale. Allora Matteo Salvini ha mandato dei messaggi ai suoi: lavoro per

rafforzare la squadra. Il leader della Lega smorza le polemiche interne. Siamo sul Libero, o prova a smorzare le polemiche interne. In vista della manovra rilancia la tassa del 5% sugli utili delle prime 10 banche italiane. Già, questo tema che Salvini rilancia sempre, prova sempre a rilanciare questo aspetto. Tassa sugli extra profitti degli istituti di credito. Sostanzialmente in ogni legge di bilancio ha provato a infilare questo passaggio. Altrettanto però hanno fatto muro i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a soprattutto Forza Italia. Sulle banche Meloni e Salvini spaventano Tajani e Marina, perché magari un messaggio in quella direzione può darlo anche la Presidente del Consiglio, anche se lei stessa ha detto che l'obiettivo è lavorare sull'abbassamento delle tasse nell'ultimo anno di legislatura, in una lunga intervista concessa a chi? Piano Meloni per l'autunno, alleggeriremo le tasse. La Premier ridimensiona Vannacci, un'operazione che favorisce la sinistra. Ecco, questa sottolineatura viene evidenziata anche da altri quotidiani, non soltanto dal Giornale, ad esempio Libero, no? Contenuta sempre nell'intervista a chi, c'è proprio questo passaggio dedicato a Roberto Vannacci, a Futuro Nazionale, aiuta la sinistra, sembra così chiudere a possibili alleanze con il generale, dice nessun rimpasto, però eccolo, no? Il sembra che fa tutta la differenza. E però il fattore Vannacci c'è, e come se c'è, c'è nella crisi di consenso della Lega, nelle tensioni interne al Carroccio, che vede alcuni esponenti di primo piano, Zaia, Federica, Fontana, Romeo, rimproverare Matteo Salvini per quella scelta, far salire a bordo del Carroccio Vannacci, metterlo subito in corsa per le elezioni, portarlo all'Europarlamento, affidargli la vice segreteria e poi farsi beffare con l'uscita e la nascita di Futuro Nazionale. Ma è significativa la presenza, il protagonismo politico, anche perché offre un'alternativa da destra alla destra, Roberto Vannacci, che ieri ha presentato, o meglio ha pubblicato sul sito di Futuro Nazionale, una parte del suo programma, all'interno del quale c'è l'abolizione della legge Mancino, l'abolizione del femminicidio per un ritorno a un patriarcato mediterraneo, ammesso e non concesso che ci sia qualcosa dentro questa definizione, che viene così rielaborata dal quotidiano Avvenire. Abolire femminicidio e legge Mancino, il programma patriarcale di Vannacci. Abolizione del reato di femminicidio della legge Mancino, elogio del patriarcato mediterraneo. In politica estera, apertura alla Russia, prudenza sulla Cina, giudizio agrodolce su Trump, ma soprattutto stretta sull'immigrazione. Insomma, nessuna grande novità, mettiamola in questi termini, davanti al programma, a parte alcuni elementi, questa critica nei confronti di Trump, appena accennata, magari la necessità di prendere una distanza dal governo israeliano di Netanyahu, il sì al patriarcato col PD che dice è un suprematista, in politica estera la linea un po' più accomodante con la Russia di Vladimir Putin, ma in economia pezzo di Francesco Bei, andiamo su Repubblica per leggerlo. Mai sottovalutare i piani del generale. I programmi dei partiti, almeno in Italia, valgono quello che valgono, cioè poco, e spesso è meglio così. Ma al di là delle proposte strampalate, queste raccolte possono tuttavia essere utili per capire dove quel partito vuole andare e soprattutto quali sono le sue ambizioni, i suoi obiettivi e quanto è grande il pubblico a cui si rivolge. La pubblicazione del programma di Futuro Nazionale offre da questo punto di vista diversi spunti di riflessione. A tratti sembra tratto o preso ispirazione dai Flintstones, Wilma dammi la clava, il patriarcato mediterraneo per l'appunto. Eppure, vista la crescita robusta del movimento di Vannacci, la parte economica è piuttosto interessante. E cosa c'è? C'è che non c'è alcun riferimento all'uscita dalla moneta unica, alla uscita dall'euro, dall'Unione Europea, piuttosto una revisione organica dei trattati condotta con perizia, senza ledere il lavoro e produttività del paese. Insomma, è una postura diversa rispetto a movimenti antisistema che avevamo visto, al Movimento 5 Stelle di Grillo di qualche anno fa, evidentemente la Lega di Matteo Salvini, quella dell'Italexit per intenderci, no? Quella che diceva basta euro, e questo è un aspetto assolutamente significativo. Andiamo a chiudere con altre due interviste, ecco, no? I leader dei partiti d'opposizione, abbiamo visto Conte, questo è Matteo Renzi, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione, quello di Salis, della sindaca di Genova, è

un nome forte, può guidare la nostra scommessa, io aiuto la coalizione. Il nome del nostro candidato alle primarie è l'ultimo dei miei pensieri e problemi, perché molti hanno detto, vedete, che alla fine toccherà a lui, cioè a Matteo Renzi, farla questa partita. Senza di noi perdono, dice il campo largo, noi riformisti non facciamo parte del campo largo che è formato da PD, 5 Stelle e AVS, la matematica dice che senza di noi non ce la fanno, quando sono andati da soli, tipo in Liguria, hanno perso. Da parte di Conte, puro posizionamento, non può che stare in coalizione. Chi non starà invece in coalizione, come è noto, è Carlo Calenda, che oggi dice al quotidiano La Stampa, e chiudiamo, porte aperte al centro con chi ci starà, in autunno Putin attaccherà la NATO, questa è la sua visione o previsione, pronti a sostenere i sindaci uscenti, dice porte aperte al centro, ci daranno una legge elettorale che sarà un pastrocchio, ci consegnerà un Parlamento senza una maggioranza chiara, a quel punto per assurdo può nascere qualcosa di buono, dice Calenda, porte aperte al centro con chi ci starà, questa la sua lettura della situazione politica italiana. È tutto, ci fermiamo, linea che va alla regia e torniamo col telegiornale.

Giornata ancora decisamente calda, umida, vale un po' per tutto il nostro territorio, vale anche per le regioni settentrionali che vedranno però qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Situazione decisamente simile per quel che riguarda il centro, con più nubi nel pomeriggio e temporali attesi tra ombre aree interne di Lazio ed Abruzzo. Prevalenza di sole, di cielo sereno al mattino sulle regioni meridionali, comparirà un po' di nuvolosità anche consistente nelle aree interne durante le ore più calde della giornata. Siamo passati nel frattempo alle isole maggiori con isolati temporali pomeridiani in Sardegna, soprattutto aree interne e poi parte meridionale della Sicilia. Temperature che cambiano poco, ancora punte di 38-39 gradi, soprattutto al centro e al sud.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: .7:30, buongiorno da Rai News 24. Fissato per mezzogiorno nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, è accusato di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci per accrescerne la popolarità in vista di una carriera politica. Per gli inquirenti, Ranucci sarebbe stato all'oscuro del piano di Lavitola. È salito a 250 morti il bilancio ancora provvisorio del terremoto in Colombia, ma i dispersi sono quasi 4.000. Il sisma ha colpito in particolare le città occidentali, a Cali, estratti vivi una donna, il suo neonato e un'altra giovane dopo 30 ore sotto le macerie. Informazioni di intelligence israeliana accreditavano la possibilità di un attentato iraniano. Questa è la motivazione del rientro di Donald Trump dal vertice NATO in Turchia a luglio, non con l'Air Force One, ma con un aereo militare raggiunto con un furgoncino per il catering aeroportuale. I servizi di sicurezza mi volevano su un aereo diverso, la conferma arrivata ieri dal presidente degli Stati Uniti. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nei 5.000 femminili, Battocletti oro e Maiori bronzo. Negli attesissimi 100 maschili, Marcel Jacobs firma il miglior tempo delle semifinali in 10.08, poi però in finale è costretto a fermarsi per un problema all'adduttore. Oro al britannico Glave, negli 800 femminili Eloisa Coiro chiude in 1.57.56 battendo negli 800 il record di Gabriela Dorio che resisteva dal luglio del 1980. In Medio Oriente l'esercito israeliano prova a stigmatizzare le operazioni dei coloni avvenute in Cisgiordania, in territori palestinesi, dove in molti casi avvengono violenze in proprietà palestinesi. I militari che risultassero coinvolti sarebbero sottoposti a provvedimenti disciplinari, assicurano le autorità, ma le violenze continuano. L'inviata Lucia Goracci. Allora, ci arriveremo tra poco, intanto torniamo sulla vicenda Lavitola, perché il ministro Matteo Salvini invoca la sospensione per il conduttore di Report, per l'avvocato del giornalista. Quella è in atto, è una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola intanto sarà interrogato oggi a mezzogiorno, interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Sentiamo Giusy Testoni.
2: L'interrogatorio di
3: tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo.
2: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Rebibbia, dove rinchiuso da lunedì sera. Walter Lavitola comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Poco più di un mese fa, a Piazzale Clodio, si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi due ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, è invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra due anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di Lavitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo e all'oscuro del piano dell'amico, conoscesse Gomez Clesio Tavares, Suarez, latitante in Africa, indagato perché considerato il gancio tra la vitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
1: Vicenda la vitola che divide gli schieramenti politici, i partiti si confrontano anche sul tema gestione flussi migratori. Francesca Biagiotti.
4: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
5: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
4: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studia le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
6: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro che hanno lasciato in cassaforte.
4: Non spetta Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della vitola. Basta fango, chiede AVS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro

0: paese il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo, 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini, bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
1: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La Presidente del Consiglio traccia le priorità d'azione del governo a settembre. Nessun rimpasto in vista. Alberto Gioffreda.
2: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti, e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027, la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio

0: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione Europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
1: Per necessità elettorali interne.
0: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali, è il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque,
1: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che
0: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
2: In Colombia si aggrava il bilancio del terremoto, 250 almeno i morti accertati, oltre 1000 i feriti, quasi 4000 i dispersi. A Cali, estratta viva dalle macerie una donna dopo 30 ore. Ilario Piagnerelli.
3: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
2: Un connazionale di 60 anni morto sulla spiaggia di Llevan, sull'isola spagnola di Formentera. Per le autorità locali la causa probabile del decesso l'annegamento, indagini condotte dalla Guardia Civil. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota, inutili tentativi di soccorrerla. Attesa per l'eclisse di sole, questa sera sarà visibile a partire dalle 19.30 anche in Italia, da noi sarà parziale, in Groenlandia, Islanda e Spagna sarà totale, diretta Rai News 24 dalla Spagna, sentiamo Andrea Bettini.
4: Con il conto alla rovescia quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20.30 un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna, ma non del tutto. In Italia

0: avverrà dalle 19.30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
1: Prima delle previsioni meteo, il consueto appuntamento con Basta la salute, Gerardo D'Amico.

0: L'OMS definisce l'obesità una malattia cronica multifattoriale. Malattia, quindi non un fatto estetico che pure pesa naturalmente su quel 10% di italiani che sono in vera obesità, ma dicono le statistiche che il 43% della popolazione, più di 4 persone su 10, ha un eccesso di peso corporeo. Da un punto di vista complessivo della nostra salute, che cosa vuol dire avere troppi chili addosso?
1: L'obesità è veramente una piaga sociale, oramai tutto il mondo è affetto da questa patologia, tant'è vero che si parla di globesità ed è una malattia recidivante, cioè si ripresenta in vari momenti della vita ed è anche ingravescente, cioè ogni volta che si ripresenta si arricchisce di altre patologie, come può essere il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari. Quindi è una patologia molto importante da curare in maniera adeguata e soprattutto da far spiegare al paziente che non è una colpa del paziente, ma è una malattia vera e propria.
0: Quando i bambini, anche molto piccoli, sono in forte sovrappeso, addirittura in obesità, che futuro gli si prepara?
1: È un futuro difficile perché un bambino affetto da obesità, se ha un genitore affetto da questa patologia, ha il 50% di probabilità di diventare obeso da adulto. Se ce ne ha tutte e due, la probabilità aumenta al 70%.
0: Ovviamente l'alimentazione ha una sua importanza per governare sovrappeso, un po' anche l'obesità. Dal 2011 però, dottore, sono arrivati in commercio dei farmaci che hanno rivoluzionato l'approccio a questa patologia e sono passati più di 15 anni che il mondo li usa, traendone degli enormi vantaggi. Gli analoghi GLP-1 che sono?
2: Sono dei farmaci che vanno a mimare fondamentalmente quello che normalmente è la nostra fisiologia, sono degli analoghi cosiddetti di neuropeptidi che vanno a regolare il comportamento alimentare. Questi neuropeptidi sono prodotti a livello gastrointestinale, pancreas e duodeno, e agiscono centralmente a livello cerebrale, ipotalamico nello specifico, dove esistono dei nuclei che sono i cosiddetti nuclei della fame e della sazietà.
0: Non bloccano il senso della fame, ma segnalano al cervello che anche per la riduzione della motilità intestinale il cibo là già c'è e quindi non c'è bisogno di prenderne altro.
2: Ha detto benissimo, perché agiscono centralmente ma anche perifericamente, specialmente gli analoghi del GIP, che è una molecola che agisce sulla motilità gastrointestinale rallentandola, rallentando lo svuotamento gastrointestinale e di conseguenza aumenta il senso di sazietà, per cui il paziente mangia di meno perché non ce la fa.
0: Ma c'è un altro enorme vantaggio di questi farmaci, dottore: agiscono sulla infiammazione cronica a bassa intensità. Quella condizione espone ai tumori.
2: Esattamente, ha detto una cosa importantissima, perché ormai la malattia oncologica è una malattia infiammatoria, come del resto lo è anche l'obesità stessa.
0: Sono cardioprotettivi, ormai c'è robusta letteratura su questo.
2: È il cardiologo stesso che ci manda anche in ambulatorio pazienti con patologie cardiovascolari, placche delle carotidi. Perché? Perché ci sono degli studi ormai datati, possiamo dire, che evidenziano un miglioramento, una riduzione della placca ateromasica a livello carotideo. Questo significa riduzione importante del rischio cardiovascolare.
0: Ci sono, ovviamente, come per tutti i farmaci, alcuni effetti collaterali. Quello più evidente è lo svuotamento, perché nel giro di qualche mese si perdono anche 10, 12 kg, 15 kg e dunque la pelle non ce la fa a seguire, no? Il percorso.
2: E questo è un aspetto importante, è un aspetto che ci fa parlare nuovamente di quello che è l'approccio multidisciplinare alle patologie. Anche gli stessi dermatologi, il chirurgo plastico ad esempio, potrebbe essere una presenza fondamentale nei gruppi multidisciplinari.
0: Però dottore, parte un po' di senso di nausea eccetera che poi sparisce durante i primi giorni. In letteratura in questi 15 anni e con le centinaia di milioni di persone nel mondo che le hanno utilizzati, sono usciti fuori dei pesanti effetti collaterali?
2: Ha detto benissimo lei, al momento per la grossa e robusta letteratura che c'è in giro a livello scientifico, grosse limitazioni all'utilizzo del farmaco non ce ne sono. grossi effetti collaterali, tanto da rendere, diciamo, in allarme il paziente per la sua vita, non ce ne sono. È ovvio, sono farmaci che vanno gestiti da un medico e ci sono dei pazienti
0: che vanno utilizzati laddove ce n'è bisogno.
2: Dove ci avviciniamo all'estate c'è il problema del peso, è ovvio che i 3-4 kg in più non devono essere affrontati in questo modo. Ci sono delle limitazioni per alcune patologie particolari, patologie pancreatiche, pregresse pancreatiti, carcinoma del pancreas, chiaramente questi sono farmaci che agiscono anche a quel livello, non devono essere utilizzati, ma la maggior parte dei casi trae beneficio, vantaggio, senza grossi effetti collaterali.
0: Il prurito, una problematica il più delle volte molto banale, ma che può nascondere in alcuni casi delle basi che vanno investigate molto attentamente. Innanzitutto, chi è che soffre molto di prurito?
3: Allora, innanzitutto diciamo che il prurito è un sintomo molto sgradevole, dirompente, che porta ad un grattamento e che viene definito cronico quando persiste per più di 6 settimane consecutivamente. È estremamente frequente, non ci sono dati nella letteratura italiana, ma gli americani riportano che più di 7 milioni di visite all'anno negli ambulatori sono dedicate al prurito.
0: Voi qui a Gemelli peraltro avete allestito un ambulatorio specialistico su questa problematica.
3: Sì, perché il prurito può avere tantissime cause, quindi può essere molto banale, come succede nelle persone anziane per secchezza. Può essere determinato da tantissime malattie cutanee, quindi dermatite atopica, psoriasi e tante altre, malattie infettive, quindi anche quelle batteriche e la scabbia, per esempio. Oppure anche a tumori, oppure a malattie autoimmuni, quindi ci sono tantissime
0: problematiche legate ad organi interni come il fegato, per esempio.
3: Certo, anche patologie sistemiche, quindi la colestasi, malattie renali, ma anche tumori, per esempio, linfomi.
0: Quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi e insomma fare poi gli accertamenti dovuti?
3: Diciamo che quando non c'è una causa evidente come la psoriasi, la dermatite atopica, che hanno già una diagnosi ben stabilita, allora in quei casi il paziente arriva con un sintomo che va classificato e quindi va stabilito a che cosa è dovuto, perché non sempre, per esempio, la patologia renale può essere così evidente o la patologia epatica.
0: Se invece il prurito, professoressa, è un fatto episodico, c'è una crema antistaminica, qualcosa che possa alleviare?
3: Allora no, va sempre categorizzato, perché è frequentissimo nelle persone che hanno una pelle secca, soprattutto quindi gli anziani. Allora lì veramente una crema idratante è sufficiente. A volte si possono usare anche dei topici a base di capsaicina, quindi sostanze antipruritogene, oppure addirittura possono essere molto utili dei farmaci biotecnologici, che possono essere anche utilizzati insieme a terapie che il paziente già esegue per altre ragioni.
0: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini.

0: Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
1: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa, scuotendo il bambino, l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi e soprattutto danni permanenti, alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
0: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
1: Nei casi più drammatici, purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
0: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento, causando questi danni?
1: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio, il genitore tende a non capire il proprio figlio. I genitori si sentono inadeguati. Interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
0: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? La famiglia.
1: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, la difficoltà di comprendere il pianto di un bambino può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie. E questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
2: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala, quindi dire che non si debbano fare perché indebolisce il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori, tutto sommato, possono essere fatti. Assolutamente sì. Anzi, questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie, perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala e anche grande che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala. Sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita, perché se questo non si fa, l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
3: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente alla scioglievolezza di un croccà di patate. Non ha ombre, è sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo casa la cerca davvero e viene ad adottarlo a Ponte Marconi.

0: Meteo, situazione meteorologica che vede l'alta pressione stazionare sul paese, questo comporta tempo stabile, come possiamo vedere dalle immagini, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente quelle nubi che tendono a formarsi è l'instabilità pomeridiana che porterà rovesci e isolati temporali. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi. Come detto, inizialmente ritroveremo un cielo per lo più sereno, poi nel corso delle ore più calde del giorno quelle centrali tenderanno a formarsi le nubi al nord per quanto riguarda il settore alpino, mentre al centro-sud sul settore appenninico. Ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali che localmente potranno anche essere intensi, specie al centro tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana. Anche al sud ritroveremo qualche rovescio sparso, così come sulle due isole maggiori, specie nelle zone interne, sia della Sardegna che della Sicilia. Una ventilazione che tenderà ad essere piuttosto debole, ma che...
1: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
2: Buongiorno Giulia, mercoledì 12 agosto, pronti?
1: Oggi Walter Lavitola sarà sentito dai magistrati per l'interrogatorio di garanzia. Intanto emergono dalle carte dell'inchiesta i particolari del rapporto tra i due, del rapporto tra Lavitola e Ranucci e le mosse da parte di Lavitola per candidare Ranucci in politica. E poi il dibattito politico che non va mai in vacanza. Giorgia Meloni torna su Vannacci, non è un problema né una risorsa per noi perché di fatto Futuro Nazionale favorisce la sinistra.
2: E poi Giulia parleremo del nuovo codice della strada con un tema, la patente 17 anni, favorevoli e contrari, anche nuove norme che potrebbero arrivare, per esempio così sanzioni un po' più lievi relativamente all'eccesso di velocità, parleremo di monopattini non solo, alla fine i virus, ci saranno nuovi virus a causa del cambiamento climatico, ne parleremo con Ilaria Capua. Tante cose anche oggi, giusto Giulia?
1: Tante cose anche oggi, sì, vi aspettiamo.
2: A fra poco.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con lo speciale grigliata, come prosecco Valdobbiadene a 3,99€, hamburger di bovino a 4,99€ e con le mega offerte pistacchi a 3,25€ e tritatutto elettrico a 14,99€. Lidl, vale davvero!
2: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
4: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
5: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
6: Sono Francesco. Cammina con me.

0: e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
2: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
3: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di tre generazioni per nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
4: E grandi!
5: La tenerezza è importante.
6: Bastano gesti piccolini.
7: Imparate da noi.
8: Capito?
9: Tenderly, un mondo di tenerezza.
10: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
11: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
12: È Verum.
11: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
12: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
11: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
13: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: Non è rimasto certo sorpreso Walter Lavitola quando i carabinieri sono andati a prenderlo, anzi lo diceva lui stesso, intercettato dopo la prima perquisizione del 4 luglio. Diventa impossibile non arrestarmi, mi devono arrestare per forza.
1: In carcere, guardando il TG, l'esclamazione: ma allora sanno proprio tutto.
2: La città è presidiata, non si contano i passaggi di mezzi militari. Nei racconti di chi vive a Ceuta, paura, preoccupazione e incertezza per quel che sarà. I minori non accompagnati in attesa di essere schedati sono centinaia, forse migliaia adesso a Ceuta.
3: La magnitudo 7.4, una scossa di potenza devastante, esplosa a quasi 100 km di profondità, capace di far tremare mezza America Latina.

0: I minori non accompagnati in attesa di essere schedati sono centinaia, forse migliaia adesso a Ceuta.
1: La magnitudo 7.4, una scossa di potenza devastante, esplosa a quasi 100 km di profondità, capace di far tremare mezza America Latina.
2: Buongiorno e bentornati ad

0: Buongiorno e bentornati ad Agda con dei doverosi aggiornamenti sul gravissimo sisma che ha colpito lunedì mattina la Colombia, 7.4, un terremoto devastante perché purtroppo il numero delle vittime continua a salire. Marco, vengo da te per gli aggiornamenti.
1: Sì, partiamo dalla clip 3 Giulia. Prima di vedere le immagini, che sono immagini devastanti, dolorose e davvero terribili, vi do gli ultimissimi aggiornamenti perché adesso mentre siamo in diretta stanno uscendo nuovi aggiornamenti, tante notizie. Innanzitutto il bilancio si attesta a 1000 vittime purtroppo, il terremoto ha colpito in un totale, si parla di 2700 dispersi, ma si scava ancora tra le macerie, tant'è che Giulia adesso mentre siamo in diretta poche ore fa è stata estratta viva una donna dopo 30 ore, quindi insomma ci sono ancora notizie di speranza che ci fanno continuare a sperare e si parla anche di aiuti che arrivano da tutto il mondo, oltre 1 miliardo di aiuti da tutto il mondo. E allora nella clip 3 ripercorriamo le ultimissime e ascoltiamo anche le storie, le testimonianze che hanno proprio da lì, da chi in un secondo ha perso tutto. Vediamo.
2: Una mamma con il bimbo di appena 6 mesi estratti da una fessura tra le macerie di un palazzo di 4 piani a Cali.
3: Un video impressionante.
2: È la notizia rilanciata dai media locali che fa tirare un primo sospiro di sollievo a un paese intero che continua a contare i morti e corre contro il tempo in cerca di quasi 3.000 dispersi. I soccorritori sono costretti a inseguire continue segnalazioni.
4: Una femminile e 2
2: bambini. Abbiamo salvato una donna e 2 bambini, dice un funzionario della Croce Rossa a Pereira, altra città devastata. Appena estratta ci ha detto che c'erano altri intrappolati. Le persone sorprese su una funivia, i danni in una villa, rimbalzano sui social nuove immagini del momento della scossa. Ma lo shock, il crollo dell'ala pediatrica dell'ospedale Valle Salus a Cali.
5: Tutte le persone che possono venire a aiutare.
2: Drammatico l'appello che aveva lanciato uno dei medici. Ci sono bimbi intrappolati. Qui i soccorsi arrivano in tempo, i medici allestiscono una corsia in strada per i neonati. Ma sono più di 20 gli ospedali danneggiati e con centinaia di feriti l'apparato sanitario è al collasso. Arrivano offerte di aiuto da tutto il mondo, ma tra le macerie e gli sfollati la tensione sale. Qualcuno colpisce con un sasso il sindaco di Cali, Eder. Scattano coprifuoco e militarizzazione della città. Per il primo cittadino c'è il rischio di saccheggi.
6: Amenazas de saqueo.
0: Queste le immagini drammatiche che arrivano dal Sud America, dalla Colombia, ma abbiamo visto nelle scorse settimane anche purtroppo il grave sisma che ha colpito il Venezuela. Sono dei terremoti insomma di magnitudo veramente altissima a casa nostra, insomma lo abbiamo visto, purtroppo invece c'è la situazione nei Campi Flegrei che sicuramente insomma per fortuna non è paragonabile a livello di intensità, ma i problemi sono tantissimi perché sono oltre 2.000, eccolo, vediamo nella grafica le persone fuori casa, le persone sfollate, 813 famiglie coinvolte. E allora prima di passare a sentire un attimo anche dai nostri politici com'è la situazione, quali sono insomma le politiche e le soluzioni messe in campo, Marco, vengo da te per sentire appunto che cosa dicono le persone lì nei Campi Flegrei.
1: Proprio così, lo vediamo nella clip 6, oltre ai numeri che ci fanno capire concretamente la situazione di emergenza, abbiamo visto migliaia di sfollati, tra cui anche, lo dobbiamo ricordare sempre, gli anziani, le persone più fragili, i disabili, che in questo momento davvero vivono una situazione terrificante. Vediamo le ultimissime, ascoltiamo anche le lamentele delle persone che vivono da giorni ormai, insomma, una situazione davvero molto molto difficile. Vediamo.

0: 100 uomini con Jacobs che domina la semifinale correndo il miglior crono in decontrazione assoluta, ma in finale va così, infortunio.
1: Marcel? Polpaccio?
2: No, tutto, penso che mi sono aperto qualsiasi cosa potessi. Dispiace soprattutto per come avevo corso la semifinale, stavo veramente molto bene, per come anche ho corso quel 10-08 che bastava pure per vincere una finale. Fa male, però cosa posso farci? Cioè, non posso tornare indietro, non posso cambiare le cose, è successo, fa parte del gioco, noi giochiamo e dobbiamo riuscire a usare le carte o avere delle carte migliori la prossima volta.
3: Due giorni di gare e già 5 medaglie. Il nuoto in vasca azzurro raccoglie l'eredità dei successi di Tuffi Artistico e Fondo, protagonisti della prima settimana. A illuminare Parigi con 2 ori autorevoli sono Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella. Dopo il titolo olimpico per il varesino arriva anche quello continentale. Domina nei 100 rana e insieme a lui sul podio sale anche Simone Cerasuolo.
4: Su quel blocco mi sentivo più forte in gara. Mi sentivo che avevo qualcosa in più per lottare, che era per me stesso ed era una grossa forza.
3: Dopo la delusione di 2 quarti posti all'Olimpiade, Simona Quadarella voleva invece riscrivere la pagina dei suoi ricordi di Parigi. La romana lotta e poi stravince gli 800 stile libero, conquistando il 4° oro europeo della sua carriera.
5: Come dico sempre, vincere è difficile, ma riconfermarsi è ancora più difficile, però secondo me è quello che poi alla fine dà più soddisfazione.
3: Nella serata del poker azzurro di medaglie c'è posto anche per Sara Curtis. La 19enne di Savigliano, nuova stella italiana della velocità, è terza nella finale dei 100 metri stile libero. Un bronzo che sa di futuro.
6: Era il nostro ultimo servizio. Il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20 dopo l'informazione regionale. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.

0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Benvenuti a Filo Rosso.
2: Fra poco faremo il punto.
1: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21:15 su Rai 3.

0: montagne di rifiuti e tra quei rifiuti anche molto cibo. Oggi parliamo di un tema che crediamo importantissimo, centrale, lo spreco alimentare, ma non soltanto perché il cibo significa tante cose, significa modelli di civiltà, modelli di sviluppo, e con noi c'è uno dei massimi esperti di spreco, ma non soltanto, anche di economia circolare, insegna economia e sviluppo sostenibile all'Università di Bologna. Andrea Segre, bentornato.
1: Grazie.
0: Ha scritto Contro lo spreco, cibo, valore, futuro, peraltro con una prefazione di uno dei massimi storici dell'alimentazione, un medievista che è stato nostro ospite qualche giorno fa, e cioè Massimo Montanari. Alice, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite e a chi ci sta guardando.
0: Credo che oltre alle immagini con le quali abbiamo pensato di aprire, sia opportuno vedere anche e calarci quindi subito nella concretezza, perché poi questo libro ha un grande pregio, perché Andrea Segre ha scritto diversi, ne abbiamo anche discusso qui in trasmissione, diversi temi sullo spreco, no? Diversi libri sullo spreco. In questo volume in modo particolare ragiona del cibo però come valore, no? Quindi incornicia lo spreco all'interno di un sistema di sviluppo, di un sistema economico, invitandoci anche a riflettere e possibilmente a cambiare. Guardate queste immagini.
3: Ogni giorno tonnellate e tonnellate di prodotti alimentari finiscono nei sacchi dell'umido e da qui arrivano negli impianti di compostaggio.
4: Qui vediamo sicuramente frutta e verdura di stagione, pomodori, mandaranci, insalate, radicchio, peperoni in grande quantità.
5: Probabilmente era roba ancora buona prima di essere buttata nel cassonetto.
4: Sì, sicuramente era roba commestibile ancora.
3: In questo impianto solo

0: da 3 supermercati ogni anno arrivano 2.000 tonnellate di cibo.
1: Possono arrivare frutta e verdura, possono arrivare latticini, possono arrivare scarti della catena del freddo e quindi yogurt, mozzarelle, carne, pesce, può arrivare un po' di tutto.
2: Professore, quello che gli anglosassoni chiamano il food loss, no?
3: Sì, abbiamo una filiera agroalimentare che perde a monte soprattutto l'agricoltura, l'industria, anche la distribuzione.
2: Nella prima parte, quindi.
3: Nella prima parte. Perché poi lo spreco in realtà è a casa nostra. E quando parliamo di spreco è una questione di comportamenti. Poi è vero che a livello internazionale, anche europeo, ci confondiamo, perché waste è spreco e rifiuto. Però il lessico... l'etimologia del termine in italiano è proprio una questione legata ai comportamenti. Infatti, contro lo spreco pone una domanda: ma chi è a favore? Nessuno, in realtà. E quindi è un tema, anzi un problema, visti gli esiti sull'ambiente, sulla società e sull'economia, che ti permette di entrare in un qualcosa di molto più profondo. Ma cos'è il cibo? Che valore ha, se ci permettiamo di gettarlo via così, direi, allegramente?
2: Facciamoci aiutare dal professor Segre nel leggere questi numeri. La top 5 degli alimenti più sprecati nell'ultima settimana: frutta fresca al primo posto, verdure, pane fresco, insalata, cipolle, aglio e tuberi. Ce li spiega?
3: Sì, noi abbiamo un osservatorio che si chiama Waste Watcher, una sorta di sentinella dello spreco, facciamo delle rilevazioni. Il totale a settimana pro capite circa mezzo chilo, che sembra niente,
2: cioè,
3: a quantità...
2: Di noi Butta mezzo chilo.
3: Sembra una quantità omeopatica, soprattutto se andiamo a vedere poi cosa c'è dentro il bidone della spazzatura. Caspita, frutta fresca, verdure, pane, insalata è parte importante di una dieta sana e sostenibile, esatto, come la dieta mediterranea, che finisce nella spazzatura. Questione di disattenzione. Perché alla domanda precedente, nel questionario che facciamo a livello italiano, ma tu sprechi? E la risposta è no. Perché...
2: istintivamente diciamo di no.
3: Ecco, io penso, anche quando domando a me stesso, ma butto via qualcosa? No, io non sono uno sprecone, ma non è che lo dico apposta, perché questa è la mia sensazione. Però poi, se entro nel dettaglio, vengono fuori dei dati molto importanti.
2: Sprecano di meno, meno 15 nord, meno 10 Configli, meno sprecati media nazionali, carne bianca e cruda, würstel, alcolici, analcolici, meno 7% ceto medio-basso, meno 8 comuni piccoli, ci aiuti?
3: Ecco, abbiamo delle medie, questi 550 sono l'ultimo dato pro capite, però cambia molto in funzione di dove viviamo. Per esempio il nord è molto più virtuoso e direi soprattutto il nord-est.
2: Perché?
3: Perché sono stili di vita, comportamenti, eredità che si tramandano e che riportano sul cibo più attenzione. Ma non è che il più 7%, vado a memoria, al sud poi sia una connotazione negativa. C'è un rapporto col cibo diverso rispetto all'abbondanza.
2: Questo è un meno 15 rispetto all'anno precedente.
3: Rispetto alla media. Quindi è un meno 15 rispetto a quello
2: media italiana.
3: Alla media italiana. E quindi questo,
2: cioè, al mezzogiorno si spreca di più.
3: A mezzogiorno si spreca di più, però adesso non diciamolo in modo negativo, perché c'è uno stile di vita, un consumo domestico e extradomestico diverso. Entrare però in questo numero ti fa capire come ci comportiamo rispetto agli alimenti, e quindi poi bisognerebbe intervenire per ridurre, perché questi 550 grammi pro capite a settimana si traducono, ultimo dato, in 7,3 miliardi di euro. E il valore economico di ciò che abbiamo acquistato e finisce nella spazzatura. Peraltro poi, se dobbiamo smaltire la spazzatura, come abbiamo visto prima, dobbiamo pagare una tassa, una tariffa.
2: Professore, i comuni più piccoli sono più virtuosi?
3: Sono più virtuosi, hanno modalità e luoghi di acquisti diversi, mentre nelle grandi città, i grandi centri commerciali, anche di distribuzione alimentare, incentivano, diremmo così, l'acquisto alimentare, e quindi poi alla fine anche i prodotti che non si consumano. Questo eccesso di acquisto, come se il cibo a un certo punto potesse mancare.
2: Il concetto di spreco, peraltro, è un concetto relativamente recente, professore, nel senso che arriva con la società dei consumi, con il benessere. Guardate queste immagini.
4: A rivoluzionare veramente le nostre mense, però, fu l'ingresso dei cibi confezionati. Si abbatterono su di noi come schiere compatte di soldatini di piombo, crackers e formaggini, merendine e succhi di frutta.

0: tutto in bottiglia, bibite frizzanti e salatini, biscotti, salamini e caramelle. Comunque sia, tutto questo cibo inscatolato, imbustato e incelofanato trovò presto una casa e un suo habitat naturale.
1: Si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice: tutto alla portata di tutti. Ordinati come se fossero libri in una biblioteca, tutti i generi alimentari lusingano il palato del consumatore con la loro suggestione pubblicitaria. Si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce. Ma il bello è che il cliente fa tutto da sé, si rovina cioè con le mani sue.
2: Prima non esisteva, professore, il concetto.
3: No. Bello comunque questo libri, sì, fossero veramente libri e li prendessimo così allegramente come gli alimenti per poi sprecarli, invece il libro si legge. No, è un'invenzione moderna, poi lo scrive molto bene Massimo Montanari nella prefazione, non esisteva lo spreco, non esisteva l'avanzo. Fra l'altro il più bel libro sugli avanzi lo scrisse un amico di Pellegrino Artusi, che era poi il bibliotecario dell'Università di Bologna, solo che lo pubblicò durante la prima guerra mondiale, non c'erano avanzi e non ebbe quel successo. Ecco, questa società del consumo di massa, dove il cibo è disponibile, dove deve costare poco, dove è tutto, come posso dire, catalogato e sempre disponibile a basso prezzo, meglio se a basso prezzo, poi si può sprecare. E abbiamo perso il valore di quello che c'è dietro quello scaffale.
2: Anche se, provo a fare l'avvocato del diavolo, abbiamo perso il valore, però almeno più o meno tutte le classi sociali hanno accesso al cibo.
3: È vero in parte, perché proprio il dato che non abbiamo commentato prima, sono le classi sociali meno abbienti che sprecano di più. Io pensavo, acquistano di meno, sprecheranno di meno, perché abbassano il livello qualitativo dell'acquisto, sono le prime a essere colpite dall'aumento dei prezzi alimentari e dall'inflazione alimentare, quindi abbassando questo livello di acquisto portano a casa frutta e verdura che è già praticamente spazzatura. Ma quello che è peggio...
2: Perché è già spazzatura?
3: Perché la comprano a 90 centesimi al chilo e costa di meno e arriva a casa già marcia. Magari non hanno il frigorifero così performante come potrebbe avere qualcun altro. E alla fine il dato che viene fuori è che i più poveri sprecano di più in quantità. Ma quello che è peggio è lo spreco qualitativo, si chiama spreco metabolico, cioè abbassi il livello nutrizionale della tua dieta, compri cibo spazzatura, quello che costa poco, pochissimo, quasi nulla, ma anche un valore nutrizionale molto basso, e non sarà un caso che i poveri alimentari sono in sovrappeso, in obesità e soffrono poi di tutte quelle patologie legate all'alimentazione.
2: È veramente ingiusto il sistema.
3: È un'ingiustizia totale da questo punto di vista, e per questo bisognerebbe inserire, abbiamo provato a farlo a Bologna, il diritto al cibo, che è un diritto universale riconosciuto, concludo proprio il saggio su questo, perché è una sorta di ordinatore, e tra l'altro è un diritto universale dal 1948,
2: lo ius cibi.
3: E questo ti consente, a livello delle nostre comunità, pensiamo a una città, grande o piccola, si spreca un po' di più o un po' di meno a seconda della grandezza, dove con una serie di strumenti che già abbiamo, compreso il recupero di cibo a fini caritativi, riusciamo a risolvere, fra virgolette, a riequilibrare quella che è un'ingiustizia, cioè quelli che mangiano troppo in realtà è male, si ammalano e peraltro cinicamente, vorrei anche dirlo, costano alla società perché devono essere curati fin tanto che il sistema... rimane universale.
2: C'è quella che potremmo chiamare un'iperbolla occidentale, un ambiente saturo di cibo, trasmissioni che parlano di cibo, sembra appunto questa epoca della sovrabbondanza. Noi abbiamo pensato di affrontare un tema che è un tema centrale della nostra civiltà, società, con uno sketch.
4: Oh, il filetto era pazzesco.
5: Vero, hai sentito che carne?
4: Ma buonissimo.
5: La compra, ma quella non la compro al supermercato io.
4: Ah,
5: quella
4: no.
5: Me la porta un mio amico che c'ha un allevamento di carne danese in Argentina.
4: Infatti.
5: Tu pensa che in Italia la porta solamente a me e a Mattarella.
4: Al presidente.
5: Una cosa
4: ma
5: bella.
4: Infatti è buona, buono, è buonissima, veramente. Veramente buona.
5: Sì. No, ma si sente che è proprio tenera, tenera. È piaciuta anche a me, perché, Virginia, sai, io non ci faccio molto con la carne.
6: Beh, la mangi.
5: Ma solo quello, solo perché quello. Preferisco il pesce.
6: Ma per il pesce vi do sta dritta. Ah. Agostino a Mare sul Lungomare Nord.
4: Non
6: un
4: lo
6: posto...
4: conosco.
6: Lo conosco?
4: No, non lo conosco.
6: Posto un po' nascosto, non lo conoscono tutti, ma fa un pesce da paura e spendi pochissimo.
4: Sì.
6: Pensa, siamo stati l'altra volta in quattro, abbiamo preso antipasto di mare, antipasto di terra, abbiamo preso spaghetti all'astice, risotto allo scoglio, poi abbiamo preso grigliata mista, frittura mista.

0: barista, vino, caffè, limoncello dolce, abbiamo speso 15 euro in totale, penso.
1: Ah, il rapporto qualità-prezzo.
0: Sì. 15 euro in totale.
2: Facciamo una considerazione seria a margine di uno sketch. L'ambiente mediale, cioè il sistema dei media, danneggia, diciamo, la filiera virtuosa?
3: Io penso di sì, nel senso che questa virtualità, che peraltro troviamo anche nei tavoli dei ristoranti dove tutti fotografano il piatto e lo mettono su qualche nuvola, misterioso. Non lo so, chissà cosa se ne fanno poi. Ecco, e tutto questo spadellare anche in TV, forse un po' esagerato, perché il cibo diventa virtuale, non lo riconosciamo, non sappiamo più l'origine, forse bisognerebbe fare anche magari in queste trasmissioni, peraltro molto competitive, la cucina non sarebbe competitiva, sarebbe cooperativa, si potrebbe fare un po' più di educazione alimentare, perché altrimenti perdi il significato, l'ho chiamata appunto iperbolla del ben mangiare, tutto attaccata, perché poi noi pensiamo di mangiare bene e alla fine anche la dieta mediterranea noi non la pratichiamo.
2: Esattamente. Leggendo questo libro si scopre che il cibo non costa solo quello che costa e paghiamo materialmente, ma una serie di costi indiretti, chiamiamoli così, di costi nascosti. Ora, tra questi costi nascosti c'è anche l'impatto dell'agricoltura intensiva, dell'agricoltura in generale, sul sistema tutto. Anche qui le immagini ci aiutano.
4: Già nel 2013 l'Italia era stata individuata come un paese a rischio medio-alto di stress idrico. Questo dipende da tanti fattori e ha consumi non proprio sostenibili. L'uso di tutte queste risorse non efficiente porta a impatti ambientali, ma soprattutto anche a un aumento delle emissioni climalteranti. Un chilogrammo di pomodori in termini di impronta idrica necessitano del consumo di 210 litri di acqua per essere prodotto. Un chilogrammo di riso necessita di 2500 litri. Un chilogrammo di carne rossa necessita di oltre 15.000 litri. C'è da considerare anche tutte le emissioni, gli impatti ambientali associati all'alimento che diventa rifiuto, che deve essere gestito, smaltito, trattato.
2: Ora, professore, qui ci aiuti, perché uno vede questo servizio e si sente subito colpevole di tutto, no? Come evitare di sentirsi...
3: Ma non dobbiamo sentirci colpevoli, ma essere consapevoli. E quando andiamo al supermercato ad acquistare un chilo di mele, ecco, dovremmo sapere che il prezzo che noi paghiamo non riflette il vero costo. Ci lamentiamo, i prezzi aumentano, vogliamo pagare di meno, la crisi colpisce tutti, però se noi contabilizzassimo, ed esiste un modo, lo riporto nel libro, anche i costi ambientali, sociali, economici, sanitari, quello scontrino dovrebbe avere due prezzi e il secondo, che contiene questi indicatori, dovrebbe essere molto più alto. Bisogna essere consapevoli di questo, perché altrimenti poi...
2: Però che dobbiamo fare?
3: Dobbiamo intanto, credo, dare valore al cibo, comprare ciò che ci serve e anche forse investire un po' di più. Volere pagarlo poco, sempre di meno, forse potrebbe porci la domanda, ma poi chi ci lavora dietro? Cosa viene utilizzato? E guardiamo i dati sull'acqua, sugli ettari di terreno, sulla produzione di CO2, il gas climalterante. Se ci poniamo queste domande, magari potremmo essere disposti a pagarlo un po' di più.
2: Anche se, professore, è un po' un gatto che si mangia la coda, perché poi sì, i salari sono bassi, io sono costretto a pagare poco il cibo con queste conseguenze.
3: E questo è il problema, che aumentano i prezzi al consumo, in particolare quelli alimentari, 25% in più negli ultimi 4 anni, non è poco, e non aumentano i salari. Però, d'accordo, questo però non ci impedisce nel sapere e nel pensare che forse una piccola parte di quel poco che abbiamo è meglio destinarla all'alimentazione di buona qualità, perché è un investimento sulla nostra salute e su quella un po' più grande, che è la salute del pianeta.
2: Grazie al lavoro di Andrea Segrema, dei suoi colleghi, insomma di un mondo, direi, per fortuna un po' più di consapevolezza rispetto a 20 anni fa ce l'abbiamo. È cresciuto il mondo dell'associazionismo, c'è più attenzione. Silvia Lazzarini è andata a vedere quello che fanno le ACLI.
5: No, nostro motto è un po' anche aiutare chi aiuta, quindi non siamo noi a dare direttamente il cibo a una famiglia vulnerabile, ma attraverso gli enti solidali. Ecco perché la rete è importante. Cibo che serve è un progetto che mira principalmente al contrasto dello spreco alimentare, ma anche al contrasto della povertà alimentare. E i protagonisti sono tanti, ci sono i mercati, i panifici, i commercianti, ma anche la grande distribuzione, e chiaramente ci sono le istituzioni che ci aiutano e poi ci sono i beneficiari, sono oltre 60 tra associazioni, mense su Roma e provincia di Roma. I nostri volontari sono persone che dedicano anche una mezza giornata della loro settimana al recupero delle eccedenze.
6: Ciao, buongiorno, siamo delle Agli, siamo venuti a ritirare il pane.
7: Noi riusciamo a recuperare nell'arco di una settimana, facendo una media, recuperiamo pane per 130-140 kg al giorno.
6: I camion trasportano blocchi di frutta e verdura che arrivano qui in Italia e da lì vengono distribuite nei vari supermercati. Il blocco è unico di frutta e verdura, quindi possiamo parlare di 100, 200, 300 cassette, e se nel complessivo anche due, tre cassette sono rovinate, tutto il blocco di cassette non può essere messo in vendita, quindi invece di buttarlo noi andiamo a recuperarlo.
5: La particolarità del recupero che facciamo noi è proprio legato al recupero della frutta e della verdura. Questa è una cosa che ci hanno richiesto tantissime in realtà. Siamo alla parrocchia di San Stanislao, che al suo interno ha anche una mensa per cui distribuiscono il pasto due volte a settimana, cucinato direttamente da loro. Ho visto negli ultimi anni, e questo da una parte è un bene, una politica antispreco, e devo dire che è una cosa che hanno sposato veramente tutti. Da un'altra invece stanno aumentando le povertà.
2: È istruttivo, non trova, professore?
3: Molto. E questo sistema di recupero lo lanciamo noi con questo spin-off dell'università, Last Minute Market, che continua a recuperare, mette assieme una carenza con un'eccedenza attraverso il dono. È potentissimo, perché è uno scambio, come dicono gli antropologi, di anime, perché rimane quel bene che altrimenti andrebbe gettato via, per un bene relazionale, perché poi va a finire nella mensa che nutre le persone più fragili. Per incentivare e sollecitare questo meccanismo stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Donometro.
2: Ecco,
3: che il nome fa un po' sorridere.
2: Donometro.
3: Donometro, sì. Che riuscirà a recuperare, riesce, perché in realtà la stiamo testando, anche le paste, il pane, dai piccoli esercizi, le panetterie, le pasticcerie, dove non è tanto sostenibile recuperare, perché abbiamo bisogno di camion, di macchine, di logistica. Invece in questo caso basta una bicicletta, però facendolo in modo regolare, perché la sicurezza alimentare non è uno scherzo. Donometro.
2: Alice.
8: Allora, abbiamo parlato di recupero di cibo. Invece io vi porto nella Biblioteca degli Oggetti di Bologna, quindi parliamo di recupero di oggetti, ma più che altro di circolarità degli oggetti. Questa è la prima biblioteca degli oggetti, cioè tu puoi andare, funziona proprio come una biblioteca, ti fai una tessera e prendi in prestito i tuoi oggetti. Sono più di 1500 oggetti, più di 200 prestiti al mese, quindi è un progetto di condivisione, di sostenibilità, ma anche che crea una comunità. Ora vediamo un po' come funziona, che tipo di oggetti noi possiamo andare a prendere. Ecco, oggetti come un tiralatte, un deumidificatore, un pulitore a vapore, un basso, un carrello per trasporto su scale, cioè noi possiamo vedere la sua disponibilità, se è preso possiamo metterci in fila per prenotarci. Ecco, è un circuito virtuoso, esiste a Bologna, ma esistono realtà simili anche nel resto dell'Italia, di riutilizzo e condivisione di oggetti. Sono piccole abitudini che forse potrebbero fare la differenza se...
2: Dietro c'è, credo Alice, un'idea dell'economia. Non a caso lei cita Antonio Genovesi, carissimo, economista carissimo a Luigino Bruni, che è uno storico dell'economia che mi ha fatto una testa così su Genovesi.
3: Beh, sì, io richiamo insomma le grandi scuole. Credo che l'economia civile, parlando di cibo, di sostenibilità, di economia circolare, sia perfetta, perché ti dà appunto

0: non solo un'idea, una pratica della società. E questo esempio di Bologna, sono orgoglioso di vivere in quella città, è molto forte, speriamo che si diffonda, perché allunga la vita degli oggetti ma anche delle persone.
1: Questo non danneggia però il circolare, il libero fluire dell'economia?
0: No, perché dobbiamo uscire dalla logica dell'usa e getta, dell'obsolescenza programmata, della rottamazione. Questo crea rifiuti e crea inquinamento e alla fine un malessere generalizzato. Questa circolarità, questo rispetto delle risorse e del rinnovarsi delle stesse, pensiamo al suolo, all'acqua, l'energia ci rende anche disponibile alle future, le rende anche disponibili alle future generazioni. Questa poi è la sostenibilità. Staremo meglio se facciamo girare il PIL non andando dritti, ma semplicemente tornando su noi stessi.
1: Abbiamo parlato di Italia, insomma, della circolarità dell'economia nelle nostre città, nei nostri piccoli comuni, nel nostro paese. Naturalmente la questione dello spreco è una questione globale. Ora vi facciamo vedere queste immagini che sono dolorosissime e tentiamo una riflessione più complessiva.
2: Agosto 2025. Su pressione dell'opinione pubblica, diversi paesi effettuano lanci aerei di aiuti umanitari. L'ONU calcola che questi voli costano almeno 100 volte più di un camion, trasportando la metà degli aiuti, e sono pericolosi.
3: È così. Dobbiamo correre con i bambini per prendere cose che poi cadono per terra. Guarda che schifo.
4: Stiamo morendo di fame, non c'è cibo. I miei fratellini non hanno niente da mangiare. Guarda la farina, è sparsa lì per terra. Guarda lì, è tutta sprecata. Ci abbiamo soffiato sopra, ma è sporca. E anche i biscotti che ci piacciono sono finiti per terra. Che senso ha tutto questo? Vogliamo mangiare, basta con questa guerra, siamo stanchi. Non ce la facciamo più.
1: Questa è Gaza, è ovviamente una questione specifica, una guerra, ma nel mondo ci sono ancora centinaia di milioni di persone che faticano ad arrivare a fine giornata, giusto professore?
0: E tante

0: Sovrappeso e obesi, sovrappeso e obesi. E se li sommiamo, vuol dire che un terzo della popolazione mondiale mangia o troppo o troppo poco, ma vuol dire che mangia male. È un problema globale questo. Solo che questa definizione di diritto al cibo, bellissima fra l'altro dal punto di vista della giurisprudenza, è riconosciuta fin dal 48, non si riesce ad applicare a livello globale, proprio perché tanti sono gli squilibri. Allora proviamo, ed è un po' la sfida che proponiamo nel saggio, ad agire all'interno delle nostre comunità, a partire dalle città, perché lì noi ci conosciamo, lì abbiamo gli strumenti e moltiplicando dei casi positivi, delle esperienze che funzionano, magari troviamo un po' di giustizia in più.
1: Scusi, professore, curiosità, ma gli obesi dove stanno?
0: Gli obesi stanno ovunque, in realtà anche nei paesi in via di sviluppo e attorno a noi. Pensiamo
1: ma
0: che
1: specialmente in Occidente o no?
0: No, ovunque, in alcuni paesi, pensiamo agli Stati Uniti, hanno percentuali molto più alte, ma anche pensiamo all'Italia, siamo intorno al 10% della popolazione. Gli obesi che devono essere curati, è una patologia che ha varie origini, non soltanto alimentari, e che è legata anche agli stili di vita che noi pratichiamo, molto sedentari, e gli ambienti cosiddetti obesogeni. Così.
1: Scusi professore, invece le persone che sono sottoalimentate si trovano soprattutto nel sud del mondo?
0: Si trovano in parte in sud del mondo, ma come dicevo prima anche attorno a noi, perché il 10% della popolazione italiana ha problemi a diciamo mettere assieme la colazione la mattina e il pranzo con la cena. È la contabilità dell'Istat e della Caritas questa.
1: E diciamo un ripensamento di queste filiere aiuterebbe molto, no?
0: Aiuterebbe molto, e a partire però dal riconoscimento che noi possiamo dare al cibo. Certo, se lo sprechiamo e lo perdiamo lungo la filiera agroalimentare mondiale, un terzo di ciò che si produce, questo dobbiamo rendercene conto, è il terzo produttore di gas climalteranti CO2 che porta al riscaldamento globale.
1: Questo è un altro aspetto sul quale insomma dovremo tornare, tante volte ne abbiamo parlato, ma insomma è centrale anche per il modello di sviluppo della nostra contemporaneità. Andrea Segre, grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Ha scritto Contro lo spreco, cibo, valore e futuro, pubblicato da Treccani. Professore, a presto. Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E a domani con Quante Storie.
3: Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti.
4: Mi ha insegnato a essere più interprete.
5: Era un uomo libero.
6: Un film di Riccardo Milani. Io, noi e Gaber. Martedì alle 21:15. Rai 3.
7: Questo è il premio Bindi 2026.
8: Vi aspettiamo qui su questo palco.
9: Dall'Anfiteatro Umberto Bindi. Premio Bindi 2026. Venerdì 21 agosto in seconda serata. Rai 3.
10: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Papà, io lo amo.
11: Ah!
2: È bellissimo!
11: E poi è in offerta.
12: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
11: Ora o mai più.
12: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
13: Iperceramica.
14: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
15: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
17: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
18: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
19: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci. Schweppes Limone presenta.
20: L'oro.

0: di Marte.
1: Limone zero, l'oro della terra. Take your time.
2: Schweppes Limone Zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
3: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro, per un rapido sollievo può esserci Eumil gocce oculari. Eumil, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
4: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca Lidl.
5: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, carote del Fucino IGP a 99 centesimi. E melone mantovano IGP a 1,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se mi rado, voglio qualcosa che ha la mia pelle.
7: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
8: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
11: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Ora, non arrivo a dire che oggi il nostro ospite è Robin Hood, ma quasi. Nel senso che qui in studio c'è Riccardo Staglianò, che è un collega del Venerdì di Repubblica, che ha appena pubblicato per Einaudi il saggio Tassare i milionari, prendere ai ricchi per dare ai poveri. E credo che sia opportuno per introdurlo leggere anche le righe della copertina. Non è comunismo, ma il più elementare buonsenso. Una piccola patrimoniale sullo 0,1% dei più fortunati cambierebbe sanità, istruzione, la società intera. Mentre nel mondo ne parlano tutti, da noi è ancora un tabù. Perché? Mistero. Riccardo, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Collegata con noi da Torino c'è una delle più insigne sociologhe del nostro paese, che ha pubblicato, scritto, lavorato soprattutto sul tema della famiglia, ma anche sul tema delle diseguaglianze e della povertà. Professoressa Saraceno, bentornata anche a lei.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, professoressa. Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e chi ci sta guardando.
0: Allora, partiamo dai dati. E i dati sono quelli di Oxfam. Eccoli.
4: Nel baratro della disuguaglianza è il titolo emblematico del nuovo rapporto Oxfam. I dati sono impressionanti. Poco più di 3.000 miliardari detengono complessivamente una ricchezza difficile persino da pronunciare, 18.300 miliardi, in crescita in un solo anno del 16%. Numeri che non hanno precedenti. L'1% della parte più ricca del pianeta ora possiede quasi il 44% delle ricchezze mondiali.
0: Ora Staglianò, anzi Riccardo, posto che tutto sommato io la penso come te su questo punto, provo però a fare l'avvocato del diavolo. E cioè, ogni anno Oxfam, che è un'organizzazione, una ONLUS, che si occupa di tanti temi, ma soprattutto di diseguaglianze, in concomitanza con Davos, che è il luogo in cui, sapete, si riuniscono i potenti del mondo, anche i ricchi del mondo, produce questo rapporto che mi sembra ogni anno peggio del precedente. Cioè ogni anno ci dice siamo in un mondo sempre più diseguale. Però io, da appunto avvocato del diavolo, obietto, e poi andiamo nel merito della vostra proposta, obietto. Però il mondo in realtà ha visto ridurre le povertà, sono usciti dalle povertà centinaia di milioni di asiatici, ad esempio.
1: Sì, però diciamo gli ultraricchi sono cresciuti e continuano a crescere. Allora la proposta di buonsenso e non di comunismo è: perché non prendere un po' questi ultraricchi che crescono di anno in anno, come tu ricordavi, e spalmarli su quelli che sono invece diventati più poveri nelle nostre società? Perché tu dici bene, nel mondo le disuguaglianze sono, diciamo così, in qualche modo ridotte, cioè le persone in una povertà estrema sono uscite da quella condizione, ma nei nostri paesi, dove viviamo noi...
0: Ma che intendi però per straricchi, ultraricchi?
1: Beh, quelle persone che hanno molti milioni o dei miliardi. Anche in Italia il numero dei miliardari è passato in pochi anni da 60 a 76.
0: Ma quanti sono in Italia?
1: 76, per dire, 75
0: a seconda.
1: I miliardari. Miliardari.
0: Mentre capisci? I milionari?
1: Beh, sono infinitamente... sono molti. Posso dire che diciamo quelli che hanno almeno 5 milioni e 4, e questo lo sappiamo per certo, sono lo 0,1% a cui mi riferisco io, a cui propongo, non propongo io, è un'ipotesi di Oxfam Italia che ho sposato per semplicità, perché fanno i conti e le fanno bene, quindi quelli che hanno un patrimonio netto maggiore da 5,4 milioni di euro sono 50.000 persone. 50.000 persone.
0: Basterebbe mettere lo 0,1% su quei patrimoni per avere 13 miliardi che, dici tu, potremmo investire in sanità e istruzione.
1: Certo, 13 miliardi è un'altra patrimoniale, cioè l'ultima patrimoniale del governo Meloni era di 18 miliardi. Allora, puoi immaginarti quante cose belle si potrebbero fare con 13 miliardi in più.
0: Allora, professoressa Saraceno, insomma, il discorso di Staglianò sembra molto ragionevole, diciamo la verità. E lui stesso si chiede: nel mondo ne parlano tutti, da noi è un tabù assoluto. Perché? È una questione di psicologia sociale, professoressa, perché?
2: Ah, sì, perché si pensa che tutto sommato chi è ricco se lo merita, no? E c'è questa idea che chi non è ricco è colpa sua, fondamentalmente, per cui sembra che vogliamo rubare qualche cosa a ricchi che se lo sono guadagnato.
0: Però, professoressa, scusi se la interrompo subito, torno a lei. Noi siamo un paese, diciamo, o cattolico o di cultura cattolica. Il cattolicesimo in fondo non dice questo, mi sembra strano.
2: No, beh, intanto non sarebbe da interrogarsi quanto siamo davvero cristiani, cattolici, nel senso del rispettare davvero i valori etici di questo. Ma poi il cattolicesimo è più favorevole alla carità, allora, che i ricchi donino qualche cosa, cioè, ma non l'idea della giustizia, è un'altra cosa, perché la proposta di Staglianò, ma anche di altri, è quella di dire: perché tutto sommato non è vero che in Italia, come anche in altri paesi, perché sono stati i primi i grandi ricchi statunitensi a dire ma noi paghiamo meno tasse dei ceti medi, paghiamo alla fine, le nostre aliquote sono molto più basse, per cui è innanzitutto una questione di giustizia, cioè il fatto che ciascuno paghi secondo le proprie risorse.
0: Guardi, professoressa, la interrompo solo per farvi vedere delle immagini che, insomma, quando avvenne l'evento ne discutemmo tutti. Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, diciamo non proprio un matrimonio discreto, usiamo questa espressione. Guardate questa immagine e poi ne discutiamo. A proposito degli americani ricchi, degli ultramiliardari e quante tasse pagano.
5: Hanno detto no all'uso della città come un grande parco giochi per miliardari, lo sfondo da favola di un evento privato.
6: Questa città è stata completamente svenduta e privatizzata per i 3 giorni di matrimonio, semplicemente perché quest'uomo è uno tra i più ricchi del mondo e può permettersi di comprare una città.
5: In piazza San Marco, Greenpeace ha srotolato questo enorme striscione. Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse. Secondo l'ultima classifica di Bloomberg, Jeff Bezos, con i suoi 250 miliardi di dollari di patrimonio, è il quarto uomo più ricco del mondo. Il primo è Elon Musk, che di miliardi ne ha 374.
7: Hi everyone.
5: Al secondo posto c'è Larry Ellison di Oracle, con 278 miliardi. Seguito al terzo posto da Mark Zuckerberg, 260 miliardi di dollari.
0: Stagliano, andiamo un po' al punto. Ma pagano poche tasse, sti signori?
1: Ma senz'altro. I 30 milioni che è costato il matrimonio di Bezos... 30 milioni che è costato il matrimonio di Bezos a Venezia equivarrebbe, diciamo, per un patrimonio italiano medio a 26 euro. Niente. Okay? Questo per mettere, diciamo, in contesto le ricchezze. E sono tutti specializzati. Ancora nel 2008, con tutta una serie, diciamo, di meccanismi, Bezos dichiarava come reddito personale 0 euro perché imputava delle perdite alle società. Insomma, ci sono dei modi legali, ma osceni, per cui questi gigacapitalisti, questi multimiliardari, pagano pochissime tasse. Così era Elon Musk fino a pochi anni fa.
0: Quindi... Però, scusi, io qui provo a fare delle obiezioni. Loro hanno delle società. Queste società producono un fatturato e producono utili. Su quegli utili...

0: ad esempio in Italia pagherebbero il 55% o no?
1: E in Italia, ma non in America, dove pagano il 20% quando gli va bene. E poi esistono un sacco di come dire, espedienti che loro utilizzano per pagare delle tasse microscopiche. Warren Buffett, che tu citavi, è quello che a un certo punto ha detto che pagava la metà delle tasse della sua segretaria. La segretaria ne pagava il 34% sul suo reddito personale e Warren Buffett il 17%. Warren Buffett è una delle persone stabilmente fra i più ricchi del mondo, multimiliardario. Mi sembra normale questo? E per tornare sul punto di prima, no? della patrimoniale Oxfam, per intenderci, sai, su una persona che avesse un patrimonio di 6 milioni patrimonio netto di 6 milioni, sì. Quanto dovrebbe pagare in più con l'ipotesi Oxfam? 6.000 euro all'anno in più, cioè l'1% della differenza, insomma, non entriamo nei dettagli.
0: Loro pochissimo.
1: Allora, 6.000 euro all'anno vuol dire che uno di questi multimilionari dovrebbe rinunciare a una giacca di Cucinelli, per dire, di un grande stilista italiano, o un abbonamento a un circolo del canottieri esclusivo. Di questo stiamo parlando, del sacrificio che chiediamo a queste persone. È un sacrificio di cui queste persone non si accorgono neanche nella loro quotidianità. È come se io e te ci offriamo un caffè, è una cosa che non sposta di niente la nostra, diciamo così, sicurezza economica. Quindi è una situazione totalmente win-win, come dicono gli americani, cioè loro rinunciano a una cosa di cui non si accorgono e noi collettivamente come società guadagniamo 13
0: solo
1: miliardi di euro.
0: È una parola tabù in Italia, e riprendiamo quello che diceva dicendo. Perché si pensa che poi in realtà attacchi una fascia molto più ampia.
1: È proprio così, è tabù solo perché è stata spiegata malissimo. Io questo libro l'ho chiamato Tassare i milionari, non tassare i ricchi, perché a torto e ragione tante persone si sentono ricche, cioè piace a nessuno piace sentirsi povero, diciamo, quindi si proiettano in una dimensione che non è la loro. Se tu dici tassare i milionari, dici una cosa specifica: o sei milionario o non lo sei. Vuol dire che in banca c'hai un milione o la tua casa al valore, vale, diciamo, di rendita catastale, non il valore di mercato. Se tu hai una casa da un milione, non sei milionario, perché la rendita catastale di solito è un terzo della tua casa. Quindi se tu hai un appartamento da un milione e mezzo a Roma, vuol dire che dal punto di vista del tuo patrimonio vale 500.000 euro, quindi non sei neanche milionario. Cioè stiamo parlando di ricchezze veramente molto significative e poche persone.
0: Il tema vero è quello delle diseguaglianze. Adesso stiamo per tornare dalla professoressa Saraceno, ma vi facciamo vedere un frammento di un'intervista, peraltro anche Riccardo Staglianò, con non poche difficoltà, come lui stesso scrive, ha intervistato un grande economista francese, che è Thomas Piketty, che ha detto a più riprese queste cose.
2: Lo sviluppo dello Stato sociale nel XX secolo ha permesso non solo di diminuire le diseguaglianze, ma anche di contribuire a maggiore prosperità. Nei paesi occidentali, ad esempio, c'è stato in quel periodo un forte aumento del prelievo fiscale, tasse e contributi, ma è stato proprio questo che ha permesso un maggior accesso all'istruzione, alla sanità, alle infrastrutture pubbliche, generando crescita economica e sviluppo. Un programma politico che si è interrotto negli anni 80-90, dopo la stagione di Reagan negli Stati Uniti e la caduta del comunismo sovietico, che ha creato una certa disillusione. Ma oggi ci si rende conto, a 30 anni di distanza, che ci si è spinti troppo in là nella deregolamentazione del mercato, nella sacralizzazione dell'accumulare proprietà e ricchezze senza limiti.
0: Ora, professoressa Saraceno, non possiamo qui aprire un convegno, ma il tema vero è il rapporto fra libertà e eguaglianza, no? Cioè si è scommesso sull'idea che più libertà economica arricchisse le società e quindi tutti ne avrebbero beneficiato. Piketty, diciamo, decostruisce quest'idea, no, professoressa?
3: Sì, ma dobbiamo anche dire che chi non ha abbastanza per vivere non è neanche tanto libero, cioè è stata una libertà di alcuni che è andata a riduzione della libertà di altri, perché sottraendo risorse collettive, cioè se uno non si può curare o non può, non può andare a scuola i figli, eccetera, non è libero. Quindi di quale libertà stiamo parlando? In più aggiungerei a quello che diceva Piketty e che anche Staglianò scrive nel suo libro, la questione non è solo come dire, che ci sono ricchi, ricchissimi, diciamo, sì, i milionari, e ci si chiede come hanno accumulato su questo tipo di ricchezza, non rubando, ma voglio dire con quali tipo di profitti e quindi di estrazione di risorse da tutti noi. Pensiamo l'uso dei big data per fare, cioè l'uso delle nostre risorse fatte a nostre spese da parte di queste

0: delle piattaforme e così via. Ma la questione è che gran parte della ricchezza oggi, lo dice benissimo il rapporto Oxfam, è una ricchezza di tipo finanziario, quindi la finanziarizzazione dell'economia ha fatto sì che sempre più si sia disimplicato la ricchezza dal valore del lavoro, di chi produce e di così via. E quindi anche la questione del merito, del fatto che bisogna premiare lo sforzo e così via.
1: Questo, professoressa, credo che sia il vero nodo, tra l'altro italiano, cioè c'è stato non solo italiano, ma particolarmente italiano, e guardo Riccardo Staglianopoli, c'è stato un enorme spostamento di ricchezza o di denaro dal lavoro al capitale. E quindi la finanziarizzazione dell'economia, che è un fenomeno che conosciamo bene, non a caso qualche giorno fa sul Sole 24 Ore c'era un'apertura che ci ha colpito a tutti, perché i neolaureati italiani sono praticamente quelli che guadagnano meno di tutta Europa. In Italia i salari sono dietro praticamente a tutti, e non a caso i giovani italiani se ne vanno, molto certo. Semplicemente. I meridionali vanno al nord e quelli del nord vanno nel resto d'Europa. E Alice aggiunge ulteriori numeri.
2: Sì, altri numeri che sono poco rincuoranti, perché prendiamo a prestito dalle pagine economiche del Corriere della Sera questi dati che OCSE ha pubblicato qualche giorno fa su i giovani che vivono a casa con i genitori. Ebbene, in Italia l'80% quasi dei giovani tra i 20 e i 29 anni vive ancora con i genitori. La media OCSE è intorno al 50 e quella dell'Europa è al 55. Siamo diciamo subito sotto la Corea del Sud, e vicino a noi ci sono Spagna, Grecia e Slovacchia. Colpiscono invece i paesi come Danimarca, dove solo il 12% di questi giovani ventenni vivono a casa, in Finlandia il 14%, Svezia, Norvegia e Nuova Zelanda vanno via prestissimo. Ora le cause sono il costo delle case, che è molto elevato, il mercato del lavoro, che è molto fragile, però c'è anche un fattore culturale, perché è vero che le disuguaglianze cambiano l'assetto delle nostre famiglie, però non è solo un problema economico, forse in questo la Saraceno potrebbe aggiungere qualcosa.
1: Sì, è un fattore economico e culturale, professoressa, o principalmente economico?
0: No, è fortemente anche culturale, cioè l'Italia non solo oggi è un paese in cui i giovani sono sempre usciti più tardi dei loro coetanei dalla famiglia d'origine, perché si attendono, almeno tradizionalmente era così, uscivano di casa solo quando si formavano una propria famiglia, e la formazione della famiglia oggi, oppure perché dovevano emigrare, quindi uscivano di casa per esempio prima nel mezzogiorno perché emigravano, ma altrimenti rimanevano tendenzialmente in casa perché ci stavano bene, ecco, perché oggi però, che forse tra i giovani è aumentata l'idea che a una certa età bisogna essere autonomi almeno dal punto di vista pratico, ecco, questo è diventato sempre più difficile, perché appunto accedere a un'abitazione, in affitto.
1: Questo è il punto, professoressa, e su questo magari faccio una domanda anche a Riccardo, perché con gli stipendi degli italiani, dei giovani italiani, che infatti se ne vanno, accedere a una casa, soprattutto in una grande città, è impossibile.
3: È impossibile. C'è stato un rapporto sempre di Oxfam di qualche tempo fa sul disagio abitativo, che diceva che in tante città italiane, mi sembra che la più grave fosse da questo punto di vista Firenze, incredibilmente Firenze, avanti anche rispetto a Milano, il 42-43% del salario di un giovane andava nell'affitto. Allora ti rendi conto che se metà quasi del tuo salario va in affitto, cosa ti resta se il tuo salario è quello, diciamo, dei giovani italiani? Niente. Cioè la regola del pollice, così, la regola, diciamo, abitudinaria che usano gli economisti americani, che per stare tranquillo dovresti pagare di affitto massimo il 30% del tuo salario, diciamo, no? E se paghi il 50, chiaramente non resta soldi per fare nient'altro, e questo è un problema, oltre a quello ovviamente culturale a cui faceva riferimento la professoressa Saraceno.
1: Tra l'altro, alla luce di quello che ci hanno detto i nostri ospiti, mi sembra emergere un tipico problema italiano. Uso un'espressione inglese che poi traduco, però, quello dei working poor, no? Cioè dei lavoratori poveri, che molto semplicemente guadagnano troppo poco e non possono o accedere o permettersi tutte quelle cose che uno Stato sociale efficiente, chiamiamolo così, dovrebbe garantire. La storia dei rider ha colpito tutto il paese in questi giorni, rivediamola.
4: Lavoro come ciclofattorino da 4-5 anni, sono costretto a farlo per sopravvivere.

0: Sopravvivere e mandare soldi in Pakistan. Non ho mai pause, lavoro 7 giorni su 7. A parlare così ai carabinieri è uno dei tanti rider che lavorano per la società di distribuzione Foodigno, parte del colosso spagnolo Glovo. È proprio su questa condizione di bisogno estremo che per la Procura di Milano ha fatto leva l'organizzazione per imporre compensi sotto la soglia di povertà. Quasi tutti stranieri lavorano circa 10 ore al giorno, senza pause, pagati 2,50 euro a consegna, sotto la pioggia, la nebbia, con il caldo. Un guadagno mensile lordo che in pochi casi arriva ai 1.000 euro. Sono sempre geolocalizzato, raccontano, e se faccio ritardo mi chiamano per accelerare. È definito il nuovo caporalato digitale.
1: Sarebbero mille cose da dire, tra l'altro tu sul venerdì ti sei occupato anche di questi temi, la Gigo Gigeto Economy.
2: Gig economy.
1: Perché è un pezzo comunque della contemporaneità alla quale difficilmente però molti rinuncerebbero, no?
2: Certo, gli ho dedicato anche un libro che si chiamava Lavoretti, che si occupava proprio di questo. Allora, ci sono tanti modi per diventare poveri, no? Uno, quello diretto, è che ti pagano poco o oscenamente poco come in questo caso. Uno indiretto, e torniamo diciamo al punto che mi sta a cuore, è avere meno servizi da parte della società, perché se tu sei costretto a fare una TAC nel privato perché nel pubblico non ci sono i tempi e sulla salute non si scherza, allora devi tirare fuori dalla tua tasca un sacco di soldi. Se devi fare le cure da uno specialista nel privato invece che nel pubblico per lo stesso motivo, devi tirare fuori tanti altri soldi e diventi più povero. Lo stesso vale per l'istruzione e le case a edilizia, diciamo così, sociale che non ci sono. Allora, se noi trovassimo il modo per cui lo Stato possa fornire questi servizi in maniera più ampia, alzeremmo indirettamente il salario delle persone, capisci? E allora questi soldi vanno trovati se vogliamo che la società non imploda e, diciamo così, la democrazia funzioni. Non sto esagerando, perché di questo stiamo parlando, cioè la tenuta della società pacifica passa dal fatto che le persone abbiano di che mangiare e di che dormire.
1: Ha toccato Riccardo Stagliano il tema del Servizio Sanitario Nazionale. Ora c'è una questione che ci è cara, ne abbiamo discusso tante volte qui a Quante Storie con Giuseppe Remuzzi, che è quella delle case di comunità. È un tema che peraltro vorremmo discutere adesso anche con la professoressa Saraceno. Ne hanno aperta una di recente al Nomentano qui a Roma ed è una strada che sembrerebbe promettente, almeno a vedere queste immagini.
3: La casa della comunità Nomentano è stata inaugurata da poco ed è un presidio molto importante per questo territorio, perché è, diciamo, molto vicino alla stazione di Burtina, che è un posto dove arrivano persone da tutto il mondo, oltre che da tutta Italia. E quindi abbiamo un punto di accoglienza che è rivoluzionario rispetto al passato. Questo presidio è aperto H24 7 giorni su 7. Abbiamo la presenza dei medici di medicina generale, perché loro possono accogliere tutte le persone che si trovano ad avere un bisogno di tipo sanitario o anche sociale, perché poi c'è una altissima presenza di cittadini stranieri, oltre a un'altissima presenza di anziani. Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per queste patologie croniche si svolgerà nell'arco di 1-2 giorni e tutto questo ha una grandissima finalità, quella di ridurre gli accessi al pronto soccorso inutili.
4: L'utente non è che viene qui solamente per fare la prestazione specialistica, ma viene preso completamente in carico anche per bisogni sociali, familiari. Non deve andare a fare un pellegrinaggio, fai una visita qui, poi mi si richiede un qualcosa e vado altrove. Assolutamente, qui all'interno trova tutte le risposte. E la nuova figura dell'infermiere, l'IFEC, che sarebbe l'infermiere di comunità e famiglia, che praticamente lavora soprattutto sulla prevenzione sul territorio per poi portarlo nella casa della comunità. E abbiamo anche il volontariato, per cui lavoriamo in rete come servizi anche con loro, con il terzo settore, e la persona viene seguita a qualunque età, a qualunque etnia, chiunque. Proprio un modo di rivedere una sanità, un'assistenza completa.
1: Professoressa Saraceno, provo a chiudere il cerchio. Magari non riusciamo a aumentare gli stipendi, i salari, però i servizi, che almeno quelli siano di qualità. Se tassiamo i milionari, miglioriamo i servizi, e questo ne potrebbe essere un esempio. Che dice?
5: Sicuramente, ma tra l'altro le case di comunità erano previste dal PNRR, certo, e purtroppo stanno nascendo molto molto lentamente.

0: e spesso non esattamente come erano previste, ecco, per cui sono ambulatori spesso in cui non si trovano tutti i servizi. Ma è questa la linea dove andare, come diceva prima Stagliano, c'è un problema di povertà, cioè di salari troppo bassi o di lavoro che non c'è, eccetera. Ma anche molte famiglie che avrebbero un reddito formalmente adeguato non ce la fanno perché non c'è l'asilo nido, bisogna pagarlo privatamente, la sanità
1: Certo.
0: funziona male o troppo lentamente, le liste d'attesa sono infinite. Abbiamo tanti che non si curano in Italia, cioè ci sono
1: Esatto.
0: percentuali di persone che non si curano perché non hanno i
1: 1 su 10,
0: mezzi,
1: tipo.
0: che sono altissime. E in un paese che a lungo si è giustamente vantato dell'avere un servizio sanitario universale, era come dire, il fiore all'occhiello del welfare italiano, altrimenti un po' slabbrato, adesso sta perdendo anche questo qui, anzi ha perso per molte persone ormai anche questo vantaggio, questa virtù. E quindi i servizi sono quello che, come dire, che rendono adeguata la vita per chi non è così ricco da potersi pagare
1: Esatto.
0: tutto
1: Questo è
0: privatamente.
1: il nodo. E allora chiudiamo proprio su questo tema, riprendendo il punto di partenza del libro di Riccardo, cioè tassare i milionari, prendere i ricchi per dare ai poveri. Perché qui c'è un ulteriore elemento. Laddove tu dici è un tabù in Italia, no? E ti chiedi perché, provi a dare le risposte. C'è quella che si chiama la finestra di Overton, se non sbaglio. La spiega a chi ci segue?
2: Beh sì, è la finestra dell'ammissibilità nel discorso pubblico di certi
1: In
2: argomenti.
1: Italia non c'è.
2: No, c'è, ma diciamo, bisogna spostare, cioè vuol dire in un certo periodo storico si può parlare di un tema e in altri no. Bisogna portare il tema del patrimoniale, che adesso è nella fascia delle idee radicali, estreme, nella zona accettabile e poi desiderabile e poi fatto compiuto. Cioè queste cose passano col tempo e con lo sforzo di persone, diciamo così, anche della società civile, che spiegano che questa cosa non è affatto radicale, è una cosa che avvantaggerebbe il 99,9%, anzi il 99,9% della popolazione, praticamente tutti, chiedendo un piccolo faccio fatica anche a chiamarlo sacrificio, un piccolo contributo in più, stiamo parlando dell'1% in più per persone che sono multimilionari. E allora, com'è possibile che un'idea così
1: Ripeti qual è la soglia?
2: ragionevole? Allora, una soglia, quella di Oxfam, è 5,4 milioni di
1: Ma
2: euro di
1: perché
2: patrimonio.
1: 1,4?
2: Perché hanno fatto i conti che da lì in poi, diciamo così, è meglio metterla. No? Non chiedermi perché, poi,
1: Sì.
2: per semplicità possiamo mettere 5 milioni, che è più,
1: Tra
2: come dire.
1: beni immobiliari e
2: E soldi di sconto corrente, barche, quadri di
1: che
2: pregio,
1: diciamo,
2: cioè
1: sono
2: tutto.
1: pochissimi,
2: Ma
1: quindi diciamo 2-5
2: sono
1: milioni.
2: appunto, è più facile ricordarli così, sono lo 0,1% della popolazione, cioè è la punta dell'iceberg della popolazione. Allora, chiedendo a loro di questo piccolo contributo, farebbero un gran regalo a tutti i resti
1: Ma
2: italiani.
1: scusa, tu hai
2: Aggiungo.
1: l'impressione che nemmeno. Che voleva dire, professoressa, pochi secondi e stiamo chiudendo.
0: Ah, no, no, era che veniva detta anche un'altra cosa, sia nel rapporto Oxfam che nel libro di Stagliano, ovvero il fatto che l'Italia è anche il paese, è l'Eden delle eredità, degli
2: Certo,
0: eredi, perché abbiamo
1: certo.
0: anche tasse
1: Tasse di
0: sulle
1: successione
0: eredità
1: bassissime.
0: ridicole.
2: Certo.
1: Altri paesi è molto più alta,
2: Beh,
1: no? Ripeto.
2: in Gran Bretagna, dove l'aliquota l'ha decisa Margaret Thatcher, quindi non una della Quarta Internazionale Socialista, sono al
1: Però
2: 40%
1: allora le
2: e noi il
1: risponderebbe,
2: 4%.
1: qualcuno le obietterebbe, sì, però allora il reddito, devo pagare 40 anni, mi devo vendere la casa ai genitori.
2: Ma no, non è così, non è assolutamente così. Cioè, ci sono i modi per farlo.
1: E in Italia si
2: Sì.
1: paga praticamente
2: Niente, è un
1: niente.
2: paradiso fiscale. Vengono i milionari degli altri paesi, soprattutto dalla Francia, perché in Francia si paga infinitamente di più. E infatti c'è un gettito infinitamente più alto, con cui i francesi fanno delle cose, tipo per la scuola, le cose che chiedeva Piketty. Vengono, me l'ha detto un tributarista molto grosso, diciamo, che lo fa di mestiere, vengono, quando diventano vecchi, a vivere in
1: Vengono a
2: Italia.
1: morire in Italia.
2: Sì, perché almeno lasciano. Cioè, insomma, tutto
1: No,
2: questo
1: molto interessante.
2: è un po' assurdo. Non c'è un singolo argomento razionale per non volere una
1: Ferma di
2: patrimoniale ben
1: Riccardo.
2: spiegata.
1: Tassare i milionari, prendere i ricchi per dare ai poveri, pubblicato da Einaudi. Riccardo Stagliano, grazie. Chiara Saraceno, grazie come sempre. Alice, grazie a te. A
3: A te,
1: domani.
3: Giorgio.

0: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
1: Non ho mai toccato nessuno in vita mia e tantomeno avrei toccato Speranza.
2: Farci è come un gas, come un liquido. Si adatta a seconda del momento, a seconda del contenitore.
3: Un giorno in pretura, il vizio del lupo. Questa sera, 21:15, Rai 3.
4: Per mia figlia, quando era piccola mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. Per mio nipote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo. E per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
5: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.

0: Oggi a Passato Presente parleremo del matrimonio fra l'attrice Grace Kelly e Ranieri di Monaco. Una favola, sì, anche una favola, ma molto d'altro. Però prima di parlarne vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 30 marzo 1955. A Los Angeles, durante la notte degli Oscar, Grace Kelly vince la statuetta come miglior attrice protagonista per il film La ragazza di campagna. 6 maggio 1955, Festival del Cinema di Cannes. Grace accetta di fare un servizio fotografico nel Palazzo Reale. Per la prima volta incontra il principe Ranieri. 19 aprile 1956. Nella cattedrale di Monaco si svolgono le nozze tra Grace Kelly e il principe Ranieri, seguite in diretta TV da 30 milioni di spettatori.
0: In questo matrimonio fra Grace Kelly e Ranieri di Monaco, che fece enorme clamore, parliamo con la professoressa Valentina Villa. Che c'era dietro il clamore di questa storia?
2: È una storia interessante per tanti aspetti, al di là del glamour inevitabilmente associato con un matrimonio che è appunto da favola, l'attrice che sposa il principe. Ma al di là di questo, l'aspetto più rilevante anche da un punto di vista storico di questa unione così particolare, di questo connubio tra Hollywood e una casa reale, è il fatto che proprio l'allure, il fascino di Grace Kelly contribuì a far conoscere il principato in tutto il mondo, a mettere Monaco sulla scena del mondo. Un posto di dimensioni ridotte, noto per lo più per il gioco d'azzardo e poco altro, divenne dopo il matrimonio con Grace Kelly un luogo di vacanza tra i più noti, un luogo ricco di fascino.
0: Aprì una strada come quella di Onassis quando sposò Jacqueline Kennedy,
2: esatto,
0: cioè uomini
2: sì,
0: che sposano delle donne per averne anche status. Non vogliamo insinuare che non ne fosse innamorato, ma vediamo nel primo capitolo come nacque la stella Grace, lo vediamo guidati da Emanuele Lucchetti.
3: Grace nasce a Filadelfia, in Pennsylvania, il 12 novembre del 1929, da una famiglia di origine irlandese, cattolica, ricca e molto conosciuta. Il padre, ex atleta olimpionico di canottaggio, bello e carismatico, aveva fatto una fortuna con un'impresa di costruzioni, diventando uno degli industriali più facoltosi della costa orientale degli Stati Uniti. La madre, ex modella, aveva insegnato educazione fisica all'università prima di dedicarsi alla cura dei quattro figli.

0: L'educazione cattolica, la disciplina, l'attaccamento ai valori familiari, il rispetto per l'etica del lavoro, tutti i principi inculcati dal clan Kelly ai figli, saranno i capisaldi della personalità della bellissima Grace, al punto da determinarne anche il rapido successo nella carriera cinematografica. E, naturalmente, saranno gli ingredienti vincenti per farne la candidata giusta per un royal wedding da favola.
1: All'inizio i genitori provano a dissuadere la giovane Grace. L'accademia di recitazione al posto del college non rientra nei piani che hanno per la loro terzogenita. Ma Grace è irremovibile e, spalleggiata da uno zio commediografo, riesce a strappare il consenso. Andrà a New York per frequentare i corsi di arte drammatica. La sua vita, ammetterà in un'intervista, è uguale a quella di tante ragazze che vivono a New York e sognano Hollywood. Prendo la metro, mangio nei drugstore e mi lavo da sola la biancheria nel lavandino. Ha solo 19 anni, quando ormai quasi diplomata, debutta a Broadway nel dramma Il padre di Strindberg, riscuotendo buone critiche per la sua interpretazione. È l'inizio di una carriera tanto rapida quanto folgorante. Non è il teatro, tuttavia, la sua strada. Tra il 1950 e il 1953 lavora come modella e partecipa a una cinquantina di produzioni televisive, melodrammi, polizieschi e commedie romantiche, che le consentono di impadronirsi del mestiere e di imporsi all'attenzione del pubblico, che la nota subito per il suo inconfondibile stile. Il debutto a Hollywood è nel 1951 con una piccola parte nel film La quattordicesima ora. L'anno seguente invece è coprotagonista al fianco di Gary Cooper nel western Mezzogiorno di fuoco di Fred Zinnemann. Quel ruolo di moglie quacchera che non esita a liberarsi degli scrupoli puritani per stare accanto al marito sceriffo finito nel mirino di un assassino vendicativo non passa inosservato. E quando Hitchcock la vede nel film Mogambo, accanto a Claire Gable e Ava Gardner, sa di avere trovato non solo la protagonista del suo prossimo film, ma l'incarnazione del suo ideale femminile per il cinema. Una donna elegante, misteriosa, algida all'apparenza, ma dalla sensualità sfuggente e imprevedibile. Tra il 1954 e il 1955, Grace Kelly interpreterà, proprio diretta dal maestro del brivido, tre film leggendari: Il delitto perfetto, La finestra sul cortile e Caccia al ladro. Per l'attrice, come scrivono i giornali americani, è l'anno di grazia. E la sua interpretazione, sempre nel 1954, nel film drammatico La ragazza di campagna, con Bing Crosby e William Holden, le vale l'Oscar. È nata una stella. Una diva che fonda il suo successo non più sulla sensualità esplosiva, ma sul fascino e su una bellezza che irradia eleganza e dignità. Per promuovere il film anche in Europa, i Paramount Studios la mandano a Cannes, sulla Costa Azzurra, in occasione dell'ottavo Festival Internazionale del Cinema. E Cannes è a soli 50 chilometri dal Principato di Monaco.
2: Perfetto il film, nel senso che fa vedere una vita linearmente tesa all'obiettivo. Io non so se Grace Kelly immaginasse fin dall'inizio che avrebbe incontrato Ranieri di Monaco, però lei è determinata, fredda come il ghiaccio e va dritta verso l'obiettivo. È un'ipotesi che regge?
3: Abbastanza, nel senso, Grace Kelly non era di certo l'attrice più talentuosa della sua generazione. Aveva in sé però delle caratteristiche che sono proprio quella estrema disciplina, quella precisione, quel rigore, quella puntualità sul set, che ne fecero un'attrice molto amata anche dai colleghi. E possiamo trovare le origini di quelle caratteristiche di attrice perfetta, sì, dal punto di vista lavorativo, proprio nella sua infanzia. Veniva infatti da una famiglia di origini irlandese e tedesca per parte di madre, in cui essere disciplinati, essere ambiziosi, soprattutto dal

0: punto di vista sportivo, era praticamente un diktat di famiglia. Grace Kelly di razza, in un certo senso, non segue le orme dei genitori, ma mette questa ambizione verso il successo, questa tensione, questa disciplina nell'ambito cinematografico. Quindi forse sì, sono tutte tappe di una scalata verso il successo piuttosto consapevole.
1: Devo dire che io stesso, che come lei avrà capito, non la amo come attrice, non è la mia attrice preferita, però quando vedo La finestra sul cortile, quel continuo cambio di abiti mentre assiste l'infermo, è di un'eleganza, è di una seduzione, certo, nell'eleganza, e vedo sempre quel film come l'anticipazione di questo viaggio verso Monte Carlo, dove secondo me aveva già individuato la sua preda.
0: Può essere. I cambi di abito, tra l'altro, si dice che in molti casi li suggerisse addirittura proprio Grace Kelly a Hitchcock, che aveva apprezzato proprio questa sua caratteristica quasi ossimorica, no? Si dice ghiaccio bollente, il suo essere algida ma al tempo stesso sensuale. Queste sue doti così trattenute, anche nella recitazione, appunto, come ha detto lei, in fondo è una recitazione piuttosto trattenuta, compassata. Quella sensualità più carnale, più esplosiva di altre dive dell'epoca, come appunto Marilyn Monroe, ma anche Sophia Loren, pensando al cinema italiano, di certo non le era naturale né familiare. Tuttavia riusciva a fare intravedere invece queste caratteristiche di seduzione anche nei gesti più semplici, anche nell'eleganza di Hitchcock. Grace Kelly diceva: mi ha insegnato a girare le scene d'amore come se fossero scene di omicidi e le scene di omicidi come se fossero scene
1: bellissima
0: d'amore.
1: Guardate, cari spettatori, sembra che stiamo parlando di una storia della costruzione di una diva, ma parliamo della costruzione della modernità, un episodio clamoroso di emancipazione ante litteram e che resterà nella storia proprio per questo. Ma adesso vediamo come va a finire con Sua Altezza Ranieri III di Monaco, sempre sotto la guida di Emanuela Lucchetti.
2: Ranieri III è il 31esimo sovrano della dinastia Grimaldi, un'antica famiglia di origine genovese che regna su Monaco da oltre 700 anni, da quando, cioè esattamente nel 1297, Francesco Grimaldi, genovese di parte guelfa, si impossessa della Rocca, la fortezza simbolo del piccolo stato sul Mediterraneo. Lo fa travestito da frate, un escamotage per cogliere di sorpresa la guarnigione ghibellina di presidio alla Rocca. La storia moderna del Principato ha però inizio con il principe Carlo III, che su quel piccolo lembo di appena 145 ettari apre un casinò, collega con la ferrovia Monaco a Nizza e concede ai monegaschi importanti esoneri fiscali, segnando per sempre il destino del Principato come meta internazionale del turismo di lusso e del gioco d'azzardo. In suo onore, l'area centrale della città-stato di Monaco prende il nome di Monte Carlo.
3: Quando Ranieri sale al trono, il 9 maggio del 1949, ha 26 anni, ma ha già una visione molto chiara del ruolo che vuole assegnare al Principato. Ha studiato in Inghilterra, in Francia e in Svizzera, e l'educazione internazionale lo ha convinto della necessità di modernizzare il suo regno per rafforzarne l'identità di buon ritiro dell'aristocrazia e della mondanità. Il principe ha in mente di allargare i confini, costruendo sul mare. Vuole sviluppare il porto e le infrastrutture, innalzare eleganti edifici, creare parchi e musei. Ma il suo progetto di espansione urbanistica richiede massicci finanziamenti e le casse dello Stato sono quasi vuote. Monte Carlo è sull'orlo del fallimento quando nel 1953 entra in scena l'armatore greco Aristotele Onassis. Il magnate, puntando sullo sviluppo del turismo mediterraneo, subentra alla famiglia Grimaldi come socio di maggioranza della SBM, Société de Bains de Mer, la cassaforte del Principato che possiede i grandi hotel e che gestisce il gioco d'azzardo, vera spina dorsale dell'economia del piccolo regno. Lo Stato, per il momento, è salvo, ma Ranieri è stretto all'angolo.

0: schiacciato dall'ingombrante magnate. E non è l'unica preoccupazione che lo assilla. Secondo l'accordo franco-monegasco, firmato nel 1918, in assenza di eredi al trono, il Principato diventerebbe un protettorato della Francia. Una spada di Damocle pende sulla testa di Ranieri e di tutti i monegaschi che così perderebbero i privilegi fiscali. Per questo motivo, per dovere verso il suo popolo, Ranieri si sente obbligato a troncare la lunga relazione con l'attrice francese Gisèle Pascal, di cui si dice, erroneamente, che non possa avere figli. Il 6 maggio del 1955 Ranieri ha già 32 anni quando incontra Grace Kelly, impegnata su un set fotografico proprio nei giardini del Palazzo dei Principi di Monaco. Il tempo di un tour nella residenza reale, poi Grace riparte per gli Stati Uniti. Per alcuni mesi i due si scrivono. Poi, nel dicembre del 1955, il principe vola in Pennsylvania, mentre la famiglia Kelly è riunita per le festività di Natale e in quella occasione fa a Grace la proposta di matrimonio. L'annuncio del fidanzamento ufficiale viene dato il 5 gennaio, durante un galà di beneficenza al Waldorf Astoria di New York. L'annuncio scatena il romanticismo della stampa del mondo intero. Ma in realtà il fidanzamento è preceduto da settimane frenetiche di accordi tra le parti assai poco sentimentali. Prima di muoversi, il principe ha dovuto ottenere il consenso del governo francese e poi convincere il papà della sposa ad accettare, tra le clausole delle nozze, quella della dote. Ma alla fine la famiglia Kelly conclude che una corona in famiglia val bene 2 milioni di dollari.
1: Professoressa Villa, più andiamo avanti, meno questa storia mi convince. Dunque, Grace Kelly non ha praticamente fidanzati, se non uomini sposati uno dietro l'altro, attori con cui...
2: Non ha fidanzati ufficiali, ha amanti, ha relazioni.
1: Poi incontra il principe di Monaco e non è che c'è una travolgente storia d'amore, si scrivono per un anno. Alla fine il principe Ranieri di Monaco ottiene dal padre di lei una dote di 2 milioni di dollari, che per il tempo è una cifra così, e la sposa non è la più grande storia d'amore del secolo, direi.
2: Se parliamo di amore romantico, in effetti no. Se parliamo di una relazione da cui entrambi ottengono qualcosa dal punto di vista dell'affermazione di sé, del ruolo, del
1: questo
2: potere,
1: sì.
2: Allora sì. Prima abbiamo fatto riferimento alla questione dell'emancipazione femminile. In effetti è un angolo interessante dal quale guardare questa vicenda, perché in un'epoca in cui gli spazi di manovra ufficiali per le donne risultano ancora abbastanza limitati sotto tanti aspetti, Grace è una donna che fa della propria vita ciò che desidera. Quindi in un certo senso non dobbiamo vederla come una vittima della necessità di sposarsi,
1: no,
2: da parte del principe.
1: Perfettamente ragione, certo. E come la dobbiamo vedere allora?
2: Come una donna che ha desiderato per sé il ruolo di consorte regnante del Principato di Monaco, forse pensando
1: questo
2: che...
1: Questo è esattamente il punto. Ada Nardacchione, mi dica lei della dote, tutto quello che sa della dote.
3: Beh, la notizia del fidanzamento tra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco ha riempito i tabloid e i giornali internazionali, ma a destare maggiore scalpore all'interno dell'opinione pubblica americana è la notizia della presenza di una dote. Diversi storici, biografi, come ad esempio Donald Spoto, hanno ricostruito questa somma ammontando appunto a 2 milioni di dollari, una cifra straordinaria per l'epoca. Ma appunto la società americana rimane piuttosto perplessa proprio dalla presenza stessa di una dote, al di là della somma, perché negli anni 50 in America il matrimonio è percepito come un'unione privata tra due individui e non invece come un accordo economico tra due famiglie. Lo stesso padre di Grace Kelly in un primo momento sarà molto contrariato dalla richiesta del Principato di Monaco. Una logica completamente diversa invece è quella della dote in Europa, dove per secoli la dote ha rappresentato un meccanismo con cui le grandi famiglie nobili europee hanno regolato alleanze, successioni e unioni. In questo senso, quindi,

0: La dote rappresenta una sorta di incontro-scontro tra quelli che sono due mondi opposti, da un lato quello della grande borghesia americana e dall'altro invece quello dell'antica nobiltà europea. Uno scontro che appunto ha destato grande scalpore anche se si tiene conto della situazione finanziaria di Monaco, per cui la dote all'epoca non è stata solamente un dettaglio mondano di questo evento, ma un elemento piuttosto concreto.
1: Dunque, come abbiamo visto, il principe Ranieri rimette a sesto le finanze grazie a questa dote e Grace è arrivata. A differenza di tutte le attrici della sua epoca che finiscono nell'alcol, col suicidio o con una vecchiaia rancorosa, lei è arrivata a prendere una cosa che nessuno le toglierà mai.
2: È interessante perché appunto sembra proprio un'epoca in cui le donne facciano brillare della propria luce riflessa gli uomini che hanno al loro fianco, pur quando ci siano delle evidenti disparità anche di ruolo. E il collegamento con Jackie
1: E anche di
2: Kennedy
1: bellezza.
2: è anche di bellezza, è tutto vero. Tra l'altro, appunto, il collegamento con Jackie Kennedy e Onassis è particolarmente calzante, poiché Onassis stesso aveva molti legami con il Principato e si dice che fosse stato proprio lui a suggerire al principe Ranieri di scegliersi un'attrice come moglie. E sempre di attrici poi si tratta, pensando alla relazione tra Marilyn Monroe e il presidente Kennedy,
1: Kennedy.
2: marito
1: Però
2: di
1: quella è
2: Jackie, quindi
1: diversa. Senta, ma perché la Francia era così, lo vedeva come un episodio della cronaca rosa, questo matrimonio? Insomma, la Francia non si sentiva fiera di questo matrimonio fra Grace Kelly e il principe di Monaco.
2: questo era un aspetto che Grace Kelly non aveva considerato, ma appunto da un punto di vista propriamente istituzionale e politico, i legami del Principato con la Francia sono e soprattutto erano molto stretti, al punto che alcuni parlano proprio di una sorta di controllo francese sul Principato. Pensiamo che ancora oggi c'è un certo, appunto, una certa influenza, ad esempio, nella
1: Ma la
2: scelta del
1: Francia doveva
2: ministro di
1: essere ben contenta,
2: Stato.
1: quello gli portava 2 milioni di dollari ed erano 2 milioni
2: No, certo,
1: che non
2: però.
1: venivano dall'erario francese.
2: Beh, in realtà, appunto, le casse sono sempre state separate e motivo di grande dissidio, perché la generosa politica fiscale del Principato non è mai stata apprezzata dal vicino francese, in quanto molti cittadini francesi, poi in particolare quando è terminata la guerra d'Algeria, quindi molti cittadini francesi che vivevano in Algeria sono tornati in Europa e al posto di tornare in Francia scelsero di risiedere nel Principato proprio per la generosissima politica fiscale. E De
1: Stiamo
2: Gaulle non
1: parlando,
2: apprezzò.
1: lo dico per gli spettatori che non conoscono perfettamente, la guerra d'Algeria finisce con gli accordi di Evian, esattamente il periodo di cui ci sta parlando la professoressa Villa. I francesi perdono l'Algeria e molti dei francesi che abitavano i pieds-noirs, cosiddetti nati e vissuti in Algeria, come raccontava la professoressa Villa, riparano, vanno a cercare rifugio al Principato di Monaco. Ma entriamo nel terzo capitolo e vediamo quello che è l'episodio più principesco, le nozze fra Ranieri e Grischelli, e le vediamo sempre guidato da Emanuela Lucchetti.
3: Disgrace, ovvero disgrazia, un calembour che gioca con il nome dell'attrice. È così che Alfred Hitchcock accoglie come una sventura la notizia del tempestivo abbandono delle scene di Grace Kelly. La sua musa, all'apice del successo, dopo 11 film e un Oscar, lascia Hollywood. Il suo ruolo di diva è inconciliabile con quello di futura principessa. I suoi film, per ragioni di protocollo, non saranno nemmeno distribuiti nel Principato. Prima di lasciare le scene, però, deve saldare i conti con gli studios. L'attrice, per contratto, sarebbe legata per altri 7 anni alla casa di produzione cinematografica MGM. E la Metro-Goldwyn-Mayer, come risarcimento alla rescissione del contratto, ottiene che Grace giri un ultimo film, Alta Società, con Bing Crosby e Frank Sinatra, ma soprattutto ottiene di filmare il matrimonio.
4: L'8 aprile 1956 i riflettori di tutto il mondo sono puntati sulla coppia principesca e sul più piccolo

coloreame della terra. Mancano 2 settimane al matrimonio quando Grace, accompagnata da tutta la famiglia Kelly e dagli amici più stretti, si imbarca a New York sul transatlantico diretto a Monaco, inseguita da giornalisti. Dopo 8

0: matrimonio civile si svolge il 18 aprile del 1956 nella sala del trono del Palazzo dei Principi. È una cerimonia privata, con soltanto 80 invitati, tra cui rappresentanti di 24 nazioni straniere. Ma il giorno seguente, il 19 aprile, 700 persone riempiono la cattedrale di San Nicola. Non solo membri di case reali europee, ma anche molte personalità internazionali e celebrità arrivate da Hollywood, tra cui Ava Gardner, Alfred Hitchcock e Cary Grant. La cerimonia è trasmessa in diretta dalla televisione monegasca in 20 paesi, trasformando l'unione tra la star di Hollywood e il sovrano del piccolo principato in uno dei primi grandi eventi mediatici globali della storia della TV. Le pellicole, anche con il soccorso dell'esercito francese, sono trasportate d'urgenza via aerea negli Stati Uniti per permettere il prima possibile la proiezione nelle 18.000 sale cinematografiche allestite dalla MGM. È la prima volta che, grazie alle telecamere, 11 per la precisione, viene ripresa così nel dettaglio una celebrazione liturgica e una cerimonia di nozze. 30 milioni di spettatori hanno la possibilità di ammirare non solo la bellezza di Grace, ma la sontuosità e l'eleganza del suo abito da sposa. Un modello che non porta la firma di un couturier parigino, ma quella della costumista della Metro-Goldwyn-Mayer, Ellen Rose, che ancora oggi, 70 anni dopo, è fonte di ispirazione stilistica. Conclusa la solenne cerimonia officiata dal vescovo di Monaco, Gilles Barthes, i novelli sposi, inseguiti dalle telecamere, percorrono a bordo di una Rolls-Royce le strade di Monte Carlo per raggiungere il Palazzo del Principe, dove si svolge il pranzo che si conclude con il volo delle tortore da una torta nuziale di 6 metri di altezza. È almeno all'apparenza l'happy ending che merita un matrimonio da favola.
1: Guardi, professoressa Villa, a vederlo di felici c'erano solo le tortore che volavano, perché i due hanno un aspetto da funerale.
2: Allora, intanto, a parziale giustificazione dei volti un po' tirati durante la cerimonia, c'è da dire che le giornate, le settimane precedenti erano state molto stancanti. Bellissimo. Tanto che la stessa Grace Kelly dopo il matrimonio disse sarebbe stato meglio se ci fossimo sposati da soli in montagna. Ma al di là di questo, certamente la vita coniugale non riservò a Grace Kelly forse quella felicità che si aspettava. Lei veniva da una giovinezza piuttosto, diremo oggi, libertina, anche se appunto l'epoca e anche forse il suo aspetto non lo lasciano intuire. Aveva avuto molte relazioni anche di natura prettamente ed esclusivamente sessuale, spesso con attori, suoi colleghi.
1: Ma non ha mai avuto un compagno fisso?
2: No,
1: una storia?
2: No. In realtà quando qualcuno poteva essere preso in considerazione ci pensavano i genitori a farlo sparire. Erano comunque quasi sempre uomini o sposati o in procinto di separarsi, divorziati, quindi persone che loro non ritenevano adatte alla figlia.
1: Ci credo.
2: Il matrimonio con Ranieri sarebbe dovuto essere appunto nelle intenzioni di Grace Kelly il culmine della propria felicità, un modo anche appunto, come abbiamo detto, per
1: sistemarsi. Da quello che lei dice, ma lei si sposa per far felici i suoi genitori.
2: La figura del patriarca Kelly, adesso senza voler fare analisi psicologiche da quattro soldi, è in realtà molto importante, in quanto questo suo ruolo così autoritario, questa personalità competitiva, ha avuto un'influenza molto forte sulle scelte della figlia e quindi forse sì, dire ho sposato un principe, sposerò un principe, conteneva anche una certa rivalsa verso questi genitori e questa immagine di padre così invincibile. Poi appunto il matrimonio non fu esattamente dei più felici, anche se ovviamente giudicare la felicità...
1: Uno dei primi matrimoni visti in televisione, il mondo lo accolse con entusiasmo?
2: Quello sì. Certamente da un punto di vista mediatico la cerimonia che appunto fu trasmessa
1: ebbe tutto quello che doveva avere.
2: Ebbe tutto, l'abito di Grace Kelly rimase un modello per tutte le spose d'Europa e d'America fino poi a quello di Lady Diana negli anni Ottanta. La stessa principessa Kate Middleton si dice che nel suo abito di Alexander McQueen

0: Queen abbia ripreso quell'idea del corpetto di Pizzo.
1: Ma no, devo dire che dal punto di vista dell'eleganza, del portamento, era ineguagliabile. E Giovanni Landi, è vero che poi non finirono lì i dolori perché l'ingresso a corte fu difficile?
2: Assolutamente sì. Il matrimonio, come dicevamo, nei fatti era da favola, tant'è che il piano di corteggiamento di Ranieri fu definito Operazione Cenerentola, però i primi mesi e i primi anni di Gracie a corte furono tutt'altro che semplici per una serie di motivi. Dovette tagliare di colpo i ponti con il passato, dovette imparare il francese in fretta, non lo conosceva e la stessa disse che fu piuttosto arduo e la nobiltà monegasca all'inizio fu piuttosto diffidente verso di lei, l'accusavano di avere dei gusti troppo americani, per esempio nei restauri dei palazzi, ma anche poi altri motivi. Si trovò in una famiglia tutt'altro che unita, i due suoceri, i genitori del principe, erano in perenne lotta fra di loro, la cognata, la principessa Antoinette, competitiva, ostile verso di lei, e infine c'erano questi colleghi, le star di Hollywood, che continuavano a insistere perché tornasse al suo primo amore, quello per il cinema. Lei stessa aveva dei dilemmi costanti, dei ripensamenti. A un certo punto Hitchcock arrivò vicino a convincerla a tornare sul grande schermo e questo avrebbe potuto far naufragare il matrimonio. Tutto questo diede a Gracie quell'aura di malinconia per cui i giornali parlarono anche per lei di principessa triste, come per altre nobili donne del Novecento. Però nonostante questo, negli anni Gracie riuscirà a costruire veramente un equilibrio mirabile fra vita privata e profilo pubblico, un equilibrio interrotto poi solamente con la sua tragica fine.
1: Giovanni Landi ha perfettamente ragione, perché Hitchcock tornò continuamente alla carica, voleva farle fare il film Marnie e lei era quasi sul punto di accettare, anzi si dice che accettò e poi tornò indietro. E forse Hitchcock, non so, più o meno segretamente, fu l'uomo che l'amò di più in tutta la sua vita, però anche lui sposò.

0: Duplo, anche il divorzio, tuttavia i patti prematrimoniali le avrebbero privata del vedere i figli. Senta, che sarebbero rimasti a Monaco. Lei morì
1: di un incidente naturale.
0: Era tutta l'estate, appunto, nei mesi precedenti all'incidente automobilistico che Grace soffriva di mal di testa, cefalee, che quindi a posteriori, secondo i medici, erano la causa responsabile di quel mancamento, probabilmente appunto un'ischemia, che la portò fuori strada alla guida della sua automobile. Certamente in quella fase della sua vita, una
1: non
0: fase appunto
1: felice.
0: Di maturità, tante nuvole si addensavano su di lei, appunto da un punto di vista familiare, ma anche personale. Lei, una donna così indipendente, si trovava costretta a Monaco.
1: Questa la bravura della professoressa Villa, che senza dire le cose vi ha fatto capire una grande lezione di storia e anche di morale di vita. Ciò non la dispensa da darle, da darci tre libri per approfondire la questione.
0: Certo. Per chi volesse approfondire ulteriormente, consiglio la biografia dello storico Robert Lacey, Grace Kelly, la principessa americana, oppure, da un punto di vista più italiano, il testo della giornalista Enrica Roddolo, Grace Kelly, di nuovo il titolo. Mentre se invece ci fosse qualche curiosità legata all'antica storia del Principato, consiglio il testo Il Principato di Monaco, 700 anni di storia, a cura di Mario D'Onofrio, che tra l'altro ha un corredo iconografico di dipinti e immagini.
1: No, ma poi fa bene, belle. Perché è giusto che gli spettatori sappiano, almeno in conclusione, che quel Principato c'ha 700 anni di storia. Ringrazio doppiamente, triplamente la professoressa Villa, Emanuele Lucchetti, Ada Nardacchione, Giovanni Landi, che sono stati bravissimi, e mentre voi prendete nota dei tre libri che vi ha suggerito la professoressa, mi preparo per le conclusioni, dove parlerò di politica.
2: Grace Kelly, la principessa americana. Robert Lacey, Sperling & Kupfer, 2014. Grace Kelly, Enrica Roddolo, Mursia, 2007. Il Principato di Monaco, da Francesco Grimaldi a Ranieri III. 700 anni di storia, 1297-1997. A cura di Mario D'Onofrio. Palombi, 1997.
1: Valentina Villa ci ha raccontato che Alfred Hitchcock tornò più volte alla carica di Grace Kelly, che però al momento decisivo non volle partecipare a un film, nonostante un corteggiamento incessante, perché a quel punto scoprì di avere un ruolo politico che è oggetto di un dibattito storiografico, nel senso che in un ballo della Croce Rossa, a cui era presente De Gaulle, che se non si sa se si tenne l'8 ottobre o il 26 novembre, nel senso che se ne tennero due, e non si sa se veramente accadde l'episodio che è stato pubblicato e reso celebre da un film, a un certo momento Grace Kelly tenne un discorso molto duro nei confronti di Charles de Gaulle, del generale Charles de Gaulle, che avanzava pretese sul Principato di Monaco, e il generale Charles de Gaulle, durissimo, ne rimase incantato dalla fermezza di questa donna e cedette.

0: Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Benvenuti a Filo Rosso.
2: Fra poco faremo il punto.
1: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21.15 su Rai 3.
3: Torna la grande notte che accende Melpignano. Tra musica.

0: musica, danza e tradizione. Maestro concertatore Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta, sabato 22 agosto alle 21:20 su Rai 3 e Rai Radio 2.
1: Per mia figlia, quando era piccola mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. Per mio nipote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo. E per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
2: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.
3: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con lo speciale grigliata, come prosecco Valdo Biadene a 3,99€, hamburger di bovino a 4,99€ e con le mega offerte pistacchi a 3,25€ e tritatutto elettrico a 14,99€. Lidl, vale davvero!
4: Che bello hotel!
5: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
4: Non hai usato Trivago?
6: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
5: Ah sì? Voglio vedere.
6: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
4: Perfino sul tuo preferito.
6: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
4: Non ha usato Trivago?
5: Non ho usato Trivago.
7: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
8: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
9: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Diva e donna è in edicola e su Instagram. Luca Argentero, papà per la terza volta. Giorgia Meloni, tenera mamma al mare. Fiorello, arriva un altro nipotino. Ilari e Bastian scelgono le fedi per le nozze. E con Diva e Donna puoi avere due mazzi di carte per giocare in vacanza. Cairo Editore.
13: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene, solo con ingredienti naturali. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.

Napoli soccavo, un grosso incendio all'interno del Parco Costantino, l'intervento dei vigili del fuoco, i controlli per stabilire le cause. Il Pala Trincone, centro nevralgico per l'assistenza ai terremotati, si valutano le alternative per i mezzi pesanti diretti alle isole. Le targhe e le assicurazioni polacche negli ultimi anni hanno invaso il napoletano, arriva la stretta legislativa del governo di Varsavia. L'eclissi solare alle 19.30 in Campania, sarà difficile osservarla, i consigli degli esperti per proteggere gli occhi. Calcio Napoli, stasera a Castel di Sangro alle 21, l'ultima amichevole con l'Aris Salonicco, domani il rientro. Il mercato

0: Senato è fatta per Bagliascille e Favasulli. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Napoli, tra Soccavo e Fuorigrotta, questa mattina all'interno del Parco Costantino è scoppiato un grosso incendio di sterpagli e rifiuti abbandonati. La colonna nera di fumo era ben visibile, all'opera i vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per chiarire le cause, lì c'è Giorgio Saracino.
1: Eh sì, buongiorno, un vasto incendio qui adesso alle nostre spalle, è appena arrivata un'altra autobot dei vigili del fuoco, si stanno dando ormai il cambio da questa mattina quando intorno alle 9 è scoppiato questo incendio. Il fumo è ancora visibile anche se siamo nelle fasi dello spegnimento e l'odore forte qui si sente ancora. I residenti hanno dovuto chiudere le finestre, tanta paura anche perché le fiamme si sono avvicinate anche in strada. Quest'area, un'area in cui venivano depositati illegalmente dei rifiuti, si tratta per lo più anche di pneumatici ed è per questo che il fumo che noi abbiamo visto per tutto l'arco della mattinata è stato un fumo molto nero. Poi anche gli scoppi di alcune bombole del gas all'interno di quest'area verde. Da qui tanta la paura che noi abbiamo raccolto nelle parole dei residenti che sentiamo e poi la linea può tornare allo studio.
2: È una discarica che perciò ha bruciato tutto. Perché non era, se buttano le gomme, buttano i mobili, buttano spazzatura, tutto.
3: Speriamo che si spegni perché purtroppo là è una discarica a cielo aperto. Già l'hanno fatto più di una volta la polizia e purtroppo il territorio è abbandonato.
4: E ci stavano centinaia e centinaia di gomme buttate così.
5: Ci sono tutte le gomme a terra abbandonate, gomme delle macchine. E quindi
6: rifiuti vari.
5: Avranno incendiato le gomme, da lì è uscito tutto questo, infatti è tutto fumo di gomme.
1: Signora, possiamo una domanda, vediamo che sta bagnando qui tutto a terra.
7: Perché magari per delimitare un po' questo spazio, per cercare di evitare qualche danno, ma non sappiamo nemmeno se ce la facciamo in realtà.
8: Lei vive qui?
7: No, non viviamo qua. Qui c'è una colonia felina la quale ci prendiamo cura e quindi abbiamo paura per loro.
0: Il bradisismo dell'area flegrea, continuano verifiche d'assistenza agli sfollati, intanto si stanno valutando le alternative per il traffico di mezzi pesanti verso le isole. Andrea Caruso si trova al porto di Pozzuoli.
9: Alternative che riguardano non tanto, non strettamente le operazioni di imbarco, bensì la viabilità all'interno della città di Pozzuoli che consente ai mezzi pesanti, soprattutto quelli che trasportano derrate alimentari, di arrivare qui al porto e poi di potersi imbarcare per le isole. Tema che è stato al centro di un vertice in prefettura stamane, riunione che verrà aggiornata alle ore 19 di questa sera per trovare una soluzione. Si tratta di elaborare delle soluzioni alternative, un piano traffico alternativo in conseguenza delle modifiche alla viabilità che ci sono state per la scossa di magnitudo 4.7 di 10 giorni fa. Si è parlato delle vie d'accesso al porto e agli imbarchi per le isole, ma poi anche c'è un altro nodo che riguarda il trasporto pubblico della città puteolana che sostanzialmente è tagliata fuori dai collegamenti su ferro. Il prefetto ha chiesto e disposto un rafforzamento dei servizi sostitutivi su gomma perché ricordiamo che ci sono stati dei distacchi di materiale nella galleria del Monte Olibano dove scorrono i binari della ferrovia Cumana, si stanno facendo i lavori, la conclusione è prevista intorno alla metà fine del mese di settembre, ma poi c'è il problema nell'altra galleria, quella della linea 2 della metropolitana, l'accumulo di anidride carbonica, al momento l'installazione delle turbine non ha consentito ancora di risolvere il problema. Nel frattempo qui a Pozzuoli vanno avanti le operazioni di controlli da parte dei vigili del fuoco, stamattina sono stati anche al Rione Terra nella cattedrale, altre squadre dei caschi rossi stanno assistendo la popolazione a Rione Olivetti per recuperare beni ed effetti personali nelle case, ricordiamo il numero di circa 2500 sfollati, oltre 200 edifici sgomberati, stasera ci sarà un nuovo incontro pubblico ai giardini di Corso Terracciano tra i cittadini di Pozzuoli, c'è stato un altro sgombero in un edificio che si trova nel centro della città flegrea questa mattina in corso della Repubblica. Abbiamo raccolto la voce di un commerciante che ha proprio nella corte interna di questo palazzo sgomberato l'ingresso della sua attività. L'ascoltiamo poi in linea allo studio.
10: Mi hanno detto che devo chiudere perché io accedo dalla corte
6: interna, quindi per via di questo parapetto del rione Terra che sta messo male, sgombrano tutto l'edificio e io non posso entrare più. Pozzuoli sta vivendo una crisi economica enorme, ma non solo Pozzuoli, Pozzuoli in modo particolare. Vediamo come va avanti questa cosa, i conti veri si faranno quest'inverno.
0: Un altro incidente stamane lungo la statale Sorrentina. In galleria si sono scontrati un'auto ed uno scooter. Nessuna conseguenza per le persone coinvolte, ma disagi per la circolazione con blocco del traffico. Pochi giorni fa sulla stessa strada era morto in un incidente un commercialista di Sorrento. Ieri, durante un vertice con prefetto e sindaci del territorio, la decisione di rafforzare la segnaletica sul raccordo di Castellammare di Stabia. Il fenomeno delle targhe polacche nel napoletano. Negli anni si sono moltiplicati i veicoli intestati a società di noleggio estere. Ora arriva la stretta legislativa, il commento del console intervistato da Gianluca De Martino.
8: In campo assicurativo si parla di truffa napoletana, questo chiaramente non ci fa piacere, però purtroppo è la realtà.
10: Una stretta contro il fenomeno delle targhe polacche a Napoli. Lo hanno chiesto le compagnie assicurative in Polonia, costrette a pagare milioni di euro di risarcimenti per incidenti in Campania, e le autorità polacche annunciano controlli più severi.
8: Si sta facendo già una stretta sulle revisioni, perché stanno controllando se i veicoli noleggiati a residenti in Italia sono stati sottoposti regolarmente a revisioni in Polonia. Per la maggior parte dei veicoli che circolano qui in Campania con targa polacca non è accaduto, quindi sono spesso dei veicoli privi di assicurazione e privi di revisione.
10: Circa 42.000 veicoli con targhe straniere circolano a Napoli e provincia, la maggior parte è siglata PL.
8: È assolutamente lecito il sistema. Il problema è che spesso, inconsapevolmente, i nostri concittadini hanno preso a noleggio questo veicolo. Anziché da una società polacca di noleggio regolarmente costituita che opera regolarmente in Polonia, si sono rivolti purtroppo a pseudo agenzie che oggi esistono e che probabilmente domani già scompaiono.
0: Cambiamo argomento. L'America's Cup nel Golfo di Napoli. A settembre le prove, le gare preliminari. Lanci Campania ha trasmesso a tutti i comuni un questionario per mappare l'offerta regionale per l'evento. Daniele Meloni.
11: Le regate, i team, l'arrivo di tanti stranieri, turisti e non, a Bagnoli. L'America's Cup sarà un grande evento per una Napoli che si pensa città globale e per una Campania che sarà sempre più al centro dell'attenzione internazionale. Un'occasione e una straordinaria opportunità per promuovere e valorizzare l'intero territorio regionale. In vista dell'appuntamento, Anci Campania ha chiamato a raccolta tutti i comuni della regione, trasmettendo a tutti i sindaci campani un questionario ricognitivo e manifestazione di interesse, attraverso la quale intende realizzare una vera e propria mappatura dell'offerta turistica regionale. I comuni potranno raccontare l'identità dei propri territori, segnalando beni culturali e monumentali, tradizioni, eventi, prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche. Le informazioni raccolte costituiranno un database territoriale che sarà il fondamento per una successiva attività editoriale, con l'obiettivo di realizzare un magazine in versione cartacea e digitale dedicato agli itinerari e alle esperienze della Campania, da valorizzare in occasione dell'America's Cup.
0: Oggi è il 12 agosto, il giorno dello spettacolo dell'eclissi solare alle 19.30 di questa sera. In Campania una visione parziale, anche perché il sole sarà già basso. Claudio Ciccarone.
12: 12 agosto, un giorno normale per l'uomo, un giorno particolare per l'umanità appassionata di astronomia. Già, perché oggi anche in Campania si potranno godere due eventi astrali, l'uno dietro l'altro, un'eclissi parziale di sole e il picco del fenomeno delle stelle cadenti. Per cominciare l'eclissi, che inizierà intorno alle 19.30, e a questo riguardo...
13: Come bisogna attrezzarsi per poter godere dello spettacolo?
14: Allora, anzitutto bisogna proteggere la vista, perché la luce del sole osservata in maniera diretta fa malissimo, per cui bisogna avere, e questo diciamo è un consiglio, è quasi un ordine, bisogna avere degli occhiali che proteggano contro la radiazione solare. Poi bisogna andare in un luogo dove il sole sia osservabile al tramonto, perché sarà bassissimo sull'orizzonte, altrimenti non sarà visibile nulla.
12: Ma

0: che sia un luogo anche dove l'inquinamento atmosferico sia zero, perché si rimane lì per...
1: Per osservare il fenomeno delle stelle cadenti, che raggiunge il suo picco stanotte, nella notte fra il 12 e il 13 agosto, per osservare il quale bisognerà far tardi, varrà la pena far tardi, perché nella seconda parte della nottata, dopo mezzanotte, saranno più visibili.
0: Dove bisogna guardare?
1: Bisogna guardare verso la costellazione di Perseo, appunto, che è tranquillamente localizzabile adesso scaricando un'app sul cellulare come Stellarium, o ce ne sono tante altre.
2: E lo ripetiamo, durante l'eclissi bisogna fare molta attenzione agli occhi, come ci ricorda il professor Mario Sbordone, direttore dell'unità oculistica dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.
3: Stiamo per assistere in Italia dopo 27 anni ad un evento astronomicamente importantissimo e unico quale l'eclissi solare. È molto importante, per evitare danni alla retina, prendere parte a questo fenomeno bellissimo da vedere con degli occhiali speciali, occhiali certificati ISO 12312, e di non ricorrere a dei trattamenti artigianali tipo gli occhiali da sole messi a due o peggio ancora le lastre radiografiche, che in credenza popolare possano fare prevenzione dalle radiazioni solari.
2: L'oro bianco campano, la mozzarella festeggiata a Cancello Arnone. Giuseppe De Caro.
4: 57.574 le tonnellate di mozzarella di bufala campana DOP prodotte nel 2025, il 36% è destinato all'estero, 1.600 gli allevamenti in regione con la filiera che dà lavoro a circa 11.000 addetti, 850 milioni il fatturato al consumo del cosiddetto oro bianco, al quale è stata dedicata la 48esima edizione del White Fest di Cancello ed Arnone, una delle patrie della mozzarella di bufala campana. Tre serate fra gastronomia, musica, arte, cultura e tradizione. Sul palco i The Colors, Fred De Palma e Clementino, e accanto ai concerti momenti di intrattenimento e divulgazione dedicati a natura, mondo agricolo, sostenibilità e corretta gestione dei rifiuti. E ancora percorsi del gusto che hanno raccontato la mozzarella di bufala, mettendo in evidenza il ruolo di produttori, allevatori, trasformatori e caseifici.
2: In Irpinia, al Mavi di Lacedonia, le opere di Luca Pugliese. Ce ne parla Luigi Carbone.
5: Al Mavi di Lacedonia, in provincia di Avellino, la poetica dell'enigma Cheto, che attraversa la quasi trentennale produzione artistica di Luca Pugliese, emerge con la forza dei colori e delle forme, sempre in simbiosi con la natura.
6: Noi siamo figli, il nostro padre è Dio, la nostra madre è la natura, quindi il padre è maschio, sta lontano, sta lavorando per noi, invece la natura sta qui insieme a noi, la nostra madre.
5: Accesi paesaggi che sembrano interrogare l'uomo sulla sua condizione, pesci di montagna che nuotano nel legno di castagno, figure mitiche ed enigmatiche, sacre e ancestrali, musica a dettare i movimenti sulla tela, traiettorie astrali inafferrabili, sostanziano i diversi momenti dell'ispirazione pittorica dell'artista, sintetizzati nella personale dal titolo Antologia di un sentiero cosmico.
6: Guardarsi indietro e vedere tanta pittura, tanti segni, tanti gesti, tanti colori, tante forme che hanno arredato e colorato un po' tutta la mia vita.
5: 11 fasi illustrate in una trentina di opere, con un accurato corredo critico ad accompagnarle, la mostra, curata da Angela Vitale, è visitabile fino al 30 agosto al Museo Antropologico Visivo Irpino di Lacedonia.
2: Ancora nell'Avellinese, a Sturno, per 5 giorni, campioni internazionali con i giovani per lo Sport Festival. Rino Genovese.
7: Prometto di vivere lo sport con rispetto, impegno e passione.
8: È stato il giuramento dello sport dei campioni in erba ad inaugurare l'evento.
9: È stato davvero incredibile ascoltare i ragazzi pronunciare delle parole fantastiche: rispetto, valori, inclusione. Ecco, questo è lo sport.
8: Una delle migliori schermitrici della storia, 6 medaglie d'oro olimpiche al servizio, come tanti altri campioni, dei più giovani. A pochi giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo è lo Sturno Sport Festival a riunire in Irpinia oltre 30 campioni nazionali e internazionali, 30 discipline e 38 associazioni sportive. 5 giorni di sport, cultura, emozioni, divertimento in un vero villaggio dello sport, nato 7 anni fa con l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento di benessere e di inclusione. Un evento che ha trasformato

0: formato negli anni il cuore dell'Irpinia, il comune che deve il suo nome al volo degli storni, Sturno, in un palcoscenico sportivo.
1: Sturno è la cittadella dello sport, si sta accreditando sempre di più, abbiamo tante strutture sportive, le mettiamo a disposizione delle associazioni, del territorio.
0: Dimostrazioni, stage, nomi leggendari che contribuiscono a trasformare lo sport in uno straordinario volano di sviluppo anche turistico.
2: Tanti campioni che rappresentano dei territori, rappresentano la possibilità di fare promozione nei territori, quindi turismo e sport un connubio sul quale stiamo investendo e soprattutto all'interno delle aree interne.
3: Il calcio. Gli azzurri stasera giocano l'ultima amichevole precampionato con l'Aris Salonicco. Nello Di Costanzo.
4: Mancano 10 giorni al debutto del Napoli in campionato contro il Genoa a Marassi e l'amichevole di stasera con l'Aris Salonicco, ultimo dei 3 test internazionali nel ritiro abruzzese, serve ad Allegri per iniziare a studiare la formazione di massima da contrapporre ai rossoblù di De Rossi. L'indisponibilità dei centrali Buongiorno, Beukema e Marianucci, i loro recuperi richiedono tempi medio-lunghi, ha fatto scattare l'emergenza nel reparto arretrato. Il tecnico azzurro può contare solo su Raccamani in quanto ad affidabilità. In coppia con il calciatore kosovaro o Baretin o Rafa Marin. L'alternativa è spostare Olivera nel ruolo di centrale difensivo. E in questo contesto di criticità sono fondamentali gli acquisti ormai definiti di Benoit Badiachile del Chelsea e Costantino Favasulu del Frosinone, anche se difficilmente saranno pronti per il match del Ferraris. Contro i greci, calcio d'inizio alle 21, stadio Patini di Castel di Sangro ancora una volta sold out con oltre 7.000 spettatori, che peraltro potranno assistere prima della gara anche alla presentazione della squadra. Domani mattina ultimo allenamento nel ritiro altosangrino, poi il ritorno a Castelvolturno.
3: Ancora il calcio Napoli, 100 anni della squadra, il rapporto con la città analizzato da un antropologo, Giovanni Messina.
5: La prima volta che ho indossato la maglia del Napoli non ero a Napoli, ero in Puglia, in Salento, e giocavamo in un campetto vicino a Maglie. E ho avuto un'emozione straordinaria, come se in quel momento fosse stata una specie di vestizione rituale. Mi sono sentito un altro, mi sono sentito napoletano anche in terra, in una terra lontana.
6: Il calcio a Napoli, 100 lunghi anni di storia, trofei, gioie e amarezze, e una costante, la maglia. A rimarcarlo Marino Niola, l'antropologo partenopeo che ha da sempre dedicato saggi, studi e riflessioni all'anima profonda della città.
5: Perché la maglia di una squadra di calcio non è una semplice, non è un semplice simbolo sportivo, ma è proprio il contrassegno dell'anima della città, il suo simbolo.
6: Prima il corsiero del sole, poi il ciuccio, ora di nuovo il cavallo.
5: Torna il cavallo, torna il corsiero, torna la N, il numero 100 che rappresenta questa data così importante, e in ogni caso si conferma che quella maglia è un po' come l'armatura dei cavalieri antichi, è un simbolo sacro addirittura. Come diceva Bruscolotti, non siamo noi a portare la maglia, è la maglia a portare noi. E quindi lunga vita al Napoli, almeno altri 100 anni di storia così bella.
3: Torniamo a Soccavo da Giorgio Saracino. Questa mattina è scoppiato un grosso incendio.
7: Giorgio, sì, c'è ancora il fumo alle mie spalle, le operazioni dei vigili continuano, poco fa abbiamo visto sfrecciare l'ultima autobotte, ora però si entra nella seconda fase, quella delle indagini, per cercare di capire cosa è successo, l'origine, l'incendio doloso o colposo. Per questo sul posto anche le auto della polizia e della polizia municipale alle mie spalle.
3: Ecco gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ancora allerta meteo gialla per temporali sulla Campania, ma non su Napoli, isole d'aria vesuviana. Fino alle 20 previsti rovesci di moderata intensità e rapida evoluzione nelle zone interne. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
8: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: Sulla Campania, locale instabilità. Vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, qualche rovescio pomeridiano, seguito poi da ampi rasserenamenti, nuove nubi in arrivo al mattino. Sull'Appennino campano, presenza di piovaschi sparsi nel pomeriggio, a cui seguiranno decise schiarite, velature in transito. Sul Salernitano, piogge locali.

I temporali nelle ore più calde si alterneranno a temporanee aperture tra sera e notte. Temperature stazionarie o al più in lieve aumento le massime, con valori che risulteranno superiori alla media del periodo. Ventilazione debole occidentale a regime di brezza lungo le coste, mare poco mosso.

0: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: Diva e Donna è in edicola e su Instagram. Luca Argentero, papà per la terza volta. Giorgia Meloni, tenera mamma al mare. Fiorello, arriva un altro nipotino. Ilari e Bastian scelgono le fedi per le nozze. E con Diva e Donna puoi avere due mazzi di carte per giocare in vacanza. Cairo Editore.
4: Questo ristorante è bellissimo.
5: Unico, direi.
4: E da cosa lo capisci? Dal menù.
5: Acqua.
6: Dal servizio.
5: Acqua.
4: Dalla carta dei vini?
5: Acqua.
7: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
8: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
9: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
10: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: L'eccidio a Sant'Anna di Stazzema, Mattarella, qui le radici della Repubblica, la libertà ha riscattato l'orrore, Tajani responsabilità del fascismo, Conte chi si professa patriota dovrebbe essere qui. A Rebibbia, interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, scontro politico sull'ipotesi di sostituzione del giornalista alla conduzione di Report. Nuovi dettagli sulla rocambolesca fuga di Trump dal vertice NATO di Ankara. Per il rischio di un attentato andò via nascosto in un container. Sul volo ESCA c'erano invece Rubio e Bessent. Per la cenere dell'Etna, voli ancora sospesi nello scalo di Catania fino alle 18 di oggi. Riaperto questa mattina all'aeroporto di Comiso. Caos e disagi per migliaia di turisti. Gli europei di nuoto e atletica si tingono d'azzurro, a Parigi trionfi in vasca di Quadarella e Martinenghi, a Birmingham Battocletti oro nei 5.000 e oggi potrebbero arrivare altre medaglie. Buongiorno dal TG3. Fare memoria è atto di liberazione che si rinnova, così il Presidente della Repubblica Mattarella, per l'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, in cui furono uccise 560 persone, tra cui bambini, anziani e donne. Alla commemorazione presenti il Vice Premier Tajani e il leader dei 5 Stelle Conte. Allora andiamo in diretta dal nostro inviato Riccardo Porcu.
1: Sì, 82 anni fa per arrivare qui a Sant'Anna di Stazzema non c'erano nemmeno le strade, furono i fascisti a indicare, condurre e guidare lungo le mulattiere, i sentieri, sulle Alpi Apuane le colonne dell'SS, con l'unico obiettivo di fare una strage e seminare il terrore tra la popolazione. 560 vittime, più della metà donne, 130 bambini. Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso della guerra. Qui si trovano le radici della Repubblica, ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato la complicità dei fascisti. Per la prima volta presente un esponente del governo Meloni, il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che è stato accolto da decine di persone che cantavano Bella Ciao mentre saliva verso l'ossario. Presente anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a cui è stata affidata l'orazione. Ma vediamo tutto nel servizio di Valentina Antonello.
2: È la prima volta di un ministro del governo Meloni, la prima volta che a Sant'Anna rimbalza anche da destra il riferimento esplicito alle complicità del fascismo.
3: È un crimine deliberato, commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare. Un crimine che non trova alcuna giustificazione.
2: Tajani parla di un'Europa ancora oggi attraversata da estremismi e intolleranza, di un governo impegnato nella memoria, anche se, al netto del ministro, non ha aggiunto altro, se non la nota di La Russa col ricordo delle vittime della barbarie, nulla sulla sua matrice, nessun messaggio per ora dalla Premier. È qui che punge non a caso Conte nella sua prima orazione ufficiale.
4: Chi si professa patriota dovrebbe essere qui.
2: Per un intervento disseminato di segnali a partire dall'antifascismo, ma il discorso è un messaggio in filigrana anche agli alleati. La Costituzione come base di partenza del programma e il tasto pacifista, con l'assunto che ci sono un aggredito e un aggressore. Riflessione per sgombrare il campo dalle accuse di posizioni filorusse.
4: Questo è il tempo dei costruttori di speranza, che devono mettere al centro di un progetto politico realmente progressista i valori fondamentali della nostra Costituzione.
2: La memoria come dovere, ricorda anche Schlein, a Stazzema il 25 aprile scorso e oggi rappresentata da una delegazione di partito. Difendere la democrazia, la libertà e i principi antifascisti della Costituzione.
0: Interrogatorio di garanzia per il faccendiere Walter Lavito, l'ha ritenuto il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Sul conduttore di Report non si placa lo scontro tra i partiti. Cominciamo da Re Bibbia, dove c'è l'inviato Jacopo Cecconi.
5: Sì, l'interrogatorio di garanzia è iniziato ormai da oltre 2 ore. Si pensava che Lavitola potesse avvalersi della facoltà di non rispondere, ma evidentemente o sta rispondendo o probabilmente farà delle dichiarazioni spontanee. È accusato di essere il mandante dell'attentato sotto casa di Sigfrido Ranucci, che fra l'altro lo riteneva un amico, e è accusato anche dell'aggravante mafiosa. Il movente, secondo la procura e secondo anche il GIP che ne ha disposto l'arresto, sarebbe stato accrescere il prestigio di Ranucci per poi convincerlo a candidarsi in politica. Il giornalista era totalmente completamente ignaro di questo disegno, questo emerge dalle carte. Nonostante questo la maggioranza lo attacca, ne chiede la rimozione dalla conduzione di Report, a fare quadrato intorno a lui invece le opposizioni. Lo vediamo nel servizio di Stefano Galeotti.
6: Eccoci. Il primo a evocare lo stop di Ranucci alla conduzione di Report è stato Salvini, che è coinvolto in questa vicenda, deve farsi da parte, ha detto il leader leghista all'indomani dell'arresto di La Vitola. Ed è proprio sui rapporti col faccendiere che insiste Fratelli d'Italia, rilanciando i sospetti su possibili condizionamenti sulla trasmissione. Ranucci, dicono i meloniani, deve spiegare se con le sue inchieste ha svolto un servizio pubblico o un servizio agli affari del suo amico. E se Gasparri attacca il conduttore sul piano reputazionale, è immerso in una rete di relazioni che ne appannano la figura, dice, in Forza Italia c'è chi prende le distanze dall'uscita di Salvini.
7: Non mi rivolgerei in questo modo ad un giornalista verso il quale in questo momento non sono state mosse accuse di nessun tipo.
6: È stato lo stesso Ranucci a rispondere immediatamente a Salvini, denunciando la richiesta di sospensione arrivata da un membro del governo. Basta fango, la replica unanime delle opposizioni che si schierano a difesa del giornalista e chiedono di tutelare l'autonomia della trasmissione. La destra vuole prendersi Report nell'anno delle elezioni e l'accusa lanciata dal PD con Ruotolo. I 5 Stelle parlano di tragedia culturale. La maggioranza scuda del mastro e vuole cacciare un giornalista

0: D'inchiesta. Per AWS utilizzare questa vicenda per allontanare Ranucci sarebbe una gravissima ritorsione. Uno scontro che si consuma mentre proseguono le riunioni del comitato etico della RAI. La relazione, attesa entro Ferragosto, potrebbe indirizzare la decisione sulla prossima conduzione di Report.
1: Spesa, carburanti, vacanze e bollette. Il caro vita continua a pesare sugli italiani. L'Istat rivede peggiorandoli i dati sull'inflazione di luglio. I dettagli con Francesca Maggini.
2: Continuano ad aumentare le spese per gli italiani in ferie. L'Istat ha infatti rivisto al rialzo i dati sull'inflazione di luglio. I prezzi segnano più 0,3% su base mensile e più 2,9% rispetto a un anno fa. La decelerazione dell'inflazione c'è, ma è davvero minima rispetto al più 3% registrato a giugno. Rincari che pesano in particolare proprio sulle vacanze delle famiglie. Rispetto allo scorso anno, infatti, dormire e mangiare fuori casa costa il 3,4% in più, su dell'1,6% la spesa per i trasporti a luglio. È durata poco poi la pace ai distributori. Dopo alcuni giorni di lievissimi cali torna il segno più. Al self service in città benzina ad 1,98 euro al litro, quasi 2,08 per il gasolio. Un'altra stangata è attesa a settembre con i rincari in arrivo sulle bollette. Nomisma Energia stima infatti spese annuali in crescita del 54% per le imprese e di oltre il 20% per le famiglie. Nel dettaglio.
3: Siamo dell'ordine del 15% in più per la bolletta elettrica, circa 70 euro, più quella del gas che sarà più importante perché è quello che è colpito e quello che viene più consumato durante anche l'inverno. Abbiamo aumenti anche superiori ai 200 euro. Più ci sono le maggiori spese per i carburanti. Insomma, andiamo poco distanti dai 1000 euro aggiuntivi su base annuale per le famiglie.
1: Siamo alle pagine degli esteri, nuovi dettagli sul cambio di aereo cui Trump è stato costretto dalla sua intelligence. Diventa un caso il tema della sicurezza presidenziale. Sentiamo Marco Malvestio.
4: Mi affido ai servizi segreti e all'esercito. Faccio semplicemente quello che mi dicono di fare, spiega Donald Trump ai cronisti. Volevano che prendessi un volo diverso, un aereo diverso e l'ho fatto. Dunque, quanto scritto ieri da Washington Post e oggi dal New York Times trova conferma. Nei giorni del vertice NATO in Turchia lo scorso luglio, l'allarme per un possibile attentato alla vita del tycoon era massimo. Da quanto è emerso, i servizi segreti americani sono intervenuti con un piano di evacuazione di emergenza perché l'Iran sapeva dove alloggiava Trump, compreso il piano dell'albergo in questione. Non solo, in città, in quei giorni, sarebbe stata individuata una persona dotata di attrezzatura portatile in grado di lanciare un missile terra-aria. Da qui il piano degli 007. Trump sale a bordo dell'Air Force One e poi viene fatto scendere, non visto, dalla parte opposta, dove, grazie al camioncino del catering, riesce a raggiungere un più piccolo e soprattutto anonimo volo militare. Da Ankara, scalo tecnico in Gran Bretagna e lì seconda parte del piano, con Trump trasferito, sempre in gran segreto, nuovamente sull'aereo presidenziale. L'Air Force One, dunque, è servito da esca. A bordo, oltre allo staff della Casa Bianca e giornalisti, il segretario di Stato Rubio e quello al tesoro Bessent, anche loro probabilmente del tutto ignari del grande rischio che stavano vivendo.
1: In Colombia sono ormai trascorse 48 ore dal forte sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Migliaia le persone ancora disperse. Vediamo con Maria Grazia Fiorani.
5: Sono qui per donare il sangue, racconta Ferney, per aiutare la nostra gente. Potevo esserci io al loro posto. Davanti all'ospedale di Cali, parzialmente distrutto, si cerca di aiutare chi rischia la vita. I soccorritori lavorano sperando di salvare ancora qualcuno perché i miracoli avvengono. Una donna a Cali è stata recuperata dalle macerie dopo oltre 30 ore. Un vigile del fuoco l'assiste mentre le squadre di soccorso cercano di raggiungerla. Qui invece a Pereira è notte, quando portano fuori un'altra donna sopravvissuta. Alcune ore prima, ma le immagini che hanno fatto il giro del mondo, un neonato torna alla luce insieme alla sua mamma. Sale almeno a 250 il bilancio dei morti, quasi 3.000 i dispersi. Familiari e amici continuano a cercare affannosamente i propri cari, di cui non hanno più notizie. Quasi metà della rete mobile è fuori servizio. Montagne di cemento invadono la parte occidentale della Colombia. Dopo la devastante scossa di terremoto, Pereira e Cali, i centri più colpiti. Mia suocera, Omaira, non ce l'ha fatta. È stato tutto rapidissimo, racconta Rodrigo. La casa era vecchia e lei è stata soffocata dalle macerie. Parzialmente crollato l'ospedale di Cali, alcuni pazienti sono rimasti intrappolati, mentre in centinaia vengono curati in strada. Ed è già in moto la macchina degli aiuti internazionali. Dagli Stati Uniti arriveranno 15 milioni e mezzo di dollari, 2 milioni dall'Europa. Il Messico è pronto ad inviare 255 militari. Il Perù prepara 12 tonnellate di beni di prima necessità.

0: Un attacco ucraino ha colpito un'importante base navale russa sul Mar Nero. Il Cremlino intanto minaccia ritorsioni per i sequestri delle navi della cosiddetta flotta fantasma russa. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
1: Nella notte una pioggia di droni ucraini cade su Novorossiysk, nel Mar Nero, colpite anche una ventina di edifici residenziali. Tra i morti, dice il sindaco, c'è anche un bambino. Il leader ucraino Zelensky rivendica l'attacco, ma sostiene che le forze di Kiev abbiano preso di mira obiettivi militari. Novorossiysk, importante porto commerciale, ma anche base della flotta russa nel Mar Nero. E intanto, proprio oggi, uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance, un mese fa, avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo a Novorossiysk, perché questi attacchi destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Qui per esempio ci sono la Chevron, la ExxonMobil, che si riforniscono di greggio che arriva dal Kazakistan attraverso l'oleodotto del Caspio. Poche ore dopo il presidente avverte le probabilità di un conflitto stanno crescendo e accusa la NATO. Dice si infiltra anche nelle aree dell'Asia Pacifico, ha pianificato di schierare nuove armi e questo rappresenta una minaccia per la Russia. Putin si mostra in divisa a bordo dell'incrociatore Varyag per le esercitazioni della flotta russa del Pacifico e sfida l'Europa che cerca di colpire la flotta ombra del Cremlino. I mercantili russi attaccati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria. Il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque.
0: Torniamo in Italia e andiamo a Catania per l'eruzione dell'Etna che da giorni paralizza i voli sullo scalo, circa 700 quelli saltati dall'8 agosto e disagi anche a Comiso. Vediamo con Maria Chiara Grandis.
2: Dovevamo andare io a Venezia.
3: E io a Trieste.
4: Qui all'aeroporto di Catania anche oggi ci si mette in coda agli sportelli per chiedere informazioni sul proprio destino.
5: È stato cancellato il nostro volo, e dovevamo partire alle 11 e siamo ancora qua.
4: Seduti per terra, sulle valigie, turisti rassegnati e preoccupati.
6: Lui doveva andare al lavoro, e aveva un volo schedulato oggi a mezzogiorno ma è stato annullato. E abbiamo un altro volo stasera alle 6:30, però l'aeroporto è chiuso fino alle 6.
4: Passeggeri dirottati su altri scali, Palermo, Trapani, Comiso, che è stato riaperto dopo le 10.
7: C'è stato detto che un autobus ci verrà a prendere, quindi a noi è andata bene.
4: Disagi che vanno avanti da giorni con l'Etna in eruzione e ora è tutta la Sicilia ad aspettarsi conseguenze pesanti con alberghi e agenzie che temono disdette proprio nella settimana di Ferragosto. La nube di cenere intanto continua a spostarsi verso sud, è arrivata fino a Malta. Anche lì in aeroporto ritardi e cancellazioni, mentre il vulcano continua a dare spettacolo e in molti salgono a vedere, notte e giorno.
8: Una meraviglia, una cosa che al di là di tutto può solo emozionare.
0: E adesso a Cutro, in provincia di Crotone, un 21enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, interrogato un sospettato. Il movente potrebbe essere legato a futili motivi. Vediamo con Francesca Malaguti.
9: Il pianto di una donna sconvolta riempie il silenzio in questo vicolo di Cutro dove è morto Sergei Kapterv, giovane bulgaro che era ospitato in questa casa da un po' di tempo e lavorava come cameriere in un locale della zona. Proprio la testimonianza di questa donna, legata a lui da un rapporto sentimentale, è stata tra quelle fondamentali per mettere subito gli investigatori sulle tracce del presunto assassino, interrogato stamattina in caserma e ora in stato di fermo. Si tratta di un commerciante del posto di 28 anni. Sarebbe stato lui, intorno alle 5, a bussare al civico 9 e a freddare con alcuni colpi di pistola al petto Sergei per poi tentare la fuga. Il giovane stesso gli aveva aperto la porta. Tra i due ci sarebbe stato un conflitto per motivi sentimentali legato a una ragazza. Ma il movente è in corso di definizione, questa non è l'unica pista battuta. I rilievi sono in corso, la procura di Crotone coordina le indagini. I militari stanno ricostruendo gli spostamenti dell'uomo, i rapporti con la vittima e cosa è accaduto nelle ore immediatamente precedenti all'omicidio.
0: Parliamo adesso del caldo anomalo, anche oggi sono 19 le città da bollino rosso, picchi fino a 40 gradi nelle isole e in diverse zone interne della penisola, afa che dovrebbe persistere fino al weekend quando è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica. In sofferenza le colture per i terreni colpiti dalla siccità.

0: umidità e dalla mancanza d'acqua per l'irrigazione. Sul fronte incendi preoccupano le fiamme che da 9 giorni devastano il Monte Barone nel biellese. Il WWF menziona 70.000 ettari andati a fuoco in Italia dall'inizio dell'anno, quasi un terzo in aree protette. E questa sera, subito dopo le 19.30, l'eclissi solare visibile in tutta Europa. Si moltiplicano i siti e le app con mappe e grafiche e introvabili ma fondamentali gli occhialini per proteggere le retine. Vediamo con Pietro Adami.
1: Per la mitologia cinese un drago che cerca di divorare il sole, per i greci antichi il segno di dispiacere degli dei. Nelle leggende dei nativi americani Choctaw, un dispettoso scoiattolo nero che rosicchia la stella madre. Tempo di meraviglia, le eclissi, questa sera nuvole permettendo, una buona fetta d'Europa alzerà gli occhi al cielo. Naso all'insù per l'eclissi totale di sole, così non si vedeva dal 1999.
2: Nel caso di un'eclissi totale, la luna è abbastanza vicina alla Terra da coprire completamente il sole. Se invece è leggermente più distante dalla Terra, si verifica un'eclissi anulare.

0: meccanizzazione si continuava a coltivare. Nel momento in cui arrivano le mietitrebbie, il grano piano piano, infatti già dagli anni 65-70 in questa zona era stato abbandonato. Abbiamo deciso di seminarlo. Il primo anno abbiamo riprodotto una quantità che poi non era sufficiente per la lavorazione, quindi abbiamo impiegato un ulteriore anno poi nella risemina e nell'ottenere una quantità tale da poterla decidere di lavorare. E da lì poi dopo abbiamo conosciuto anche il pastificio che ci realizza la pasta e quindi farine, pasta e abbiamo cominciato questa avventura così difficile ma sicuramente bella e appassionante. Le proprietà del senatore Cappelli sono nell'avere tante proteine e quindi glutine, ma è un glutine tra virgolette buono, cioè facilmente digeribile e tollerabile anche da chi ha problemi di digeribilità. Ha un amido cosiddetto resistente, quindi è un tipo di cereale che non provoca il picco glicemico, quindi poi comunque noi lo sfarinato, quindi è anche integrale, per cui si mantiene ancora di più, diciamo, basso indice glicemico, è favorita la digeribilità e poi comunque è anche sostanzioso, ecco, ha queste caratteristiche nutrizionali.
1: Loretta e Maria Lorenza, finiti gli studi universitari, pensavano di fare tutt'altro lavoro, ma alla fine ha prevalso il richiamo della terra, il richiamo delle loro origini.
2: Noi siamo cresciute, sia io che mia sorella, in azienda fin da piccole, quindi noi c'è chi giocava con i palloni, noi giocavamo con le galline, c'è chi giocava con le bambole, noi giocavamo con i conigli, con le caprette e quant'altro. Quindi siamo state assolutamente privilegiate e fortunate. E questo amore per la terra ce l'abbiamo proprio nel DNA. Ce l'hanno trasmesso sicuramente i nostri genitori, sono stati bravissimi, anche perché loro non ci hanno mai forzato a fare nulla contro la nostra volontà. Quindi la scelta comunque di entrare in azienda è stata assolutamente una scelta autonoma e consapevole.
0: Io non potevo fare altro, anch'io ho studiato giurisprudenza, inizialmente pensavo appunto a altre cose, poi però ecco questo richiamo della terra è stato così forte e ne sono assolutamente contenta, nonostante le difficoltà, ma ogni volta che si arriva qui, che si arriva ecco in azienda, io respiro la libertà.

Gli animali in questo sono migliori delle persone. Vengo in azienda, faccio una passeggiata in totale silenzio, ma anche un'ora, due ore, cammino, guardo, osservo, ascolto la natura e mi tranquillizzo. Ho una pace nel cuore quando sto in azienda che è una cosa indescrivibile, non ci sono parole.

0: Oggi nel campo del senatore Cappelli c'è un gran viavai. Un gruppo di volontari della LIPU ha individuato il nido di un raro rapace e sta creando una barriera per impedire a cinghiali, volpi e predatori di rovinare la covata.
1: Stiamo tutelando l'albanella minore. È un rapace che nidifica a terra, soprattutto nei campi di fieno o cereali. Attraverso l'osservazione con binocolo a distanza abbiamo individuato un nido. L'abbiamo seguito per circa 25 giorni. Adesso l'installazione della rete è ottimale perché si stanno schiudendo le uova, quindi è una protezione in più per i pulli. Allora, questa è l'attrezzatura per l'elettrificatore. Il pannello solare fornisce energia alla batteria e l'elettrificatore fornisce energia alla rete. Una rete elettrificata che terrà lontana i predatori a terra. E noi abbiamo subito contattato i proprietari del terreno quando abbiamo scoperto che c'era un nido di albanella minore. I proprietari in questo caso collaborano con il progetto già da diversi anni. Sono fortunati perché hanno nidi di albanella minore ogni stagione. Hanno diverse proprietà in questa zona ed è una zona che piace molto alle albanelle minori perché le stiamo seguendo da più di 10 anni e qui nidificano sempre.
0: Intanto la primavera è arrivata e ha portato nella valle un'esplosione di vita e di colori.

Dall'Africa sono arrivati i gruccioni, portando sulle sponde dei corsi d'acqua i suoni e i colori dei tropici. Stanno costruendo i loro nidi sulle sponde sabbiose del fiume. Catturano le api, altri i menotteri e in generale moltissimi insetti alati. Sono abilissimi nel togliere il pungiglione velenoso dall'addome con abili colpi di becco.

In un piccolo affluente del Mignone, la rara felce Osmunda regalis vegeta rigogliosa ai piedi di una piccola cascata. Tanti piccoli animali sono nel pieno delle loro attività e intessono le loro vite nel meraviglioso arazzo della natura.

Un uccello straordinario nidifica sulle pareti tufacee di questa valle, la cicogna nera, più piccola della sua candida cugina, ma con un'apertura alare che comunque sfiora i 2 metri, ricerca le sue prede nelle acque basse e più solitarie del Mignone e dei suoi affluenti. È un uccello molto raro in tutta Europa, compresa l'Italia, dove è tornata a nidificare da 20 anni. La coppia che vive in questa valle è l'unica conosciuta nel Lazio e nell'Italia centrale. Con il volo leggero ed elegante, simile al volteggiare di una farfalla, l'upupa raggiunge il suo nido nascosto nel tronco di un grande albero.

Il fiume ha ormai terminato la sua corsa e le sue acque pigramente si avviano verso il mare. Ad attenderle sulla spiaggia si sono radunati diversi limicoli. Fratini, corrieri e piovanelli tridattili qui trovano pace. I corrieri piccoli, con la graziosa mascherina sul viso e il collare, hanno già iniziato a nidificare.

Mentre il sole si tuffa oltre l'orizzonte, noi salutiamo il Mignone, il fiume fuori dal tempo, pieno di tesori e di natura, le cui acque si confondono ormai con quelle del mare.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
1: Non ho mai toccato nessuno in vita mia e tantomeno avrei toccato Speranza.
2: Farci è come un gas, come un liquido, si adatta a seconda del momento, a seconda del contenitore.
3: Un giorno in pretura, il vizio del lupo. Questa sera, 21:15, Rai 3.
4: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21:20, Rai 3.
5: Benvenuti a Filo Rosso.
6: Fra poco faremo il punto.
5: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21:15, su Rai 3.
7: Pubblicità. Questo ristorante è bellissimo.
8: Unico, direi.
7: E da cosa lo capisci? Dal menù.
8: Acqua.
9: Dal servizio.
8: Acqua.
7: Dalla carta dei vini?
8: Acqua.
10: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
7: Pubblicità.
11: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
7: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
12: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
13: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
14: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
15: Entrate mortali!
16: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
17: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
18: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.

0: fuga rocambolesca del presidente USA dal vertice di Ankara. Fumo e cenere dall'Etna, aeroporto chiuso fino a domani, 700 voli cancellati negli ultimi 4 giorni, cause e disagi per migliaia di turisti, passeggeri dirottati su altri scali. Lo spettacolo del sole oscurato dalla luna, lenti speciali e sguardo al cielo, gli appassionati a caccia del luogo perfetto da cui vedere l'eclissi, la prossima sarà nel 2081. Buonasera dal TG3. Dunque ha confessato il faccendiere Walter Lavitola, interrogato a Rebibbia sull'attentato al giornalista Ranucci, ha confermato di essere stato lui il mandante. Lo avrebbe fatto per tutelarlo, perché gli alzassero il livello della scorta. Allora andiamo in diretta da Jacopo Cecconi.
1: Sì, un interrogatorio fiume, lunghissimo, è durato da mezzogiorno fino a dopo le 5. Alla fine il legale di Lavitola ha chiesto che gli venga attenuata la misura cautelare, dunque almeno i domiciliari. Lavitola avrebbe ammesso le sue responsabilità in merito a questo attentato, che di fatto ha definito falso. Era un espediente appunto per far aumentare la scorta a Ranucci, dunque il movente sarebbe diverso da quello ipotizzato dalla procura. Lo sentiamo nel servizio che abbiamo preparato poi con Stefano Galeotti, la polemica politica che diventa incandescente proprio sul caso Ranucci.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
1: Una confessione dopo 5 ore, ma non quella che si aspettavano la procura e il GIP. Lavitola spiazza anche da dentro Rebibbia.
2: Perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto, perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Per i magistrati invece Lavitola avrebbe fabbricato il falso attentato per accrescere la popolarità di Ranucci e convincerlo a candidarsi. Lui nega.
2: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato, ma non per volontà di Lavitola, ha potuto aumentare la popolarità di Ranucci.
1: Il legale ha chiesto l'attenuazione della misura cautelare, cioè almeno i domiciliari. Visti gli elementi d'accusa, dice, avrebbe potuto anche non confessare. Da Lavitola nessun messaggio per l'amico o ex tale. Però si è reso conto di averlo danneggiato in qualche modo Ranucci anche.
3: Di aver salvato la vita,
2: non lo so, fate voi.
1: Ranucci non sapeva niente, non sapeva niente di questo.
2: Vi ho dato già troppo.
4: L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Parole accompagnate da una foto di Falcone e Borsellino e un riferimento ad Aldo Moro e Piersanti Mattarella. La voce che spaventa, scrive Ranucci in quello che appare un parallelismo con la sua vicenda, dopo che Salvini si era spinto a evocarne la sostituzione alla conduzione di Report. E ora il leader della Lega rilancia, chiedendo esplicitamente la sua sospensione. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto la mafia, attacca Fratelli d'Italia, che alimenta l'ipotesi che il giornalista stesse preparando la sua discesa in campo.
5: Costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire, colpendo nella sfera privata e personale quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni.
4: Da Forza Italia c'è chi prende le distanze dalle parole di Lega e Fratelli d'Italia, e anche noi moderati abbassa i toni. Le opposizioni si schierano a difesa di Ranucci. Il PD torna a denunciare i ritardi dell'Italia nell'attuazione del regolamento europeo sulla libertà dei media.
6: Non è il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a decidere il futuro professionale di Sigfrido Ranucci. I magistrati hanno già detto la loro. Il giornalismo d'inchiesta, per sua natura, deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.
4: La maggioranza scuda del mastro e vuole cacciare un giornalista d'inchiesta vittima di un attentato, dicono i 5 Stelle. Per AVS utilizzare questa vicenda per allontanare Ranucci sarebbe una gravissima ritorsione. Ora la decisione è in mano alla RAI, che attende a ore la relazione del comitato etico.
0: Un caso insomma destinato a condizionare il dibattito politico, nessun commento almeno per ora da Palazzo Chigi. Alle prese, e veniamo da te Valentina Antonello, intanto con il dossier migranti.
7: Eh sì, proprio domani alle 14:30 il ministro

0: dell'interno Piantedosi sarà ascoltato in commissione bicamerale Schengen e verosimilmente dovrà spiegare le ragioni che hanno spinto il governo italiano a sospendere le regole del trattato e introdurre i controlli alle frontiere con la Spagna. Per quanto va ricordato, proprio Ceuta non fa parte dello spazio Schengen e fino ad ora da lì non siano arrivati migranti sul territorio europeo. In una anticipazione televisiva questa sera Piantedosi ha ripetuto che il governo valuterà dopo il fine settimana, cioè dopo Ferragosto, l'eventuale sospensione dei controlli. Ha anche smentito l'esistenza di un braccio di ferro con la Germania, chiaro riferimento alla querela sui cosiddetti dublinanti che anche oggi Berlino, lo sentirete, ha ripetuto di voler espellere e restituirci, punto su cui però il governo italiano sembra tirar dritto e prendere anche tempo. Tutto questo con Gherardo Vitali Rosati, poi Serena Mautone, e la linea a voi.
1: Fuera, fuera.
2: Seguita per le strade di Ceuta, insultata da chi ripete con forza «Dovete difendere la Spagna, vergogna!». La ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, ascolta in silenzio, soffocata da decine di persone che le gridano tutta la rabbia di chi adesso, come sottolinea il presidente dell'enclave, sta ancora peggio di prima. Pesano le migliaia di migranti ancora a Ceuta in condizioni drammatiche.
3: Se passò il dia 30, non può...
2: Quello che è successo il 30 luglio non può accadere di nuovo, scandisce poi in conferenza stampa la ministra. Ma anche in Europa la preoccupazione per una nuova crisi resta forte. Dalla Danimarca la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiudere nel caso di una nuova ondata, una presa di posizione che di fatto rilancia l'appello congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. E il caso di Ceuta riaccende le tensioni tra governi alleati come Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti sbarcati in Italia. L'unica apertura che arriva oggi dal governo tedesco è sul bacino delle persone interessate. Si tratta principalmente di chi è entrato in Europa dopo il 12 giugno, fa sapere il Ministero dell'Interno, di fatto confermando la versione del nuovo regolamento europeo che aveva dato il Viminale. Esclusa quindi probabilmente la ragazza somala di 22 anni entrata in Germania a marzo, che pure aveva già ricevuto la comunicazione del trasferimento. Ma sulla sostanza nessun passo indietro. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, fa sapere Berlino, un sistema di Dublino funzionante è la condizione per il successo del sistema europeo di asilo.
4: È segnato dai cori partigiani il cammino di Tajani verso lo stadio di Sant'Anna di Stazzema. In uno dei luoghi simbolo della resistenza, la prima visita di un ministro del governo Meloni viene oscurata dall'attualità. La crisi di Schengen e il braccio di ferro con la Germania, su cui Tajani prova a tenere il profilo basso.
5: Io non credo che ci sia un problema, perché c'è tutta la questione delle navi ONG.
4: Ben altra forza le parole sui crimini nazisti del 44. Il discorso ufficiale non lascia spazio ad ambiguità o ad omissioni sulla complicità dei fascisti. Quello dei tedeschi, dice, è stato un crimine deliberato.
6: Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
4: In silenzio, la premier Meloni, non un messaggio per commemorare l'orrenda strage nazifascista, solo barbarie per il presidente del Senato La Russa. Dall'esigenza di non dimenticare, invece, parte Conte, anche lui al primo intervento ufficiale dedicato alla memoria ritrovata.
7: Ci impone di onorare chi scelse la libertà a prezzo della vita. Anzi, chi si professa patriota dovrebbe essere qui per onorare la patria.
4: Stoccata agli avversari in un discorso con tanti messaggi anche agli alleati, a partire da quello pacifista, con tanto di distinzione tra aggressore e aggredito, per sgombrare il campo dalle accuse di amicizie filorusse. Di memoria come dovere parla anche la segretaria Dem Schlein, qui l'ultima volta lo scorso 25 aprile. Non permetteremo a nessuno di riscrivere la storia.
8: Un anniversario che il presidente Mattarella ricorda mettendo in guardia dalla volontà di dominio che si sta riaffacciando con le nuove guerre. Sentiamo su questo Federico Circi, poi con Riccardo Porcu le testimonianze dei sopravvissuti all'eccidio.
9: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare cancellando la dignità dell'uomo. C'è un richiamo ai drammi del presente nelle parole con cui Mattarella ricorda una delle più efferati stragi compiute in Italia dalle SS con la complicità dei fascisti. La Repubblica avverte il dovere di ricordare quegli innocenti, donne, anziani e bambini uccisi senza alcuna pietà, le parole del capo dello Stato, oltraggiando e bruciando i loro corpi. In questo sacrario civile, come in altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica Italiana, afferma. E poi, di nuovo il richiamo al presente, a quelle guerre che sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora, le volontà di potenza e i

0: propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Fare memoria, è l'invito del Capo dello Stato, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita e il messaggio, in chiusura rivolto ai giovani, non dare nulla d'acquisito, perché le ragioni di impegno vanno rinnovate e rinsaldate.
1: Cammina piano con il bastone. Adele Pardini non ha bisogno di aiuto, nessuno può rallentarla quando va a trovare la sua famiglia, le sorelle e la mamma. Un bacio qui all'ossario di Sant'Anna di Stazzema. Lei aveva 4 anni quel 12 agosto, ricorda tutto.
2: Stavo facendo colazione quando sono arrivati i nazisti, si hanno portato al muro di questa casa e si hanno mitragliato. Mi ha salvato la mia sorella Gesira, che si è aperta una porta dietro di noi.
1: 560 vittime, per la metà donne, 132 bambini. La più piccola aveva solo 20 giorni. Fino al giorno prima giocavano così, mano nella mano, in un girotondo.
3: Non c'era nessuno, perché siamo venuti a casa e siamo trovati morti. Non ho rabbia con nessuno, perché tanto è inutile avere rabbia con quello o con quell'altro. Tanto la mia mamma non ce la ridanno.
4: Ero io, ero così, e la mia mamma.
1: Paolo non ha altro che questa foto. Nessun ricordo, era troppo piccolo quando i nazisti trucidarono la sua famiglia.
4: Ero in braccio alla mia mamma, ce l'ha fatta la mia mamma a buttarmi giù. Ho avuto una pallottola qui e una pallottola mi ha bruciato la schiena. Siamo andati giù e sono rimasto sotto tutti morti e mi ha salvato la signora Pardini.
1: I fascisti indicarono e guidarono i nazisti lungo questi sentieri. Sapevano che sarebbe stata una strage di innocenti. Ora in cima ci sono le bandiere della pace. È una strada difficile, in salita.
5: Purtroppo Sant'Anne ce ne sono tante adesso in tutto il mondo. E quindi ci direbbero cercate di impegnarvi perché Sant'Anne non si ripetano più.
6: E veniamo alle questioni economiche con il carovita che pesa, continua a pesare sugli italiani. L'Istat rivede peggiorando i dati sull'inflazione di luglio. Sentiamo Francesca Maggini.
7: Il caro vita pesa come un macigno sulle ferie delle famiglie, secondo Federturismo. Infatti, oltre un italiano su tre non può permettersi neppure una settimana di vacanza. Con questi rincari i viaggi diventano sempre più spesso un miraggio, lo conferma l'Istat. A luglio dormire e mangiare fuori è costato il 3,4% in più rispetto all'anno scorso. I trasporti segnano più 1,6%. Complessivamente l'Istituto di Statistica rivede al rialzo i dati sull'inflazione, i prezzi segnano più 0,3% a luglio e più 2,9% nel confronto con un anno fa. Il rallentamento c'è, ma è davvero minimo rispetto al più 3% registrato a giugno. È durata poco, poi la pace ai distributori, i prezzi tornano a salire, al self-service in città, benzina ad 1,98 euro al litro, quasi 2,08 per il gasolio. Un'altra stangata poi è attesa a settembre con i rincari in arrivo sulle bollette.
8: Lo stretto di Hormuz è ancora chiuso, manca il 20% del petrolio, il 20% del gas naturale liquefatto. Pertanto la tendenza è quella che i prezzi salgano ancora.
7: Nomisma Energia stima infatti spese annuali in crescita del 54% per la bolletta delle imprese e di oltre il 20% per le famiglie. Famiglie che tra luce, gas e carburanti sborseranno quasi 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
6: Siamo alle questioni internazionali con l'attacco ucraino ad un'importante base navale russa sul Mar Nero nelle ore in cui Putin torna a minacciare l'Europa. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
9: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. Novorossiysk, importante porto commerciale e anche base della flotta russa. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano

0: le imprese americane.
1: E sul campo in Ucraina continuano gli attacchi di Mosca. Allora facciamo il punto con l'inviato Daniele Lorenzetti. Daniele, a te.
2: Eh sì, la battaglia per le acque del Mar Nero in furia di nuovo accanto a quella nei cieli dell'Ucraina. I droni senza sosta, notte e giorno anche qui su Odessa, dove nel pomeriggio i russi hanno attaccato il porto di Chernomorsk. È stata colpita una petroliera, poi una nave mercantile, secondo i russi in qualche misura collegate alle forniture militari. I moli si svuotano, incombe lo spettro di una nuova crisi del grano. E intanto gli ucraini esultano invece per il colpo messo a segno su Novorossiysk, meticolosamente preparato, ci ha detto il portavoce della Marina, ma c'è preoccupazione per la carenza nelle difese, in particolare dei missili intercettori fondamentali per difendersi dagli attacchi balistici. E poi gli attacchi con i droni da parte russa sono proseguiti nelle ultime 24 ore, la notte scorsa su un centro commerciale a Zaporizhia, poi nella regione di Kiev, ancora nel Donetsk e nel Kherson, soltanto qui 3 le vittime civili. È tutto per ora da Odessa, a te.
1: Dall'Ucraina agli Stati Uniti, dove Trump sui social rivendica di aver ripreso il controllo totale di Hormuz. Allora andiamo in diretta dall'inviato Nico Piro.
3: Sì, abbiamo il controllo dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Donald Trump ribadisce un concetto già espresso lunedì scorso nello studio ovale, lo fa sia a mezzo social che parlando con i giornalisti di ritorno dai giochi dei patrioti in Ohio. Se quindi riprendi a pieno titolo l'escalation verbale fra Iran e Stati Uniti, la situazione sul campo resta uguale, cioè lo stallo con lo stretto di Hormuz bloccato da un lato dalla marina iraniana, da un lato, dall'altro quella americana. Negli Stati Uniti monta la polemica per i fatti di Ankara, quando il presidente degli Stati Uniti, l'ha svelato uno scoop del Washington Post, è salito a bordo dell'Air Force One per poi in segreto su un furgone del catering trasferirsi su un altro aereo. Ci si chiede perché, se l'Air Force One era un bersaglio, è stato fatto decollare con a bordo giornalisti ignari e parte dello staff della Casa Bianca. Altra tegola giudiziaria per Trump, denunciato per il meccanismo di anteprima a pagamento dei suoi post social che hanno ampiamente dimostrato di poter condizionare i mercati. A voi studio.
1: E allora Trump parlava di Medio Oriente e noi andiamo in Medio Oriente con l'inviata Lucia Guracci. Siamo tornati nel villaggio della Cisgiordania, dove coloni assediano ormai da 3 giorni le case di famiglie palestinesi, tagliando acqua e elettricità, ed è arrivato anche l'esercito israeliano. Sentiamo.
4: L'esercito sta arrivando. I coloni hanno chiamato rinforzi, bloccano la strada. Partono i lacrimogeni. Da 3 giorni assediano case con famiglie dentro su questa collina. Kusra assiste impotente. Vediamo i coloni, i soldati e sul tetto uno dei palestinesi. Ma di più non ci possiamo avvicinare. Abdesalam colma le distanze. Dorme nella sua auto da 3 giorni, cambia posto ogni notte. È sfuggito all'assedio. Abbiamo chiamato polizia ed esercito israeliani. Ci dicevano: non affrontateli, spetta a noi. È servito solo a farli entrare nelle case. I miei alberi, cibo per le loro pecore. Ora sono rimasti solo i coloni. Le camionette se ne vanno. I coloni passano indisturbati dall'unico presidio militare rimasto. Uno arriva con delle taniche.
5: Facciamo convoglio con altri giornalisti per provare ad avvicinarci alla casa.
4: Ma i soldati ci hanno visto e ci bloccano. Qui è zona militare interdetta, dicono. Ma i coloni sono là. Se lo è, perché i coloni restano dentro? Dovete andarvene. Un soldato ci riprende, un altro ci ributta indietro. Mettono una scala e ci entrano in casa. Mi hanno bruciato tutto. Anche per la sua famiglia. Un calvario vero.
1: In Colombia si continua a scavare tra le macerie nel tentativo sempre più complicato di recuperare vite. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
6: Sono ore decisive in Colombia per localizzare eventuali sopravvissuti ancora sotto le macerie. Si lavora senza sosta. Il sindaco di Cali, una delle città più colpite, invita la popolazione a circolare il meno possibile per facilitare le operazioni.
7: Stiamo
6: aspettando perché sentiamo un rumore flebile, dice questo soccorritore. Non si perde la speranza però, perché i miracoli avvengono. È notte quando Daniela, una donna trentenne a Pereira, esce dalle macerie tra

0: agli applausi dopo 36 ore. A Cali, il viso di Diana si intravede sotto le travi crollate. Un soccorritore le passa l'acqua prima che si riesca a portarla fuori. Sale ad almeno 250 il bilancio dei morti, si parla di migliaia di dispersi.
1: Credo che uno dei punti importanti sia in questo momento pensare alle comunità che stanno lungo i fiumi, che stanno lontane dalle città principali. Sono già normalmente isolate e molto esposte al conflitto e con grandi vulnerabilità. Molte di queste sono in una situazione di isolamento e non si è neanche riusciti a capire esattamente quale sia l'impatto del terremoto.
0: Il presidente della Espreia dichiara lo stato di calamità, la macchina degli aiuti internazionali è in moto, 18 paesi mobilitati, dagli Stati Uniti arriveranno 15 milioni e mezzo di dollari, 2 milioni dall'Europa, il Messico ha inviato le sue squadre speciali.
2: Torniamo in Italia, a Catania, per l'eruzione dell'Etna, centinaia di voli cancellati negli ultimi 4 giorni, l'aeroporto rimarrà chiuso fino a domani, il servizio di Maria Chiara Grandis.
3: Le valigie da caricare in fretta, la coda per salire a bordo. Qui a Catania, chi ha il volo riprogrammato su un altro scalo cerca di prendere un autobus come questo.
4: Le stiamo portando a Palermo, all'aeroporto di Terre, di Punta Raisi.
3: Passeggeri dirottati su Palermo, ma anche a Trapani, Comiso. Da sabato oltre 250 i voli spostati, 450 invece quelli cancellati. E così, anche oggi pomeriggio, dentro l'aeroporto c'è chi cerca su telefoni e computer un posto dove passare la notte.
5: Stiamo cercando un alloggio e vediamo qua a Catania comunque.
3: Partenze e arrivi sospesi ancora, fino alle 16 di domani. Qualcuno nell'incertezza si sistema su panche e valigie.
6: Probabilmente dormiamo qui.
3: Una situazione che va avanti da giorni e ora in Sicilia alberghi e agenzie temono disdette, danni al turismo per milioni.
7: Noi dovevamo atterrare a Catania, ci hanno lasciato a Palermo e abbiamo preso un taxi per venire fin qua, per poi trovare un pullman per arrivare a destinazione a Marzamemi.
3: Vacanze iniziate malissimo, oppure rientri al lavoro forzatamente posticipati. La cenere è arrivata fino a Malta, anche lì ritardi e cancellazioni per i voli.
8: It is what it is, it's like nature and Etna and...
3: E il vulcano indifferente da spettacolo, di fronte agli escursionisti meravigliati che continuano a salire quassù.
2: Un uomo è stato fermato con l'accusa di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco un 21enne a Cutro, in Calabria. Il movente potrebbe essere legato a questioni sentimentali, ci racconta Francesca Malaguti.
9: Lascia senza fiato il pianto della donna che questa mattina all'alba era in casa con Sergei Kaptev, giovane cameriere bulgaro che lavorava in zona ed è morto in questo vicolo, nell'appartamento dove era ospite da un po' di tempo, qui al Civico 9. È stata proprio la testimonianza della donna, legata a lui da un rapporto sentimentale, tra quelle fondamentali per mettere subito gli investigatori sulle tracce del presunto assassino. Giuseppe Sulla, un commerciante del posto di 28 anni, che è stato portato in caserma, interrogato e ora è in stato di fermo. Sarebbe stato proprio lui, poco dopo le 5 del mattino, a bussare alla porta. Non ha quasi fatto in tempo ad aprirgli Sergei, prima che alcuni colpi di pistola dritti al petto lo uccidessero. L'aggressore ha poi tentato di scappare, ma le testimonianze hanno condotto a lui già da questa mattina presto. Ci sarebbero questioni sentimentali alla base del gesto, forse conflitti legati a una ragazza. Ma il preciso movente dell'omicidio non è ancora stato individuato dalla procura di Crotone, che coordina le indagini. I carabinieri stanno cercando di ricostruire, anche con l'aiuto di cellulari e tabulati telefonici, gli spostamenti del fermato, i suoi rapporti con la vittima e le loro interazioni nelle ore immediatamente precedenti all'aggressione, compiuta a sangue freddo, a domicilio. Sono proseguiti per ore i rilievi in questo vicolo del centro di Cutro, dove tutti sono increduli e sconvolti.
2: Ancora caldo sull'Italia, ma in queste ore in alcune zone ci sono temporali improvvisi che da nord si spostano al centro-sud. Allora sentiamo il servizio di Barbara Cataldi, poi con Gabriele Carletti, le immagini inedite del ghiacciaio dell'Adamello, vittima della crisi climatica.
10: Fumano da settimane le montagne, in particolare in Abruzzo e in Piemonte. Qui siamo sul Monte Barone, nel Biellese, dove le fiamme in queste ore stanno insidiando anche le abitazioni a valle. Con un fronte di 9 chilometri, i roghi hanno distrutto 1000 ettari di bosco e bruciano le colline come qui a Vieste, in Puglia, dove il fuoco divora la macchia mediterranea alle spalle dei bagnanti. La quarta ondata di calore di questa torrida estate anche oggi ha soffocato mezza Italia e domani un'altra giornata di grande afa. Bollino rosso per 18 località da Bolzano a Bari, passando per Perugia,

0: Firenze e Roma. Il caldo dovrebbe mollare la presa nel weekend di Ferragosto. Già in queste ore sono arrivate precipitazioni improvvise grazie a una nuova perturbazione atlantica. I temporali si stanno spostando dall'arco alpino, dove hanno provocato diverse frane, al centro-sud. A Napoli una tromba d'aria ha diffuso il panico. Ma in molte aree del paese la pioggia è ancora attesa come manna. In pianura padana il Po ha raggiunto livelli di secca mai visti prima. Qui nel Parmense, dal letto del grande fiume, emergono tronchi pneumatici e persino ciuffi di erbetta verde.
1: La cascata che non c'era, un rubinetto lasciato aperto da mesi, alimentato dalle ondate di calore. Ecco ciò che resta del più grande ghiacciaio d'Italia, sull'Adamello. Annerito, abbizzito, prosciugato.
2: Proprio oggi ho riguardato le fotografie di pochi anni fa e riusciamo a vedere una diminuzione dello spessore di alcune decine di metri, quindi è un cambiamento veramente epocale.
1: È stato lui a salire quassù a filmare l'agonia col drone. Immagini inedite. Laghi, grotte, voragini. Un'architettura effimera che si modifica, arretra, a ritmi impressionanti. E se si svuotano questi serbatoi d'acqua dolce, a valle, soffrono l'agricoltura, la produzione elettrica, i fiumi.
2: Io dico sempre che questo è come un conto corrente aperto da cui sta uscendo un capitale che non riusciremo più ad accumulare.
1: Il programma europeo Copernicus ha scelto proprio l'Adamello per mostrare gli effetti dei gas serra. Una foto scattata dal satellite 10 anni fa, l'altra oggi. Un confronto impietoso, un arretramento di oltre 500 metri. L'acqua che scava, che si mangia il ghiacciaio, pezzo a pezzo.
2: È un fenomeno che si autoalimenta. Quest'acqua trasporta del calore, che quindi riscalda il ghiaccio anche da sotto, formando delle grotte. E quindi ci sono formazioni di grotte, crolli, ma quello più impressionante è che il colore di questo ghiacciaio ormai è molto lontano dall'azzurro, dal bianco, è praticamente un grigiastro scuro.
1: Anche il colore rivela lo stato della malattia, perché una volta grattata la superficie, affiorano gli strati sottostanti, neri, che assorbono il calore invece di rifletterlo, e questo non fa che accelerare la fusione. L'addio.
3: Tutti con lo sguardo al cielo, tra poco si comincerà a vedere anche dall'Italia le eclissi, in tanti si sono ritrovati per vedere lo spettacolo del sole oscurato. Allora in diretta da Milano c'è Pietro Adami.
4: Uno spettacolo che inizia proprio in questi minuti, la luna che si infila tra la terra e il sole, prima mordicchiandolo, poi oscurandolo quasi del tutto per una manciata di minuti. Poi dopo il tramonto ci sarà un'altra magia, un'altra meraviglia dal cielo, le scie delle stelle cadenti che si vedranno particolarmente bene, saranno particolarmente brillanti proprio perché non disturbate dalla luce lunare. Qui a Milano moltissimi sono venuti sul Monte Stella per osservare l'eclissi dall'alto, c'è un clima di attesa e di emozione, molti sono venuti con la macchina fotografica, il telescopio, gli occhiali e i filtri solari ovviamente per proteggere le retine, e fa caldissimo, ma davvero tanti hanno preso posto qui nel primo pomeriggio per aggiudicarsi i luoghi migliori, ma in tutta Europa, in mezza Europa e caccia al luogo perfetto per godersi una notte magica che mancava dal 1999. Vediamo il servizio, Bellina allo studio.
5: È da praticamente un anno che l'aspettavo.
6: Filtrino solare, così non vediamo né di romperci negli occhi e nella fotocamera, quindi siamo prontissimi.
7: Un paio di minuti, il giorno che si fa notte e il sole che si fa nero. In Italia l'eclissi di sole non sarà totale, ma nel nord-ovest la copertura della luna sarà quasi al 100%. C'è chi è partito per la Spagna, il Portogallo, l'Islanda. Per scegliere dove andare ci si affida alle mappe e alle app create dagli appassionati. A complicare il tutto il fatto che l'allineamento avverrà a ridosso del tramonto, la sfida trovare luogo perfetto.
8: Paradossalmente dalle pianure, perché in pianura non ci sono montagne davanti e quindi l'orizzonte è libero e l'eclisse si può vedere bene. Oppure dalla cima delle montagne, però anche lì attenzione, basta spostarsi un attimo sul versante in ombra e l'eclisse non si vede più.
7: Serve fare attenzione nell'osservare, solo occhiali omologati e filtri solari per telescopi e fotocamere. Le scorte sono andate a ruba nei negozi e online. Tutti pazzi per l'eclissi, momento di sospensione e meraviglia anche per piante e animali, di fondamentale importanza per gli studi scientifici.
9: Molti studi sulla fisica del sole, per esempio, sia i dettagli delle parti esterne della corona solare, valutare il campo magnetico, andare alla ricerca di alcuni piccoli asteroidi che ipotizziamo siano posizionati tra il sole e Mercurio.
7: Per chi se la dovesse perdere, in Italia ci sarà una nuova eclissi tra un anno, sempre ad agosto. La matematica del cielo dice che per vederne una totale dalle nostre parti occorrerà aspettare il 2081.
3: Gli europei di nuoto di Parigi, altre due medaglie per l'Italia. Ceccone e Pilato conquistano il bronzo. Sentiamo Jacopo Ricca.
10: Vediamo che tocco prende Thomas Ceccone a bronzo, incredibile!
11: La vasca di Parigi continua a regalare medaglie all'Italia del nuoto con due delle punte della squadra azzurra, Thomas Ceccone e Benedetti.

0: Benedetta Pilato che conquistano nella sera francese due bronzi. Il nuotatore di Thiene rinuncia ai 100 farfalla e viene ripagato con il terzo posto nella finale dei 200 dorso, dove si regala anche il nuovo record italiano.
1: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto due dorso e sono tanto contento, non voglio nasconderlo.
0: Sul podio anche Benedetta Pilato, che nei 100 rana donne arriva anche lei a medaglia. Fino ai 60 metri era in prima posizione, superata da Evans solo sul finale. Nella stessa finale anche Elisa Angiolini, che finisce ottava. Delusione per Silvia Di Pietro nei 50 metri farfalla, c'entra la finale ma si ferma all'ottavo posto. Poco meglio Carlos D'Ambrosio nella prova regina, i 100 metri stile libero vinti ancora una volta dal rumeno Popovici, dove l'azzurro chiude settimo.
2: A Villa d'Este a Tivoli l'omaggio a Carlo Collodi nel bicentenario dalla nascita e a Pinocchio, un classico raccontato nel celebre sceneggiato Rai di Comencini. Sentiamo Rebecca Samonà.
3: Immagini e note entrate nella memoria collettiva ci proiettano subito nel mondo di Pinocchio che Luigi Comencini portò sul piccolo schermo oltre 50 anni fa.
4: Pinocchio è un bambino toscano di 7 anni e mezzo che si chiama Andrea Balestra.
3: Per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi a Villa d'Este, quell'esperienza rivive nella colonna sonora indimenticabile di Fiorenzo Carpi e nei ricordi del protagonista.
5: Per me Comencini, quando ne parlo, mi sente sempre nel cuore, perché per me Comencini è stato proprio come un babbo sul set. Mi capiva, mi rassicurava, mi coccolava.
3: Il cast è stellare, da Gina Lollobrigida a Nino Manfredi. Franco Franchi e Ciccio Ingrassia sono i celebri cattivi, il gatto e la volpe.
6: Mi colpirono molto le mosse che faceva mio padre, sembrava veramente un gatto nel modo di muoversi.
7: Mi ritrovai inquietanti, un attimo di paura ce l'ho avuta, però insomma era mio padre, quindi...
8: Ma tu sei proprio Pinocchio!
3: Sul set il rapporto fra la fata turchina e Pinocchio è complicato e il piccolo attore rimprovera la diva per un ritardo.
5: Io intanto che sono qui, sei arrivato in ritardo, io con te le foto non ce le faccio, gli disse chiaro e tondo. Lei si arrabbiò tantissimo, fece per darmi uno schiaffo e c'era mio babbo, la fermò.
3: Nonostante l'immediata notorietà, Balestri reciterà solo per qualche anno.
5: Sapere che il film di Luigi Comencini è sempre stato uno degli sceneggiati più amati dal pubblico mi fa piacere, ecco.
2: E con Pinocchio è tutto, la nostra informazione torna alle 23:10 circa, la linea ora va ai colleghi delle sedi regionali, arrivederci.

0: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
1: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
7: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Verisure Scotti, la risposta è sì.

0: bella idea, dottor Scotti!
1: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
2: Diva e donna, è in edicola e su Instagram. Luca Argentero, papà, per la terza volta. Giorgia Meloni, tenera mamma al mare. Fiorello, arriva un altro nipotino. Ilari e Bastian scelgono le fedi per le nozze. E con Diva e donna puoi avere due mazzi di carte per giocare in vacanza. Cairo Editore,

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, Fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco, Venus.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Al volante, speciale novità in arrivo. Fiat Grizzly, Dacia Striker 208 e le altre. In prova Clio GPL Dolphin G. In più c'è il libro di Al Volante e Subito Motori. Scegliere bene l'auto usata, consigli, checklist e verifiche per un acquisto senza sorprese. Al volante e la guida, da non perdere.

0: Radisismo in corso, vertice in prefettura, interdetto l'accesso al porto di Pozzuoli per i mezzi pesanti, Ischia e Procida chiedono che il traffico dei camion venga dirottato a Napoli. Un'intera area sgomberata a Pozzuoli e quella del Parco Olivetti, edifici pericolanti, fondamentale la messa in sicurezza. Intanto, nuova assemblea pubblica. Danni e disagi in tutta la regione per la tempesta di questo pomeriggio con grandinate, vento forte, allagamenti, alberi abbattuti e tettoie volate via. Caso delle targhe straniere a Napoli, il console polacco Varsavia paga troppo per i risarcimenti degli incidenti. La situazione è insostenibile. Alle 21 Napoli in campo contro l'Aris Salonicco per l'ultimo amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Intanto Lukaku è ufficiale al Fenerbahce, si avvicinano gli arrivi di Favasuli e Badiashile. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Gli sfollati, le ricadute sull'economia e il problema trasporti sono i problemi avuti in eredità dal sisma dello scorso 31 luglio a Pozzuoli. E proprio il tema trasporti è al centro del vertice in prefettura, dove per noi in diretta c'è Andrea Caruso. A te Andrea.
1: Eccoci, buonasera. È terminato poco fa un vertice in prefettura dedicato al tema dei trasporti in conseguenza della forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7. Qual è il nodo che si è creato? I mezzi pesanti, soprattutto quelli che trasportano derrate alimentari, stanno avendo difficoltà non tanto, anzi per nulla, nelle operazioni di imbarco al porto di Pozzuoli, ma nell'accessibilità alla rete di strade che conducono allo scalo Puteolano. Si richiede quindi il varo di un piano traffico alternativo, ma i sindaci di Procida e dei comuni dell'isola d'Ischia hanno invece firmato un documento in cui chiedono lo spostamento non solo del trasporto merci, ma addirittura di tutte le corse dei traghetti da Pozzuoli a Napoli, Porta di Massa. Allora sentiamo la dichiarazione del sindaco di Procida che abbiamo raccolto oggi pomeriggio, poi torniamo qui in diretta.
2: Siamo molto vicini alla comunità puteolana e alla sua amministrazione. Però bloccare in piena estate, praticamente a Ferragosto, il traffico verso il porto di Pozzuoli, verso le isole, bloccando i mezzi un po' più grandi, quelli che approvvigionano la nostra realtà, in questo momento è un atto che ci vede contrari. Noi abbiamo proposto, ove mai fosse proprio impossibile, di spostare tutto il movimento su Napoli, ma ci rendiamo conto che anche questo spostamento non è semplice.
1: Allora, uno spostamento chiaramente non facile, con noi il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Signor prefetto, bisogna trovare un punto di caduta, qual è la soluzione o le ipotesi per far imbarcare, far arrivare a Pozzuoli i camion con le merci?
3: Ed è lo sforzo

0: posto che stamattina tutti i sindaci interessati con la regione Campania, con soprattutto il Comune di Napoli, ci stiamo sforzando di, scusate il bisticcio di parole, ma ci stiamo sforzando per trovare, come dice lei, un punto di caduta che non è proprio tale, in quanto da una parte innanzitutto vanno assicurate tutte le attività che risiedono su Ischia, quindi l'approvvigionamento e quant'altro. Identica questione anche su Procida. E allora la soluzione che è stata ipotizzata con la disponibilità del sindaco di Napoli, il professor Gaetano Manfredi, era presente alla riunione l'assessore al comune di Napoli, la professoressa Armato, in collegamento c'era il vicepresidente della regione e assessore ai trasporti, il dottore Casillo. Allora qual è stata la soluzione che si sta prospettando, salvo alcune verifiche tecniche? Da una parte i mezzi pesanti andranno a Ischia da Napoli, mentre i mezzi fino a 3,5 tonnellate andranno, quindi si imbarcheranno da Pozzuoli. Questo che cosa significa? Che c'è un tempo limitato, le strade che attualmente creano difficoltà devono essere quanto prima ripristinate, perché c'è un pericolo indotto da due immobili che versano in precarie condizioni. Qui da una parte il sindaco di Pozzuoli si è impegnato a stabilire anche un contatto per la verifica di questi due immobili e quindi mettere nelle condizioni, in condizioni di sicurezza, e dall'altra parte invece avere poi a breve questa grande opportunità. Devo dire la verità, c'è stata una disponibilità da parte di tutti i sindaci, ad iniziare dal sindaco di Napoli, che ripeto ringrazio, e dalla regione Campania, che ringrazio la persona del dottore Casillo, perché questo significa creare condizioni di solidarietà tra gli amministratori locali. Ora, da domani noi metteremo in campo una serie di posizioni. Domani, tra l'altro, ho convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica su Ischia, e su Ischia io riferirò ai sindaci qual è l'iter che si sta perfezionando per questa proposta. Credo che abbiamo individuato una buona soluzione, ed è una soluzione che tiene conto ovviamente di tutto ciò che sta accadendo come conseguenza della scossa 4.7. Sono convinto che questa disponibilità è una disponibilità che è data col cuore, e allora noi dobbiamo porre nelle condizioni non solo la possibilità di avere soluzioni, ma anche di concorrere a trovare la soluzione con un vincolo di solidarietà istituzionale
1: tra tutti gli attori istituzionali. Grazie al prefetto di Napoli Michele Di Bari, lo lasciamo alla sua agenda di impegni istituzionali. Continuiamo a parlare di bradisismo, perché la conferenza dei capigruppo alla regione Campania, al consiglio regionale, ha deliberato per il 27 agosto alle 11 un consiglio monotematico proprio legato al tema dell'emergenza. Il presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi dice che inviterà anche i sindaci dell'area flegrea a partecipare. Auspico che il lavoro di commissione e consiglio prosegua nel solco della collaborazione istituzionale. Sul tema è intervenuto anche il presidente della regione Roberto Fico, che dice: attraverso l'ascolto del territorio e la collaborazione istituzionale potremo dare le migliori risposte ai cittadini. Stiamo lavorando all'hub di via Artiaco e alle proposte emendative del decreto legge del governo per individuare le migliori soluzioni per la popolazione. Arriva la replica anche dalla minoranza, dall'opposizione, dal capo dell'opposizione Gennaro San Giuliano, che dice: avevamo auspicato un consiglio straordinario a Ferragosto, ma hanno prevalso calcoli balneari. Ribadiamo che lo stato di emergenza ci sembra lo strumento più idoneo per dare risposte immediate, mentre una legge speciale richiederebbe tempi più lunghi. Ricordiamo anche il numero degli sfollati, che sono quasi 2.693 le ordinanze e le diffide di sgombro di edifici a Pozzuoli. A proposito del decreto legge, ascoltiamo anche questo sonoro del sindaco del comune flegreo Luigi Manzoni, e poi la linea può tornare allo studio.
2: I diversi decreti campi flegrei non sono mai stati performanti per fronteggiare le tante necessità dei nostri concittadini. Abbiamo sempre espresso le nostre perplessità e adesso stiamo lavorando agli emendamenti a quest'ultimo decreto del governo, insieme ai comuni, alla regione, ai parlamentari che condividono la nostra battaglia. Dobbiamo colmare alcune lacune che rischiano di danneggiare ulteriormente la popolazione. Chiederemo l'aumento dei fondi a disposizione e l'estensione dei termini per la presentazione delle domande di ammissione e contributi, oltre all'erogazione di un anticipo per avviare i lavori. Va superato il problema delle difformità. Anche

0: che quelle non sanabili.
1: Proseguiamo con il bradisismo a Pozzuoli. Il parco Olivetti è stato sgomberato del tutto oggi per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati. Claudia Marra.
2: Siamo al Corso Terracciano, questi sono i danni del 31 luglio, della scossa che c'è stata, guardate, intere mura di un palazzo, guardate, devastate, crollato tutto, guardate lì. Qui c'è un intero parco sgomberato, guardate, c'è un'ordinanza proprio che porta la data di oggi, 12 agosto, oggetto ordinanza di sgombero e messa in sicurezza relativa a interi edifici, guardate. Ecco, ci sono pietre, calcinacci, guardate, tutto crollato. Questo è quello che resta della notte del 31 luglio, del terremoto. Guardate, qui hanno dovuto lasciare tutto di corsa, ci sono anche i giocattoli dei bambini, sono le pietre. Qui addirittura, guardate, un citofono interamente crollato. Si sono dati appuntamenti qui nei giardini di

0: parziali, un impegno maggiore per quanto riguarda gli sfollati con delle soluzioni molto concrete per le loro sistemazioni e sulle piccole difformità, per esempio, evidenziamo che la soluzione finora adottata potrebbe intervenire soltanto per le parti comuni e quindi
1: il terremoto ha causato problemi anche per la fruizione dei monumenti nell'area Felegrea. Alcuni stanno riaprendo dopo essere stati temporaneamente sospesi. Altri, come il parco archeologico di Baia Sommersa, continuano la loro attività. Alessio Aversa.
2: Noi dobbiamo avere consapevolezza, ma non dobbiamo avere assolutamente paura. La nostra terra è una terra particolare, una terra ardente, come lo siamo anche noi. Quindi vi invitiamo comunque a visitare i Campi Flegrei, perché sono un tesoro particolare.
3: Il bradisismo non ferma la cultura nei Campi Flegrei. Dopo i controlli seguiti alle ultime scosse, alcuni dei principali siti archeologici dell'area tornano ad accogliere regolarmente i visitatori.
4: I Campi Flegrei continuano ad avere molti turisti, infatti noi stiamo lavorando. Chiaramente c'è tanta preoccupazione, ma la vita va avanti, quindi noi continuiamo a lavorare così come i turisti continuano a venire nonostante tutto.
3: Sono aperti il parco archeologico di Cuma, le terme di Baia e l'anfiteatro Flavio di Pozzuoli, un segnale di graduale ritorno alla normalità in un territorio che continua però a convivere con l'attività sismica e con verifiche costanti sulla sicurezza.
5: L'obiettivo mio era far emozionare loro, mio figlio grande e il piccolino che era con la mamma, perché io questa cosa l'avevo vista tanti anni fa e mi ero ripromesso di portarci loro, perché secondo me questo patrimonio non può non essere condiviso con le generazioni dei più giovani.
3: Restano ancora da definire le riaperture del Museo archeologico dei Campi Flegrei e del Castello di Baia, così come della Piscina Mirabilis. Nuovi aggiornamenti sono attesi domani.
1: Cambiamo argomento, disagi per il maltempo in tutta la regione. I dettagli con Luigi Carbone.
6: Vento forte, grandinate e tempeste hanno flagellato la Campania provocando danni e disagi questo pomeriggio. Chicchi di grandine enormi a Baronissi in provincia di Salerno, colpita l'area vesuviana, Bosco Trecase, Castellammare, Bosco Reale e Sorrento con alberi abbattuti sulle strade, auto danneggiate, la linea Napoli-Sorrento della circumvesuviana ha funzionato a singhiozzo con blocchi parziali alla circolazione e riprese del servizio. Pesantemente colpito anche il Sannio con alberi caduti a Benevento in numerosi centri della provincia, allagamenti e cadute di calcinacci a Napoli, Salerno, Nocera, Mercato San Severino e Sarno, dove un pastore con il suo gregge è stato coinvolto in uno smottamento, fortunatamente senza gravi conseguenze. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione.
1: Ed è stato completamente domato l'incendio sviluppatosi in mattinata all'interno del parco Salvatore Costantino in zona tra Rione Traiano e Soccavo. I dettagli con Giorgio Saracino.
7: Sì, quella è una discarica che perciò ha bruciato tutto. Perché non era se buttano le gomme, buttano i mobili, buttano spazzatura, tutto.
8: I vigili del fuoco hanno impiegato più di 5 ore per spegnere l'incendio che questa mattina è divampato in un'area verde in cui illegalmente venivano depositati rifiuti tra i quartieri di Soccavo e Fuorigrotta tra Viale Traiano e Via Adriano.
9: Ci sono tutte le gomme a terra abbandonate, gomme delle macchine.
8: Per questo il fumo così nero, l'odore acre, lo hanno sentito i residenti per tutto il giorno, che solo ora, passata la paura per le fiamme che avanzavano nel Parco Costantino, ricominciano ad aprire le finestre, l'incendio a pochi metri dalle strade principali.
10: Allora qua è un giro, ci sono scuole, palestre e tutto.
8: Alberi qui da decenni, tanta vegetazione, il rumore del legno che ardeva si intervallava con lo scoppio di qualche bombola del gas esplosa a contatto con le fiamme, come è successo mentre parlavamo con questa signora che irrigava per bagnare il terreno.
11: Lei vive qui?
12: No, non viviamo qua, qui c'è una colonia felina.
8: Ora le indagini per studiare l'origine delle fiamme e capire se qualcuno, chi e perché abbia deciso di innescare l'incendio.
1: Ad Afragola scoperta una discarica abusiva. Alessia Meloni.
13: 10.000 metri quadrati di veleni e degrado, una bomba ecologica scoperta nella Terra dei Fuochi. La polizia locale di Afragola ha scoperto e sequestrato una maxi discarica abusiva di ben 10.000 metri quadrati in via Mario Pagano Casoria. Uno scenario di totale degrado a due passi dal centro abitato. Sul suolo erano ammassati rifiuti speciali pericolosi, bidoni di pittura, scarti di calce e di materiale edile, frigoriferi abbandonati, lamiere, guaina bituminosa, lastre di vetro rotte. Il dato più allarmante è la vicinanza della discarica alle case dei residenti e gli accertamenti tecnici stabiliranno l'effettivo livello di inquinamento del suolo.

0: Nel frattempo l'intera area è stata sequestrata e il titolare del fondo è stato denunciato.
1: Importanti evoluzioni nel caso Ranucci, il servizio è di Giuseppina Testoni.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
3: È una confessione in piena regola quella di Walter Lavitola davanti al GIP. Un interrogatorio durato 5 ore durante le quali l'imprenditore in carcere da lunedì ammette di essere il mandante dell'attentato a Silfrido Ranucci.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
3: Accrescere la popolarità dell'amico fraterno Ranucci e favorirne un'eventuale discesa in politica, sognata e caldeggiata dallo stesso Lavitola, sarebbe questo per la GIP che ha disposto l'arresto il movente del faccendiere dalle mille vite, un piano architettato nell'ombra e all'insaputa del conduttore di Report, definito dai magistrati una vittima inconsapevole di Lavitola. Ancora nessuna traccia dell'altro indagato Gomez Clesio Tavares, considerato il factotum dell'ex direttore dell'Avanti e l'anello di congiunzione tra lo stesso Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato arrestati a fine giugno. L'uomo si troverebbe in Africa, dove secondo l'accusa lo stesso Lavitola era pronto a scappare.
1: E ora il calcio con Nello Di Costanzo.
4: Ultima amichevole internazionale che di fatto chiude il ritiro abruzzese del Napoli contro l'Aris Salonicco. Qui lo stadio Patini di Castel di Sangro, completamente sold out, oltre 7.000 spettatori. Una partita importante per Allegri, una partita che consentirà al tecnico livornese di studiare la formazione che debutterà in campionato a Marassi contro il Genoa. Calcio d'inizio alle ore 21, prima del match sarà presentato la squadra ai tifosi che sono preoccupati per l'emergenza in difesa, per i tanti infortuni. Noi li abbiamo sentiti, ascoltiamoli, poi la linea può ritornare allo studio.
5: Badiashile dovrebbe risolvere parzialmente la situazione, augurandosi che Rafa Marin possa essere valutato, diciamo, in maniera positiva, perché Genoa è comodo che era a lui.
6: Lo dobbiamo comprare perché sennò siamo un po' rovinati.
7: Abbiamo perso troppo tempo, non possiamo iniziare il campionato con una difesa rimaneggiata.
4: Si parla di Badiashile, basta.
8: Secondo me no, la lista degli infortuni che ha avuto dovrebbe farci un attimo fermare, dire cambiamo profilo.
9: C'è bisogno di più solidità, un nome anche che conosca magari il campionato. È stata un'occasione persa quella di Gila, secondo me, al Milan.
4: Qualche altro nome?
9: Dalla Serie A a me piace Thiago Gabriel del Lecce, che secondo me può essere abbordabile anche come standard di mercato. Conosce il campionato, mi piacerebbe.
4: Gatti?
9: Gatti no.
10: Io credo che un tipo come Romagnoli farebbe comodo a Napoli.
4: Badiashile è un ottimo profilo, come lo è il giovane che proviene dal Catanzaro.
11: Favasuli.
4: Esattamente. Però ritengo che probabilmente dovremmo prendere qualcuno di già pronto, perché per affrontare il campionato e Champions oggi c'è bisogno di un centrale all'altezza meno di Rachmani.
1: I vigili del fuoco di Ponte Cagnano hanno salvato 2 uomini che si erano persi durante un'escursione nel vallone del Marcellino, nel comune di Camerota. Una volta recuperati in elicottero, i 2 sono stati messi in sicurezza e affidati al personale del 118. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buona serata.
12: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
13: Sulla Campania, instabilità pomeridiana. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, qualche rovescio pomeridiano seguito poi da ampi rasserenamenti. Sull'Appennino campano, precipitazioni anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, a cui seguiranno decise schiarite. Sul Salernitano, piogge e locali temporali nelle ore più calde, con cielo sereno o poco nuvoloso dalla sera. Temperature stazionarie o al più in lieve aumento le massime, con valori che risulteranno superiori alla media del periodo. La ventilazione si presenta

0: la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia, tra giochi, rebus e cruciverba, per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
3: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto. Perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
7: Non ho mai toccato nessuno in vita mia e tantomeno avrei toccato Speranza.
8: Farci è come un gas, come un liquido. Si adatta a seconda del momento, a seconda del contenitore.
9: Un giorno in pretura, il vizio del lupo. Questa sera, 21:15, Rai 3.
10: Scusi, ma in questo momento non posso parlare, ho una perdita d'acqua, è tutto allagato.
11: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
10: Bene, arrivo subito.
12: Menti a tutti.
13: 16 gomme bucate in 8 mesi.
12: Sì.
14: C'è un bel feeling tra noi.
13: No,
10: è già innamorata.
12: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
13: Un giorno tu racconterai una bugia di noi.
12: Il ciclo voilà le cinema.
15: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
12: Bugiardo seriale. Venerdì 21:15, Rai 3.

0: Come senti un rumore, buttati a terra.
1: Un rumore?
2: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
3: Chi sei?
2: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
4: Quando si spara, non si batte.
5: Fate molto male a ridere.
6: Arrivederci, amico.
2: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, il buono, il brutto, il cattivo. Sabato alle 21:20, Rai 3.
7: Tutto ok? Posso esserti utile? Ranucci, sono stanco. Potresti prestarmi Gomez?
8: Una zampa da porco, a sezioni. Spuntato?
9: Sì, spuntato. Fatto.
8: Una ballerina, cioè una sega circolare. Tu sai come si usa?
9: Sì.
10: Più ti attaccano e più ti rafforzi, gli scriveva. Tra 2 anni farai il presidente.
8: Con annesso buzzichetto dell'olio per la lubrificazione. Qui ci abbiamo la cicogna. Ecco, cicogna.
7: Se non ti danno la seconda auto, dammi il via libera per fare casino.
8: Spuntato?
9: Ma sì, spuntato.
8: Qui ci sono alcune punte di ricambio, casomai. Uno scalpello.
9: Spuntato.
8: Spuntato?
9: No, spuntato per davvero.
10: Abbiamo parlato per 2 ore. Ranucci ha preso le mie difese, dice la Vitola a un interlocutore. Spero che continui a farlo. Questo è il giornalista più potente, più vicino ai giudici che ci sia in Italia.
8: È stata una settimana di lavoro, di gran lavoro. In 5 giorni ho dovuto dar via 3 batterie complete. Modestamente, grazie a Dio, c'è una grande ripresa. Il lavoro non manca.
11: Allora, non ha perso il controllo sicuramente la signora, per cui si è anche complimentata Giorgia Meloni, la nostra Presidente del Consiglio, che è riuscita a sventare una truffa, sostanzialmente una finta carabiniera, l'ha telefonato dicendo che sua figlia, la figlia della signora di 88 anni, si era messa in mezzo ai guai e che avrebbe dovuto consegnare lei tutti i gioielli che aveva in casa per compensare il furto che aveva commesso. La signora ha capito che si trattava di una truffa, ha chiamato i carabinieri e guardate che cosa è successo.
12: Buongiorno, dottoressa, buongiorno, volevo essere sicura. Ho solo un telefono in mano, su un cuore, non lo lascia.
13: Però.
14: Il punto di andare molto prima degli interrogatori per fare le valutazioni con lui e poi sarà lui a prendere una decisione unicamente a me.
15: Altrimenti pezza, ci va in pozza e ve fa pezzi.
10: Sì, la Vitola trascorrerà la notte nel reparto Paolini di alta sicurezza del carcere
16: assassino.
10: Di Rebibbia. Domani a mezzogiorno siederà davanti al giudice e alla procura
16: Paolini
10: che intanto si prepara ad esaminare il telefonino che gli è stato
16: Trump
10: sequestrato
16: assassino.
10: Ieri. Si tratta anche
16: Paolini
10: di ricostruire i contatti
16: assassino.
10: Avuti
16: non
10: con il socio Gomez Clesio
16: Trump
10: Tavares
16: assassino.
10: Che avrebbe reclutato i presunti esecutori Paolini dell'attentato. Per lui si sta preparando.
17: Insomma partì una mattina mi pare, partì per andare al mercato. Io mi piatto a cavallo in testale, si a cavallo per su ma monta, ma proprio in sira via.

0: Tá viu? Ah.
1: Palestinian children who lost limbs in the war in Gaza are training in football at Abdul Ramal School in Gaza City.
2: Uscito velocissimo, Jeremiah Esu che spinge forte, adesso Marcel Jacobs si ferma, purtroppo c'è doppietta britannica con la vittoria da parte di...
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a ridurre il numero di vaccinazioni obbligatorie da somministrare durante l'infanzia, limitando il calendario vaccinale a 11 vaccinazioni.
4: The number of diseases universally recommended for vaccines from 17 to 11 and establishing distinct categories of recommendations based upon the scientific evidence.
5: L'ho acquistata ieri qua in Egitto, questa rimarrà qua a casa mia. Non so se è femminuccia e se è maschietta, vi dico la verità, perché sono tornata alle 6 di stamattina, quindi ancora la devo sbragare con il pannolino.
6: I coloni sono a casa sua? Sono qui. Tirano sassi, rubano. Arrivano dall'avamposto davanti. Quello che potevano farci non ce l'hanno risparmiato. Temiamo per le bambine. Loro come stanno? Abu Ala mi manda un video.
7: Bellissima inquadratura. Shishoska.
8: È in una cella condivisa con altri detenuti, lui che sognava un altro ingresso in politica.
9: No, qui siamo tutti onesti, sta tranquillo. Metti bene la mano, aspetta.
10: A chi aspettate?
11: Amore, tu, guarda che se non ricasci tutti i soldi miei, hai finito di campare, è chiaro?
12: Se in Italia arrivano le ONG tedesche con dei clandestini a bordo, se uno batte la bandiera tedesca, quella nave è tedesca, si riportano in Germania.

0: suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà.
1: La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo. Chi si professa patriota dovrebbe essere qui per onorare la patria.

0: In prima fila accanto a Dori Ghezzi il vice premier Matteo Salvini, una presenza però non apprezzata da parte di qualcuno. Una spettatrice si alza, lamenta la presenza del ministro e va via.
1: Io la penso diversamente, certo, io sono una sempre di sinistra, però è giusto creare un dialogo.
0: La polemica non si placa, a rilanciare la nipote di Faber, Alice De André.
2: Una ragazza che contesta un politico ad un concerto di De André non è fuori luogo. Mio nonno fermava i concerti per le contestazioni.
0: Arriva la risposta di Salvini sui social. Davvero siamo arrivati al punto in cui qualcuno decide chi può ascoltare De André e chi no? Quella ragazza scrive, aveva anche il diritto di contestarmi e io ho il diritto di risponderle. Funziona così, si chiama democrazia.
3: Deve essere un monito anche per il futuro.